0: Per chi fa riflessologia sono no, il nostro cervello. Su ogni dito c'è il cervello di un organo, ok? Proprio sulle dita. Sul primo dito ci sarà il cervello del cuore, dell'intestino tenue, della tiroide, del metabolismo sanguigno. Sul secondo dito noi ci andiamo a trovare cervello, energia della milza, del pancreas e dello stomaco. Sul terzo dito ci andiamo a trovare l'energia, il cervello delle gonadi, dei polmoni e del grosso intestino. Sul quarto dito noi andremo a trovare il cervello della vescica biliare, del fegato e della ghiandola del timo. Sul quinto dito è un cervello importante perché lì ci sono reni, le surreni e la vescica. Ritornando al discorso che in riflessologia oggi, in questo momento, in questa epoca, come si lavora tutto bene il tessuto splacnico per i nostri mitocondri, si devono lavorare sempre le surreni, perché le surreni producono il cortisolo, che è l'ormone dello stress.
1: Ok.
0: È sul quinto dito. Poi noi abbiamo il mesopiede, che è tutto, se vogliamo dire, la
1: La
0: pianta
1: parte
0: del piede,
1: qua.
0: la parte del piede escluso il tallone, così lo visualizziamo, la parte, e dove lì ci stanno tutti i nostri organi. In riflessologia plantare, gli organi, nella mia riflessologia, gli organi. Seguiamo il corpo, gli organi di destra sono a destra, gli organi di sinistra sono sul piede sinistro. Di conseguenza il fegato sarà sul piede destro e la milza insieme al cuore sarà sul piede sinistro. Gli organi doppi, e quelli che sono doppi, sono su tutti e due i piedi. Di conseguenza il polmone destro sarà sul piede destro, il polmone sinistro sul piede sinistro. Lo stesso rene, il rene destro sarà sul piede destro, il rene sinistro sarà sul piede sinistro. Poi gli organi centrali, perché noi abbiamo degli organi che stanno al centro, e lo stesso discorso, un pezzettino è su un piede, su un pezzettino è sull'altro. La parte destra della tiroide sarà sulla il piede destro, la parte sinistra della tiroide sarà sul piede sinistro. Lo stomaco, che è un organo centrale, sarà il cardias sul piede sinistro e il piloro sul piede destro. L'intestino, attraverserà il colon ascendente, il piede destro con un pezzettino del colon trasverso. Si va sul piede sinistro, colon trasverso il pezzettino e poi discendente, sigma eretto, piede sinistro. L'intestino tenue sta nel mezzo, si fanno tutti gli organi così, piede, ci sono tutto là sotto, è su tutte e due, la surrene destra sul piede destro, la surrene sinistra sul piede sinistro. Poi scendiamo giù, le ovaie o i testicoli. Di nuovo uno sul piede destro e sul piede sinistro, la vescica è nel mezzo, di nuovo una sul piede destro e uno sul piede sinistro.
1: Meraviglioso.
0: Poi aspetta, finiamo il piede, dopo ne parliamo. Poi abbiamo il tallone, no? L'abbiamo escluso, l'abbiamo lasciato di fuori. Se l'avampiede, le dita sono la direzione, il retropiede, che è il tallone, è la stabilità, è la nostra stabilità il tallone. E lì sul tallone c'è un punto importantissimo, che è l'apparato genitale indiretto, dove ci siamo come figli e come genitori, la nostra identità.
1: Che bella
0: Io
1: questa.
0: È sul tallone, il tallone strettamente collegato col tendine d'Achille, che è dietro al piede, e il tendine d'Achille è quello che raccoglie tutti i nostri sensi di colpa. E lì, si lavora per allentare il bacino, perché è nel bacino che noi mettiamo tutti i nostri sensi di colpa. Il bacino corrisponde, se noi lo guardiamo,

0: bene, lo guardiamo bene, ha una farfalla. Perché l'anca destra e l'anca sinistra messe insieme fanno duali di farfalla. E quel punto lì del piede io lo lavoro tantissimo perché lì col lavoro di un riflessologo si fa una cosa, si allenta il perineo e si permette a quella persona lì di lasciare andare tutto il vecchio per far posto al nuovo.
1: Oh, che meraviglia! Senti Renza, adesso so che moltissime persone che ci stanno ascoltando saranno anche incuriosite di come mettere mano ai propri piedi. Allora, poi ricorderemo, tu sei a Viareggio, chi vuole venire nello studio da te ci mancherebbe altro. Ma dunque, io sto facendo un vademecum tutte le sere. Prima di andare a massaggiare i miei piedi con dei movimenti circolatori, disegno anche l'otto, l'infinito, fate quello che l'istinto vi dice. Metto per un po' a bagno i miei piedi con un po' di sale grosso, come facevano le nostre nonne. Questo mi dà già una pace infinita. E poi inizio a massaggiare, a spingere, a fare delle pressioni sui miei due piedi, a posizione come se doveste un po' meditare, no? A farfalla con i piedi, così con le due mani. Spingendo, talvolta sento che una parte del piede mi fa male rispetto a un'altra. Quando vado a vedere la mappa del piede che hai indicato tu e che potrete trovare su internet, piede dal punto di vista della riflessologia, vedete tutti gli organi, lì vado a capire quale organo mi fa male. E talvolta lo vado anche a proprio digitare, no? Come a massaggiare, come a prendermi cura. Cosa pensi di questo mio metodo?
0: Allora, massaggiare i piedi è una cosa importantissima. I nostri piedi dovrebbero essere lasciati un po' senza scarpe durante il giorno, ascoltare bene se si può camminare sull'erba è una cosa importantissima. E l'automassaggio del piede giusto, il sale grosso scarica. Da sempre, da quando esiste il mondo, e massaggiare i piedi è una tecnica importantissima. Io sto cercando o cercherò di fare dei piccoli, diciamo, collegamenti dove proprio insegno a toccarsi i piedi e a capire bene perché ce li tocchiamo. Ho intenzione di fare anche dei corsi in giro perché è arrivato il momento. Con la scoperta dei mitocondri, noi possiamo lavorarci, oltre che con la respirazione, giusto, Samantha? Ma bisogna imparare a fare quella respirazione lì, non è semplice,
1: No, bisogna allenarsi, bisogna
0: allenarsi.
1: allenarsi.
0: Certo, come? E di conseguenza lavorare sopra del piede te lo consiglio anche a te, visto che te ci tieni tanto a lavorarlo bene bene, si dà un po' di ossigeno alle nostre cellule, ma poi dove troviamo la tensione e il dolore, andiamo a vedere che organocelli, perché dopo quando si lavora i piedi, se io vado a lavorare il fegato, non solo lavoro il fegato a livello fisiologico, cioè l'aiuto a pulirsi, io gli do una mano, punto riflesso serve per dare, ma lavoro anche su, se io lavoro il fegato attraverso il piede, lavoro anche su una parte della mia anima, importa, perché io su piedi lavoro l'anima degli organi, Io su piedi vado a lavorare l'anima degli organi,
1: No, no, di quello del fegato, poi ti spiego perché, cosa è
0: Sì.
1: il fegato.
0: Perché quando io vado a toccare e trovo il fegato lì, oltre che aiutare il fegato a ripulirsi, gli do una mano perché lui è carico, io vado a lavorare anche sull'aggressività, sulla dignità, sul rispetto di me stessa, sulla rabbia, sull'emozione della rabbia che io dovrei buttare fuori e sulla dignità che io avrei dentro. Lavorando il fegato sul piede, non solo si lavora l'organo, ma anche l'organo spirituale. Il fegato si nutre di quelle cose lì, Prima di tutto di rispetto verso me stessa. Sì, prima di tutto di quello. E poi della dignità che
1: Adesso
0: io devo avere.
1: Sì, senti cosa mi è accaduto. Mentre stavo digitando i miei piedi, ho sentito che un punto mi faceva malissimo. Vado nella cartina con gli organi che hai citato tu e ho visto che era il fegato, guarda caso. Sono andata in erboristeria e mi sono fatta una cura di carciofo, di tisane di carciofo, perché vanno a pulire il fegato. Però ho anche lavorato l'aspetto emotivo. Infatti, in quel periodo ero arrabbiata perché c'era una situazione nella mia vita che mi faceva arrabbiare, ma non riuscivo a manifestare questa rabbia. Allora l'ho manifestata, ho sistemato quello che dovevo sistemare, mi sono depurata con il carciofo e ritoccando ancora i miei piedi, quel punto non mi faceva più male.
0: Più male. L'ho spiegato prima che quando si accende, qual è la lampadina che si accende sul piede? A parte la callosità, così andiamo a capire le lampadine dei piedi, che tu me ne hai parlato. Qual è la chiave di lettura del piede? Il callo sul piede, scusa, del fegato, il callo sul piede, sì? L'ispessimento, il durone. Sì, e a me quella lì per me è una lampadina accesa. Infatti, se tu torni indietro e ti senti il tuo piede, se ti faceva male, vedrai che sulla parte del fegato c'era un pochino più di spessimento. È il fegato che ti chiedeva aiuto.
1: Certo.
0: Sono le chiavi di lettura.
1: Certo. E le donne che hanno invece dolore sempre alle dita? Io sento tantissime donne che dicono: ah, mi fanno male le dita dei piedi. Perché ora tu hai elencato i vari organi delle dita, ma caspita, oltre ad essere doloroso, perché con queste scarpe ci dobbiamo andare in giro per andare a lavorare, per uscire. Poi le togliamo, anch'io vado sempre a piedi nudi, anche sull'erba, come dici tu, è un toccasana. Ma perché queste dita ci fanno, a tante persone fanno male?
0: Allora, le nostre dita, l'ho detto prima, sono la nostra direzione. E se parliamo di riflessologia e di medicina cinese, perché bisogna conoscere le dita, sulle dita dei nostri piedi ci sono i punti Ting. Punti Ting in medicina cinese sono pozzi artesiani da dove il meridiano attinge l'energia. Ok? Sono sulle mani, punti Ting, e sono sulle dita dei piedi, punto Ting. Sul primo dito del piede c'è il fegato e la milza. E quando il dito fa male, è perché se è il primo dito e anche quello si so è perché a noi ci manca un po' di coraggio. E se è la milza, è perché noi siamo agitati, ci manca la serenità. Il secondo dito c'è il punto Ting dello stomaco e se fa male è perché noi siamo preoccupati. Piede parla, tutto il corpo parla, ma il terzo dito è quando fa male, è perché noi ci siamo sentiti traditi. Il corpo parla. Il quarto dito, lì c'è la vescica biliare, il punto Ting della vescica biliare e quando fa male è perché abbiamo ingoiato, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo ingoiato e abbiamo tirato giù un boccone amaro che lo rimuginiamo dentro e sul quinto dito c'è la vescica biliare. Quando fa male, siamo in confusione mentale, abbiamo un po' di confusione mentale. Questo è pensa te perché fanno male le nostre dita. Parlano di noi e ci chiedono aiuto.
1: Certo. Ecco, un'altra cosa che sento da molte donne, soprattutto donne, hanno i piedi gonfi. Io ho fatto 3 figli, non ho mai avuto un piede gonfio in vita mia, mai. Ma perché le donne, anche che in gravidanza è abbastanza normale, può essere questa condizione, il corpo si trasforma, ma perché donne che non sono in stato di gravidanza hanno questi piedi gonfi? E poi si gonfia tutto il piede, anche la caviglia, perché hanno questo aspetto che è anche doloroso?
0: Allora, il piede gonfio è un messaggio importante. Vuol dire che i nostri linfonodi, Non respirano. Non respirano, vuol dire che c'è un addensamento della linfa, e vuol dire che i nostri reni non ce la fanno a liberarsi delle acque sporche. Resta in circolo dell'ammoniaca. Sono quelli, ai piedi gonfi. Normalmente chi ha diabete, prendiamolo in considerazione. Cosa succede? Che dove va il diabete? Le più volte sui piedi. I piedi purtroppo perdono la sostanza, perdono la circolazione, si blocca tutta la circolazione linfatica, e se non si corre, lo sai, delle volte marciscono.
1: Certo.
0: E lo stesso è quando abbiamo piedi gonfi, bisogna andare a vedere, a fare una buona depurazione, a iniziare a bere tanta acqua, perché vuol dire che c'è, loro ti dicono che infatti in gravidanza perché gonfiano? Uno, perché c'è un affaticamento dei reni. Due, perché i vasi linfatici sono in sofferenza. Tre, perché c'è troppo cortisolo in giro.
1: Vedi, troppa preoccupazione. Oggi
0: Certo, ma
1: è
0: troppa
1: male questo.
0: preoccupazione, ma anche troppa paura, perché la paura, il cortisolo alto, nasce dalla paura, Samantha. Le sue reni sono le ghiandole che soffrono quando noi non abbiamo stima di noi stessi e siamo nella paura. E tante volte il gonfiore. Ormai tanto anche quello, lo sai che lo dicono, che il cortisolo crea l'insulina resistenza, che non si dimagrisce perché va a lavorare, ormai queste cose, ma i piedi gonfi, specialmente un riflessologo, deve andare subito sulle surreni e surreni e sulla milza che gestisce tutta la circolazione linfatica, perché vuol dire che c'è lì una tensione, il corpo si sta intossicando, sia ben chiaro, piedi gonfi, corpo che si sta intossicando.
1: Certo, e anche queste caviglie gonfie,
0: È il solito discorso,
1: è il corpo che si sta intossicando.
0: certo, le caviglie gonfie sono rilegate ai piedi, ci sono le caviglie e poi ci sono anche i polpacci gonfi piano piano, poi dopo quando c'è un'acqua stagnante lì. I piedi sono i primi messaggeri. Poi, dopo trattiene, si chiudono i vasi linfatici e nasce l'elefantiasi a volte.
1: Sì, l'ho vista, ho visto che è anche una patologia in aumento. Sì, assolutamente.
0: Certo, è così perché abbia, e perché? Perché fondamentalmente siamo sotto stress. Il cortisolo è l'ormone dello stress e nasce questa patologia quando non ce la facciamo più. E siamo andati incontro alla paura e non ci
1: Sai quello che
0: facciamo
1: mi
0: più.
1: dici? Ma è incredibile come andiamo in sintonia. Sempre il nostro Paracelso. Andatevi a leggere i libri di Paracelso, che sono meravigliosi. Lui, e stiamo parlando nel 1500, oggi che siamo nel 2026, lui diceva: al di là che si è salvato la vita con queste tecniche di respiro, che io invito tutti a fare con molta molta saggezza, perché col respiro possiamo anche rovinare il nostro corpo. Non andate troppo. Quando, ad esempio, quando vi ho insegnato questa tecnica banalissima 4, 16, 8, quindi respiro, ispiro di 4, tengo 16 ed espiro con 8. Se non ce la fate nel trattenere il respiro, non aspettate 16 tempi. Ognuno di noi deve pian pianino farlo in base alla propria necessità. Lui nel 1500 diceva: le persone respirano male, male, male, male, perché è la preoccupazione che dà il respiro corto. Se venisse oggi, nel 2026, dove c'è questo problema globale, che è l'ansia, che determina il respiro corto, beh, direbbe niente di nuovo sotto il sole, cioè gli uomini non hanno capito niente, in poche parole. Senti Renza, una cosa hai detto importante che non ti ho mai chiesto. Tu hai detto una cosa legata all'ammoniaca, che è l'espulsione delle nostre scorie, perché sempre Paracelso, ma anche Hildegarda, anche la medicina essena, anche l'antica medicina cinese, dicono tutti la stessa verità raccontata in modi differenti, ma la verità è una.
0: È una.
1: Parlano o consigliano i famosi digiuni, ok? Però bisogna stare attenti perché ogni persona non può digiunare nel modo in cui digiunano tutti, ogni persona ha delle necessità diverse. Allora si consiglia il semidigiuno, che è quello delle 12 ore, cioè quello serale. Fate una cena molto leggera e per 12 ore poi alimentatevi solo con liquidi, ok? In questo caso le nostre urine possono scaricare ammoniaca?
0: Allora, secondo quello che io ho studiato, perché io sono d'accordo con te tantissimo che ogni medicina ha il suo seme, ma ogni seme forma il solito albero, perché sono d'accordissimo. Io ho studiato, lo sai, Giuseppe Calligaris, ho fatto tutto, un lavoro particolare anche con Nader Butto, insomma, ho fatto tante cose, non ne voglio, ho studiato bene con Claudio Truppiano Sinergica, cioè il dottor Hammer, e tutti dicono partano di lì, ma tutti arrivano qua, eh?
1: Eh
0: La
1: sì, è una.
0: partenza. Allora, cos'è l'ammoniaca? L'ammoniaca fondamentalmente è lo scarto delle acque impure. I nostri reni, lo sai, che filtrano il sangue, raccolgono il sangue, lo devono filtrare e buttano via, diciamo, il tossico, il prodotto più tossico che buttano via è proprio l'ammoniaca.
1: Certo.
0: E sì, sono d'accordo con te, lasciando riposare i reni, cioè stando facendo un semidigiuno. Un semidigiuno. E sono d'accordo con te che l'ammoniaca viene espulsa più velocemente, però c'è una cosa che trattiene l'ammoniaca, perché noi bisogna partire da un concetto che non siamo solo cibo. Il cibo è importantissimo perché è il nutrimento della nostra macchina. Se uno ci mette nel corpo prendiamo la macchina, se invece della benzina ci metti il gasolio, il motore si inceppa e non va. E lo stesso noi se usiamo dei cibi tossici del nostro corpo, ok. Però c'è una cosa che crea ammoniaca. Fondamentalmente sono le emozioni, eh. Sono le emozioni. Perché io posso seguire una dieta rigida, posso essere bravissima, no? Però se ho dentro la rabbia, la cattiveria, la perfidia, la gelosia, anche quelli creano ammoniaca, che rientra in circolo, te lo posso garantire.
1: Certo, sì, ci
0: Perché
1: autoavveleniamo, autointossichiamo.
0: è certo.
1: Sì.
0: Perché dovremmo imparare, quello nasce da lontano, i nostri piedi parlano di noi, là sotto c'è tutte le sofferenze della nostra anima, sì, i piedi riportano la sofferenza della nostra anima e tante volte, quando si guarda un piede, che si vede un piede intossicato dal fegato, sì. C'è da dire, io non sono una che fa le diete, no? Ci sono le persone giuste, le nutrizioniste, non sono io che posso fare quello. Però quando vedo un fegato io consiglio di andare, ma dico anche devi imparare a rispettarti un pochettino. Perché se te
1: Certo.
0: non impari a rispettarti, il nostro corpo vive sì di cibo ma anche di emozioni. Emoagire si sa, si dice da millenni, ormai, da sempre, che noi bisognerebbe. Il dottor Todeschini a noi ci ha insegnato che c'è un peccato, il peccato più grosso che noi possiamo fare a Dio. Quello più grosso. Tutti i resti ce le perdona perché ci conosce, diceva lui. Smette di essere per diventare come gli altri ci vogliono. Buttare via la nostra identità, i nostri talenti, i nostri doni. Smettere di sognare per portare avanti i sogni degli altri. Anche questo fa male ai nostri organi, non solo il cibo.
1: Certo, sì, ma infatti tornando al nostro Paracelso, la prima cosa che lui dava era quella come gli esseni, come l'antica medicina cinese. La prima cosa che qualsiasi persona deve fare, allora voi sentite i vostri piedi, digitando sentite che ci sono dei punti dolorosi, la prima cosa è quella di pulizia, perché siete intossicati. Andate a pulire l'intestino, che è molto importante. Oggi ci sono mille rimedi naturali per pulire l'intestino. Andate a pulirvi con un'alimentazione naturale, vegetale, alcalina, se potete, almeno per 21 giorni. Cercate di bere acqua in maniera consapevole, quindi. Però alla base di tutto dovete, insieme a queste cose, al vostro tempio, pulire la vostra mente, perché se state avvelenati tutti i giorni con pensieri di odio, di rabbia, di rancore, non vi amate, allora tutte queste cose non servono a niente, devono andare
0: Non
1: in.
0: sono d'accordo che non servono a niente,
1: Sì.
0: almeno aiutano gli organi se tu mangi bene,
1: Certo,
0: se
1: gli
0: tu,
1: organi aiutano.
0: però non servono a ripulire la tua anima.
1: Certo.
0: Quella bisogna ripulirla con quello che stavi appena te dicendo, buttando via rancore, buttando via la cattiveria, via, via, via. Come quando si prende un rimedio naturale, è un rimedio che sono importantissimo per pulire il nostro corpo. Sì, è importante, però dentro quel corpo lì, laggiù in fondo, c'è la nostra anima, il corpo è il tempio dell'anima, no? Delle volte dico, dove lo vai a cercare Dio? Io lo dico, oltre che a insegnargli, quando io vengono da me, io gli insegno anche a conoscere che funzione ha il fegato, cosa fanno le sue reni, perché noi ci dovremmo conoscere. Ecco, se no. Se non conosciamo le funzioni del nostro corpo, come facciamo a parlare col fegato se io non so neanche cosa fa il fegato?
1: Ah, che
0: Non
1: bella
0: so.
1: questa cosa che hai detto, parlare con il nostro corpo. Anche Paracelso
0: Certo.
1: diceva che bisogna parlare con le proprie cellule,
0: Certo.
1: ringraziarle e attraverso questa respirazione consapevole, immaginarle. Cioè, lui dava anche questo esercizio con il respiro, che veramente è bellissimo. Quando ispiriamo, immaginiamo una luce dorata che entra nella fontanella, scende piano, piano, piano, tratteniamo, che va a pulire tutti gli organi e scarica a terra. Farlo un po' di volte, questo esercizio, che è la luce divina che serve, così dice Paracelso, a riattivare le cellule.
0: Certo, perché quella luce divina lì entra dentro di noi. Se la ghiandola pineale e i mitocondri della ghiandola pineale sono aperti, se sono chiusi, una porta chiusa dove fa? Come fa a entrare la luce? Infatti, se c'è una porta chiusa, uno si dice, guarda, arriva la. Ho capito, ma se io la porta l'ho chiusa, lei bussa. Bussa a tutti, non è che bussa a qualcuno sì, a qualcuno no, ma se trova la porta chiusa, come fa a
1: Sono
0: entrare?
1: d'accordo, bisogna iniziare con un atto di volontà per cambiare la
0: Brava,
1: propria vita.
0: io
1: Un po'
0: penso proprio che sia la cosa più importante imparare ad amarci. Infatti, quando si fa la riflessologia, lo ripeto, non solo si pulisce un organo, ma si pulisce anche l'anima di quell'organo. E io chi viene da me, gli insegno a conoscere il fegato. Dico, ma lo sai che il fegato produce la bilirubina? Lo sai, ti conosci te? Lo sai che dentro c'è una fabbrica chimica, che se la chimica non funziona, il nostro corpo va in tilt? Lo sai che il fegato produce la bilirubina? Qual è la risposta? Cos'è la bilirubina?
1: Sai cos'è? Che oggi la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte delle persone sono ipnotizzate dalla stupidità umana.
0: Io e dalla paura, e dalla paura.
1: Anche, ma vedo tante persone che magari usano il mezzo potente che stiamo usando noi, invece di conoscere tante cose come stiamo facendo noi o altri autori, altri relatori che
0: certo. Sono
1: fatto il proprio studio, per andare veramente a fossilizzare il loro tempo su delle stupidate, dalle donnine che hanno il vestito, le influencer, a quello, cioè veramente buttiamo questa cosa così preziosa che è la vita umana dietro a questa stupidità, poi altro che piedi gonfi, Renzo.
0: Infatti io voglio dire una cosa. Abbiamo detto, Samantha, che il peccato più grosso che possiamo fare a Dio, e se tu entri in quel circuito qui c'è la porta chiusa, te lo dico, se tu entri in quel circuito lì dove te smetti di essere perché ti illudono.
1: Sì, certo. Sì, chiudi
0: e dopo,
1: tutto.
0: E dopo si chiude tutto. Se noi si parla di energia, si parla d'amore, si parla, bisogna avere la porta aperta, se no anche per guarire bisogna avere la porta aperta. Se noi apriamo quella porta lì c'è la guarigione, lo sai che le nostre cellule, se il dottor Marco Ventura, poi te col suono lo sai bene, Fabio lo sai bene, lui dice che se noi rifacciamo rivibrare correttamente le nostre cellule non ci possiamo autoguarire. Perché le nostre cellule, se i mitocondri ricominciano a respirare, noi ci possiamo autoguarire. E questa è l'importanza, come l'importanza, io dico sempre, di fare la riflessologia plantare, ma per andare a pulire, E l'importanza, un bravo riflessologo deve insegnare alla persona che gli chiede aiuto, perché da me vengono e mi chiedono aiuto, no? Se stanno bene non vengono, quando vengono è perché hanno bisogno di una mano. Io sto lavorando con i mitocondri tanto su chi fa chemioterapia, si ottengono degli ottimi risultati, sai, proprio belli, perché lavorando il mitocondro aiuto le cellule, anche quelle del cancro, magari a riprogrammarsi. Però la persona che ho davanti deve conoscersi, se no come fa se non si conosce? Deve capire perché è arrivata lì, Samantha, alla malattia.
1: Certo.
0: E praticamente io infatti gli insegno, dico: guarda, il fegato produce la bilirubina, è importantissima. Tu pensa all'ittero dei bambini che è bilirubina in eccesso, finché e la bilirubina si cura con la luce, perché hanno scoperto che la luce, pensa, entriamo nell'alchimia. Un ricercatore come ha scoperto che i bambini con la bilirubina andavano aiutati con la luce, con le lampade UVA, lo sai, no? Perché fino a quel tempo là, quando non c'era stata questa scoperta, la bilirubina alta no, distruggeva cervelli di quei bambini lì. Poveri tesori, era quello lì, E poi ne nascevano tutti i bitorzoli sopra il viso, sul corpo, perché la bilirubina alta proprio andava a ammazzare le cellule del cervello. Lo scienziato, lo studiato, che ha fatto? Ha preso il sangue di un bambino con la bilirubina altissima e mentre andava a analizzarlo, ne è venuta una fame improvvisa, l'ha lasciato sul davanzale della finestra. Quando è tornato, ha preso la provetta, non c'era più bilirubina. E lui
1: ha detto, la luce. Sì.
0: E allora cosa? Ha riandato a levare il sangue, la bilirubina c'era, e allora vedi le idee, no? Che arrivano e devono arrivare. Ha detto: cavolo, ma il sole, io l'ho lasciata alla luce, allora mettiamo i bambini sotto le lampade. E di lì, per fortuna, i bambini non hanno più i danni al cervello, solo perché vengono messi sole. Pensa alla chimica del nostro corpo.
1: Sì, poi ci sarebbe Guarda, Renza, sul sole da aprire un mondo.
0: Certo, certo.
1: Io ho cresciuto, i miei figli non hanno mai messo una protezione solare, li mettevo dal mattino fino alle 10:30, 11 e dalle 4 al tramonto, quindi sempre col cappello, insomma, con tantissimo buon senso. E non si ammalavano mai, ma ho sempre usato il sole come energia per aumentare il loro sistema immunitario. Pensa a quei poveri bambini dove vengono messi continuamente con queste creme 50, chissà cosa ci sarà dentro. Vabbè, non voglio far danni al canale.
0: Non parliamo di questo, ma c'è una persona che ho ascoltato ultimamente che si chiama Fabio Marchesi che ne parla molto bene di questa cosa. Non ci voglio entrare io assolutamente, però il sole. Certo a luna e alle due ci sono i raggi ultravioletti, così è la massima espressione del sole. Però ti metti sotto l'ombrellone, tanto
1: e poi abituare anche i bambini a stare a giocare fuori, così possono attualmente prendere il sole. Da marzo arrivano a giugno che è già la loro pelle pronta, il cibo, mangiare la frutta, la verdura che si prepara la pelle, insomma il discorso è lungo. È troppo facile mettergli una roba protezione 50, chissà che cosa combina.
0: Vabbè. Però vedi Samantha, tutta la società quella di marketing e ti insegna, è normale perché uno le creme solari le deve vendere e le persone pensano che sia il bene del loro figlio mettere la crema 50, ma cosa c'è in quella crema? Io sono nata come estetista, cosa c'è in quella crema lì?
1: Non lo so. Fermiamoci qua. Allora, abbiamo detto mettete i piedi con del sale grosso, che è un rimedio antico che va a scaricare. Fatevi anche il bagno se riuscite con del sale grosso, perché scaricate la stanchezza. Digitate entrambi i piedi, mettetevi con le gambe in posizione farfalla, sentite dove fa male il vostro organo, guardate nella mappa che trovate su internet dove ci sono i vostri organi e andate a vedere da un punto di vista emotivo e proprio digitando di andare a riequilibrare. Seguite l'istinto. Io digitavo il fegato forte perché sentivo che questo mi faceva bene, poi l'ho depurato, poi ho lavorato sulle emozioni, insomma ho fatto un lavoro a tutto tondo. E adesso dico una cosa romantica, Renza. Sì. Invece di guardarvi sul divano, lui il telefonino e lei il telefonino, o guardarvi la serie thriller che vi dà poi gli incubi di notte, ma prendete il piede della vostra amata, del vostro amato, vi mettete così e vi massaggiate l'una con l'altro e creerete dei miracoli. Renza, non sei d'accordo?
0: Allora, c'è una poesia bellissima che dice la Elena Bernabé, se la andate a cercare, una poesia sui piedi, segnate Elena Bernabé e la poesia, che lei dice massaggiare i piedi è come massaggiare la vostra anima.
1: È vero, fatelo.
0: E lei dice: i piedi sono un tamburo meraviglioso che ci unisce a Madre Terra, e attraverso il messaggio di Madre Terra arriva il messaggio al cuore. È vero, sicché è una poesia molto bella sui piedi, ma dice: piedi ballano, sono quelli che ci permettono di ballare, di sdrammatizzare, di creare addirittura, perché se i piedi sono liberi, noi abbiamo il pensiero libero e possiamo diventare creatori.
1: Ma cosa c'è di più bello con l'amato e con l'amata? Accendetevi una candela, mettetevi delle musiche meravigliose in 4-3 e uno massaggia all'altro, ma altro che telefonino, ma fate questi rituali meravigliosi. Va bene, Renza. Allora, Io ricordo, per chi è interessato di massaggiarli poi con quell'olio famoso là, di guardare, vi consigliamo un olio incantevole, di origine di un olio siciliano
0: Sì.
1: chiamato Genoa 21, che fa parte del mio progetto personale, che è frequenziato con delle frequenze dell'amato Fabio Borghini, gli diamo un bacio, ovunque lui sia, un olio speciale. Mentre per il mondo Renza, la quale la troveremo il 23, il 24, il 25 ottobre entrante a Bellaria, nel nostro congresso dall'antica spiritualità alla fisica quantistica. È un congresso organizzato da Fabio Marchesi, Giovanni Vota, quindi entusiasmologia e love and gratitude, insieme a Massimo Citro Della Riva, Igor Sibaldi, Manuela Pompas, Thea Crudi, Francesco Oliviero, ci sarà Victory Craxi, Red Ronnie, le nostre amiche Lodovica e Claudia Bongiovanni, le radiestesiste, dove impareremo a usare il pendolo. E la nostra Renza e altri ospiti che sveleremo pian pianino. Renza, ci troveremo con l'appuntamento lì, qua sotto il link di iscrizione al congresso, oppure andate in Entusiasmologia di Marchesi, che anche lì ha pubblicato il link. Renza, per chi volesse invece vederti de viso e provare le tue sedute che dicono che tu sei magica, dove ti troviamo?
0: Allora, io prima di tutto voglio ricordare che sono 20 anni che faccio una scuola, che insegno a conoscere i piedi e non solo i piedi, ma tutti quello che si può, se si parla di massaggio, tutto quello che è il mondo del massaggio. La nostra scuola si chiama Mondo Nuovo e ci trovate lì sempre. Più abbiamo l'istituto dove noi lavoriamo tutti i giorni, dove aiutiamo le persone a conoscersi, te, mettiamolo così, e è il nostro istituto che ha il solito nome della scuola: uno è l'Accademia del Massaggio Mondo Nuovo e l'altro è il Mondo Nuovo. L'istituto. Il numero, il nostro numero è 0584 997500, e poi ogni tanto adesso sto mettendo su, Samantha, delle piccole rubriche dove proprio si impara a conoscere i nostri organi. Ho visto che è essenziale conoscerci perché tutto è dentro e niente fuori. Sono felice di essere al congresso, per me è un onore, volevo dirlo. E grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Ma grazie a te, meravigliosa Renza. Allora, andate a massaggiarvi, a massaggiare all'amato, all'amata il piede e preparatevi a delle magie. Respirate, mentre lo fate e guardatevi negli occhi. Poi quel che accade a noi non ci interessa, sono cose vostre. Quindi, amici di Border Night, buonanotte. Grazie Renza, grazie di cuore.
0: Grazie a tutti voi, grazie,
1: Grazie
0: grazie,
1: Fabio.
0: grazie a Fabio, grazie infinite e buonanotte.
1: E amatevi e amate i vostri piedi. A presto, buonanotte. Ciao Renza, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Buonanotte Fabio e buonanotte a tutti gli ascoltatori di Border Nights. Il brano che vi presento oggi è Tonanzin di Porangui. Questo è uno dei brani più iconici e potenti di Porangui, un artista polistrumentista e medicine man noto per la sua capacità di fondere suoni ancestrali con ritmi contemporanei. Il brano è un omaggio profondo alla madre terra e alla sacralità del femminino, radicandosi nelle tradizioni indigene del Messico. Il nome Tonanzin deriva dalla lingua Nahuatl, la lingua degli Aztechi, e significa letteralmente nostra cara madre. Nella mitologia mesoamericana, Tonanzin non era una singola divinità, ma un titolo d'onore dato a diverse dee della terra e della fertilità, come ad esempio Chicuacuatl. Dopo la conquista spagnola, la figura di Tonantzin si è sincretizzata con quella della Vergine di Guadalupe, rendendo questo nome un ponte tra il passato precolombiano e la spiritualità messicana moderna. Porrangui è un maestro del live looping. In questo brano costruisce il suono strato dopo strato. Per la strumentazione vengono utilizzati la charango, un piccolo strumento a corde andino, percussioni organiche, body percussion e la voce, che canta un mantra ripetitivo che invita alla guarigione e alla connessione con la terra. La traccia ha un battito terroso, quasi come un battito cardiaco, che induce uno stato di trance meditativa o danza estatica. Gli obiettivi di Porrangui in questo brano sono la riconnessione con la natura, onorare il femminino e la guarigione. Questo brano viene infatti usato spesso in cerimonie del cacao, sessioni di yoga o respirazione olotropica per la sua capacità di radicare l'energia. Buon ascolto.

0: We can go anywhere.
1: Grazie a Daniele J per la scelta di questa settimana. Allora, ritrovando Paolo Franceschetti, siamo con Paolo qui nella parte finale e volevo leggere una mail, una bella mail che era arrivata, Paolo, qualche giorno fa, redazione @bordernights.it, una mail che ci parla proprio di delle tue puntate, del tuo percorso fin qui con San Francesco. Ce la manda Lisa. Cari amici di Border Nights, dopo aver seguito le puntate dell'eccezionale approfondimento di Paolo Franceschetti su San Francesco, ho cominciato a vedere questo santo sotto una nuova luce e ho voluto informarmi ulteriormente sull'argomento. Infatti ho letto un libro recentemente pubblicato, La regola segreta di San Francesco, di Barbara Frale, pubblicato a marzo per De Agostini, e ho confrontato quello che ha detto Paolo, spero di aver capito bene, con quanto esposto nel libro. Ho subito notato che nel libro sono presenti apparenti contraddizioni che però si spiegano alla luce di quanto detto da Paolo. Ad esempio, all'inizio, pagina 13, si dice che secondo una tradizione Francesco non avrebbe dato la sua benedizione a Frate Elia ma a Bernardo. Tuttavia, alla fine del libro, pagina 241, viene riportata una fonte attendibile che definisce Frate Elia vicario del beato Francesco, quindi Frate Elia era vicino a Francesco anche negli ultimi tempi. Nel libro vengono riportate alcune citazioni tratte da Tommaso da Celano, che ha scritto una prima e una seconda vita di San Francesco, quindi anche l'autrice ritiene questa fonte molto importante. Sembra poi che Francesco, invece di una vera e propria regola scritta, che forse non gli interessava più di tanto, abbia inizialmente ottenuto dal Papa qualcosa che, data la diffusione in quel tempo di movimenti ereticali, gli premeva moltissimo, cioè semplicemente il permesso di predicare. Avere una regola scritta sembra essere stata successivamente un'esigenza dei suoi seguaci, sia per mantenere unito il movimento sia per controllarlo meglio, in quanto se c'è una norma scritta che non si adegua può essere dichiarato out, per non parlare poi dei vari significati che ogni parola può avere, specialmente se scritta, quindi fuori da un contesto orale, ambientale, gestualità, tono della voce, eccetera. Ad esempio, la parola povertà, beati i poveri di spirito, non è la stessa cosa che dire beati i poveri. Insomma, ma meravigliosa questa figura che continuerò ad approfondire grazie alle interessantissime lezioni di Paolo Franceschetti, che ringrazio tanto. Chissà se Paolo può approfondire anche la figura di Santa Caterina da Siena, che credo meriti anche lei grande attenzione. Se non sbaglio, ne avevi parlato gli anni scorsi.
2: Forse l'avevo accennata, sì, sì. Però forse una trasmissione proprio no. Anche Santa Caterina da Siena è un personaggio straordinario, soprattutto come il De Garda di Bingen. Sono due giganti della Chiesa, perché anche loro le presentano, la santa che prega sempre con questi occhi al cielo, che vanno anche bene. Però diciamo pure che Caterina consigliava il Papa, e il Papa prendeva i consigli da Caterina. Tra l'altro, l'ultimo consiglio che Caterina dette al Papa fu un disastro, perché il Papa risiedeva ad Avignone e lei gli disse: torna a Roma.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: la farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot. Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarte.it.
5: Sono le 3:58. 2.

0: bentrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è il 13 di maggio, cari amici Verdi, Bianchi e Rossi, beh, siamo un po' noi e siete anche un po' voi. Questa è l'ora e il programma che dedichiamo interamente all'Italia, dall'inizio alla fine. L'argomento, beh, sarà lei, il nostro meraviglioso paese, la nostra meravigliosa Italia. Partiamo alla scoperta dei modi di dire e dei proverbi italiani. Abbiamo scelto uno oggi: avere l'asso nella manica. Vi è mai capitato di usarlo? Secondo me sì, e secondo me è un qualcosa che vi ha portato anche del giovamento. Si va a tavola poi la puccia salentina direttamente da lì, l'assaggeremo metaforicamente parlando, e poi tanto altro, l'agenda, i proverbi, i compleanni e le date che hanno segnato la storia del nostro paese, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, siamo pronti a partire.
1: Sì, noi che qui

0: Diamo il via a questo mercoledì 13 di maggio. Ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana, questo è Verdi Bianchi e Rossi. Do il bentornato a Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E come sempre, quest'ora dedicata all'Italia e al nostro bel paese. Cominciamo con l'agenda. Quindi si va subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese. Un po' di annate, Giallo, giusto?
1: Sì, partiamo un po' da lontano. 1871, in Italia il Parlamento approva le leggi delle guarentigie, cioè i rapporti con il Vaticano. Poi nel 1909 parte da Milano il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri.
0: Che tra l'altro in Italia cadrà la finale il 31 di maggio.
1: Esatto,
0: abbiamo ancora un po'.
1: E vinse Luigi Ganna all'epoca. Nel 1918 la battaglia del Monte Corno, il tenente Carlo Sabatini al comando di un gruppo di quattro arditi attacca e sconfigge un presidio austriaco sulla cima del monte e guadagnandosi così la medaglia d'oro al valore. Nel 1950 nel circuito di Silverstone prende per la prima volta la gara di Formula 1, e la prima gara nella storia. Il mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981, Mehmet Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. E nel 1999 Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica.
0: E quante cose sono successe in questo 13 di maggio. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli?
1: Esatto, nel 1702 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, quinto principe di Carbognano.
0: Olà.
1: Poi c'è Giuseppe Terrabugio, nel 1842 fu musicista e docente italiano. Gianni Boncompagni nel 1932, Luciano Benettone nel 1935, Giuliano Amato del 1938 e Stefano Tacconi del 1957. Andiamo al santo del giorno?
0: Sì, che non può mancare.
1: La Beata Vergine Maria di Fatima. E andiamo al proverbio: maggior ortolano, molta paglia e poco grano.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: I vostri primi messaggi del giorno arrivano, sono tanti qui a Verdi Bianchi e Rossi ancora. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E abbiamo scelto quelli di Antonio e di Alba, che salutiamo. Ciao Antonio e ciao Alba.
1: Antonio ci dice: un saluto a voi di VBR perché avete ricordato il compleanno del grande Carlo Azeglio Ciampi, che ha servito l'Italia come economista e governatore della Banca d'Italia prima e presidente della Repubblica poi. Io vorrei ricordare che è stato anche un partigiano, quindi insomma,
0: come potevamo non ricordarlo per appunto tutte le gesta e l'impatto che ha avuto anche sul nostro paese.
1: Ha dato tanto effettivamente. Alba ci dice: integro, ormai è quasi un appuntamento fisso, Alba ogni tanto ci chiama,
0: Alba,
1: e ci fa questi ricordi, questi reminders, i vostri compleanni italiani con quelli di Stevie Wonder e Gil Evans, due grandi musicisti statunitensi.
0: Beh, nonostante non facciano parte della cultura italiana stretta, e stiamo parlando stretta, cioè nel senso che non sono nati sul territorio italiano, come non possiamo ricordare questi grandi nomi? Non possiamo. Grazie Alba.
2: Oh,

0: COOPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COOPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
2: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
3: Your radio station.
4: Non

Chiudiamo la parentesi con l'agenda, le date importanti, i compleanni di Verdi, Bianchi e Rossi, perché arriva il momento di parlare di proverbi. Ci sono tanti modi di dire che utilizziamo spesso nella lingua italiana e nel parlare comune, e io spero che qualcuno di voi abbia avuto almeno una volta, oppure in varie occasioni, l'asso giusto nella manica, perché questo è il proverbio di cui ci occupiamo oggi, perché secondo me non fa mai male. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta, in che situazioni e circostanze possiamo usarlo, ma soprattutto perché è giusto avere sempre l'asso nella manica. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi. Let's just...

0: proverbi e dei modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi andiamo ad esplorare la cultura del nostro paese sotto tantissimi punti di vista e anche sul parlare comune. Ciao Giallo, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E oggi parliamo di cosa significhi realmente, a parte che in una partita di carte francesi, sottolineiamo questa cosa, cosa significa avere l'asso nella manica secondo la tradizione e la proverbistica italiana.
1: Questa è una cosa molto interessante, perché avere l'asso nella manica in genere è una connotazione negativa, cioè il baro, quello che vuole fregare il gioco, si mette l'asso proprio nella manica
0: per ritirarlo al momento opportuno
1: per vincere in maniera non onesta, in maniera non legale. E invece nell'accezione italiana ho scoperto che recentemente questo avere l'asso nella manica significa che una persona ha la possibilità al momento opportuno di tirare fuori una soluzione, un qualcosa di buono che può risolvere un problema. Quindi non necessariamente traendone beneficio da un punto di vista
0: a sfavore di qualcun altro.
1: Esatto, a sfavore di qualcun altro, ma traendone soltanto un beneficio che può far bene a tutti. Una cosa molto interessante.
0: Sì, si dice spesso, quando appunto, come hai detto tu, ci troviamo in una situazione dove appunto serve una soluzione, e noi è proprio lì che tiriamo fuori l'asso della manica.
1: Brava.
0: Ovvero quella carta che può ribaltare anche totalmente il risultato della situazione che stiamo vivendo, magari a lavoro, in un contesto familiare o anche in una discussione,
1: senza danneggiare necessariamente,
0: certo,
1: l'altri.
0: E quindi, nonostante questa accezione, connotazione negativa nel pensare comune dell'asso nella manica, noi italiani sappiamo sempre farne un ottimo uso.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: Sono le 4 e 59 minuti.

0: Arriva il momento dei vostri messaggi qui a Verdi, Bianchi e Rossi, e mi sa che qualcuno ha l'asso nella manica. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: È di questo che abbiamo parlato, di un proverbio che viene molto spesso utilizzato nel parlar comune italiano, e ci scrivono Ugo e
1: Alberto.
0: E Alberto che salutiamo. Ciao Ugo e ciao Alberto.
1: Praticamente Ugo dice: ho giocato a poker molti anni per passione, senza barare mai, non mi sono mai messo l'asso nella manica, ma nelle molte partite ho visto molti gamblers, cioè i giocatori professionisti all'opera, ed alcuni sono dei veri e propri maghi, dei veri prestigiatori, velocissimi con le mani e con il cervello.
0: E loro sì che l'asso nella manica, non parlando
1: di proprio,
0: chi bara, esatto, e chi non bara, però loro riescono a tirare sempre la carta giusta al momento giusto. Io non ho mai giocato a poker, però comunque
1: no, è un bellissimo gioco, credo sia uno dei giochi di carte più belli che ci siano.
0: Che poi c'è anche il poker all'italiana, se non sbaglio.
1: No, c'è il poker americano, poi ci sono delle variazioni sul tema,
0: okay,
1: con le carte scoperte, le carte tutte coperte.
0: Si vede che non gioco a poker.
1: C'è Alberto che ci dice: volevo condividere con voi una mia riflessione. Ho una mia cara amica che ha sempre la risposta pronta, è una battutista eccezionale, per me ha sempre un asso nella manica nella sua facilità nel parlare e nel divertire con le sue battute. Si può usare anche così questo modo di dire?
0: Io direi assolutamente sì.
1: Ci siamo, eh?

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: VRN, VRN. VRN.

questo è uno dei miei momenti preferiti, a parte quando ci arrivano tantissimi dei vostri messaggi, perché si parla di cibo, cibo italiano, e andiamo dritti dritti in Puglia, anzi andiamo nel Salento, dove c'è l'Usule, l'Umare, l'Uientu, terra dei Negramaro, ma terra anche di tantissime meraviglie che sono delle eccellenze del Made in Italy. E un'altra eccellenza è proprio lei, la Puccia Salentina, perché in Salento si sta bene al mare, si fanno delle bellissime escursioni, è una terra meravigliosa, ma si mangia anche molto molto bene. Quindi parliamo tra poco di questo, cibo dal Salento, restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

0: arriviamo quasi alla fine di questo mercoledì insieme, potremmo dire dulcis in fundo, ma non è questo il caso, perché vi portiamo in una terra meravigliosa dove si suol dire Salento, Lussule, Lumare, Luiento. È proprio lì che andiamo per scoprire uno dei piatti più deliziosi. Ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
0: E parliamo della puccia salentina.
1: Abbiamo la puccia salentina, che è denominato anche ambasciatore della cucina tipica proprio del Salento. Perché? Parto da molto lontano. I legionari romani, durante le loro marce in difesa dei confini dell'impero, portavano un carico molto pesante, una trentina di chili per uno, tra armature, armi, vettovagli, eccetera. E le soste, prima di arrivare al castrum, cioè all'accampamento militare fortificato, erano brevi. Bisognava mangiare qualcosa di veloce e rapido. E questi spuntini erano proprio il buccellum. Una pagnotta ovale, non tanto grande, simile diciamo così a una rosetta, più o meno quella dei tempi moderni.
0: Possiamo dire la bisnonna della puccia?
1: Assolutamente, la bisnonna. E mista con olive, verdure essiccate e a volte condita col garum, la salsa quella fatta con l'interiore dei pesci, dei quali i romani erano molto golosi. Il contadino salentino ha mutato dai legionari romani questo companatico e l'ha trasformato in un pane condito nell'impasto da olive della varietà cellina. E tutt'oggi praticamente in Salento, nella cucina tipica, che questa pagnottina venga consumata come merenda farcita con tonno, capperi, pomodori secchi,
0: verduri. Chi più ne metta, però che sia ovviamente made in Salento.
1: Assolutamente, Salento. Come aperitivo o anche come merenda tarda mattinata.
0: O anche come cena, si può mangiare per cena la
1: certamente,
0: puccia?
1: Certamente, certamente.
0: Figurati, se ne mangiamo due, ancora meglio, siamo tutti sazi.
2: Una canzone nuova, ma dubito che l'impari a memoria. Ho cancellato ancora il tuo numero, pensa tu che vi.

Termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla fine anche di questo mercoledì insieme e ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi, ci ha fatto scoprire un po' che cos'è la Puccia Salentina, perché magari c'è qualcuno, io la conoscevo già ma non l'ho mai assaggiata. Beh, ci ha dato un ottimo spunto Giallo. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi grazie a voi che ci avete mandato tantissimi messaggi, grazie a Giallo e a domani. Ciao!

You're listening to WRN Radio. You know.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Sono le 5:59.
4: URL Radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
5: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di mercoledì 13 maggio. Ariete, amori che sbocciano all'improvviso e attrazioni irresistibili possono farvi perdere la testa. La luna nel vostro segno assicura fortuna. Toro, giornata molto tesa nel rapporto con gli altri. Il sole vi rende battaglieri e non vi piegherete di fronte ad un'imposizione. L'amore rappresenta un punto di riferimento. Gemelli, alcuni conti ancora non tornano. Ci tenete molto a soddisfare i vostri capricci e le spese aumentano. Non forzate la mano sul lavoro. Cancro, c'è una luna dispettosa nel vostro cielo. Vuole improvvisamente cambiare le carte in tavola sul lavoro. In amore dovete continuare a sdrammatizzare. Leone, arriveranno notizie inaspettate che potrebbero significare una svolta in ambito professionale. In amore siete sempre alla ricerca di novità. Vergine, mettete una bella pietra sul passato e cercate di amministrare con attenzione tutto ciò che avete guadagnato ultimamente. In amore, Venere può rendervi molto nervosi. Bilancia, alcuni cambiamenti repentini non si possono evitare. Cercate di adattarvi al meglio alle novità. In amore continuate a sentire l'effetto romantico di Venere. Scorpione, altra giornata interessante in cui potrebbero arrivare anche delle sorprese in amore e sul lavoro. L'amore continua a regalarvi enormi possibilità. Sagittario, siete alle prese con dei cambiamenti importanti sul lavoro. Alcuni vi destabilizzano, altri vi esaltano. La luna in Ariete può rendervi spregiudicati. Capricorno, rapporti tesi sul posto di lavoro, non tollerate nessuna critica e siete sempre sul piede di guerra. In amore siete un po' insoddisfatti. Acquario, nascono nuove amicizie e nuovi amori che potrebbero sbocciare in qualsiasi occasione. L'apparenza spesso non conta e oggi ne avrete conferma. Pesci, con Venere ostile siete al centro di una tempesta d'amore. Le occasioni per vivere nuove avventure non mancano, ma nella coppia c'è tempesta. Sul lavoro possono arrivare apprezzamenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Sono le 7:02.

I principali avvenimenti che si sono verificati in questa data, 13 di maggio, e partiamo dal 1909, quando da Piazzale Loreto a Milano parte il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri. Vincerà, per la cronaca, Luigi Ganna. 1917, tre bambini riferiscono di aver visto la Madonna, la Beata Vergine Maria, a Cova di Iria, vicino a Fatima, in Portogallo. 1940, Seconda Guerra Mondiale, la Germania nazista inizia la conquista della Francia quando le truppe tedesche attraversano la Mosa. 1950, nel circuito di Silverstone,

0: prende il via la prima gara di Formula 1 della storia. Il titolo mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981, Mohamed Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro a Roma. 2012, Alessandro Del Piero giocava la sua ultima partita da giocatore della Juventus.
1: Well, the story begins with a dog in my hand. I'm tied to the rock that burns in the sand. The waves are crashing and the jellies are flowing.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Chiama Stefania.
4: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
3: Ora però posso chiamare senza auricolare?
4: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
3: Ma io non ti butterei mai.
4: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
5: VRN Radio. La tua radio.

E siamo arrivati ai santi del giorno. La chiesa oggi ricorda San Natale di Milano, San Pietro Nolasco e la Beata Vergine Maria di Fatima. Se ta bouche...

0: La notizia legata a questa data ci porta al venerdì 13 maggio del 1994, quando debuttava nelle sale cinematografiche un film che avrebbe fatto storia, Il Corvo. Non può piovere per sempre, e non è infrequente che un film venga identificato con una frase significativa pronunciata dal suo protagonista. Quella in questione è Qualcosa di più ed è entrata insieme all'opera nel mito della storia del cinema.
1: Faccio di

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Ed è il momento degli auguri, allora facciamo tanti auguri di buon compleanno a Stevie Wonder, icona della black music, in oltre mezzo secolo di carriera ha regalato delle canzoni incredibili, splendide sonorità dal soul al pop passando per il reggae. Nato nel 1950, buon compleanno anche a Stefano Tacconi, ex portiere di calcio, ha giocato in varie società, ma la sua carriera ha trovato la massima espressione nelle 9 stagioni alla Juventus. Stefano Tacconi è nato nel 1957.

0: 13 di maggio, e questa data è profondamente legata alla tradizione cattolica per l'anniversario delle apparizioni di Fatima, il 13 maggio del 1917. Con questo siamo arrivati ai saluti, buon mercoledì, ci risentiamo domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN e la favola del giorno.
1: Pia Bimbi Terra dei Sogni presenta Le Moraline, mini favole per ogni età. Il topolino e la grande collina. C'era una volta un piccolo topolino che viveva in una tana sotto un albero. Ogni giorno guardava la grande collina che si ergeva davanti a lui, ma non aveva mai osato salirci.
2: «È troppo alta per me, è troppo alta e troppo ripida», pensava. «Sono solo un topolino, non ce la farò mai!»
1: Un giorno, però, sentì un forte rumore. Un passero volò vicino a lui e disse:
3: «C'è un bellissimo panorama dalla cima, vieni con me!»
1: Il topolino, spaventato, tremò.
2: «Non posso, sono troppo piccolo e pauroso!»
1: Il passero sorrise e disse:
3: «Ma non devi correre, puoi salire piano piano, passo dopo passo, con il tuo coraggio!»
1: Con il cuore che batteva forte, il topolino iniziò a camminare senza fretta. Ogni passo che faceva lo rendeva più sicuro. Arrivato in cima, il piccolo topolino guardò il mondo sotto di lui e sorrise. Il vento gli accarezzava il muso e il panorama era più bello di quanto avesse mai immaginato. Aveva vinto la sua paura. Il coraggio non significa non avere paura, ma affrontarla passo dopo passo, finché non realizziamo che possiamo superarla. Arrivederci alla prossima favola! Se volete vedere il video e riascoltare questa favola e tutte le favole di questa rubrica, visitate il canale YouTube Fia Bimbi Terra dei Sogni.
0: URL Previsioni Meteo.
4: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
6: Sono le 8.

0: Cari amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati. Oggi è 13 maggio, però è mercoledì, per fortuna, sì. Quindi niente sfighe,
1: siamo salvi.
0: A parte il fatto che siamo con il nostro Alessandro Pisoni.
1: Ciao Alessandro Bellotti.
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Ma tu come la vedi questa situazione del tempo che fugge? Io questo maggio mi sta
1: tempus
0: volando.
1: Tempus fugit.
0: Mi sta volando, a te no?
1: Ti vola? Beh, siamo già a metà maggio, pensa che tra due settimane è finito.
0: Mamma mia, andiamo al mare? Andiamo al mare.
1: Certo.
0: A mostrare le chiappe chiare. Allora, oggi Peppi all'ignoranza artificiale torna per parlarci di cosa?
1: Del Bluetooth.
0: Ah, wow.
1: Hai visto come l'ho detto bene? Bluetooth.
0: Come? Ridilo.
1: Bluetooth.
0: Wow, Bluetooth.
1: Wow. E ci spiega, insomma, da ignorante artificiale, qual è? Cos'è il Bluetooth?
0: Sai che lo dice benissimo Bluetooth,
1: chi?
0: Secondo me. Giovanotti, secondo me.
1: Bluetooth.
0: Bluetooth. Bene.
1: Popoli, nazioni, Bluetooth.
0: Poi oggi torna il genio della settimana. Attenzione.
1: Ladri?
0: No, però è una tizia che vince dei soldi, scappa,
1: sì,
0: e poi il resto della vicenda ve lo racconto dopo. Genia
1: bene,
0: indiscussa. E concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Mi dispiace, ma siamo al secondo capitolo delle battute brutte.
1: E andiamo.
0: Sono un po' meglio di ieri, però.
1: Beh, ieri erano
0: forse,
1: molto carine.
0: Forse.

0: qualcosa di strano, di diverso oggi. Mi sentivo mancare un qualcosa. Hai presente quando hai quella sensazione di aver dimenticato? Ora ho capito cos'è. Mi sono affacciata, cioè ho rivolto lo sguardo alla finestra e non c'è il
1: non
0: tipo,
1: c'è Sal.
0: Non c'è il tipo al balcone.
1: Sal da balconi.
0: Sal da balconi non c'è.
1: Forse
0: oggi
1: sta all'Eurovision.
0: Ma nessuno, insomma, nessuno può dire che non torni dopo. Chi lo sa?
1: Ma magari si è preso solo una pausa.
0: Può darsi,
1: sta
0: può darsi. Anche
1: caffè,
0: perché sta lavorando duro da parecchi giorni.
1: Insomma,
0: andiamo
1: tra silicone e saldature.
0: Andiamo dalla nostra Peppia, che è meglio.
1: Peppia oggi spiega il Bluetooth. E quindi oggi abbiamo chiesto a Peppia di spiegarci una tecnologia che tutti usiamo, ma che nessuno ha mai davvero capito: il Bluetooth. E Peppia risponde: il Bluetooth è quando due dispositivi decidono di parlarsi, ma solo se tu non vuoi che lo facciano.
0: È vero, è vero.
1: Perché il Bluetooth funziona così: tu lo attivi, lui non trova niente. Tu lo riattivi, lui trova tutto tranne quello che ti serve.
0: Oppure vanno in conflitto due dispositivi e si collega sempre quello che non ti interessa.
1: Quello che sta da un'altra parte, in un'altra macchina ad esempio. Il nome Bluetooth, spiega Peppia, viene da un re vichingo, perché anche lui, come il Bluetooth, univa le cose, ma non sempre funzionava. Gli auricolari Bluetooth, ad esempio, si collegano sempre al dispositivo sbagliato. Tu vuoi il telefono? Loro scelgono il computer del vicino. A me è capitato, eh.
0: Veramente?
1: Sì, sì. Io mi sono una volta collegato con il... Io volevo collegare il mio telefono con il mio Alexa. Per sentire la musica,
0: e
1: non da telefono.
0: E sei collegato all'Alexa del vicino.
1: Del vicino. Perché poi mi sono reso conto, Alexa di qualcosa, di un altro nome, che non dirò, perché sennò dico il nome della mia vicina di casa, quindi... Non l'iraniana, l'altra. Dall'altro lato,
0: come
1: sì.
0: Come va con le iraniane? Tutto
1: bene,
0: posto?
1: Bene, bene. Sì, continuano a urlare.
0: Sei riuscito a capire di cosa discutono?
1: No, ma comunque non è compito mio origliare.
0: Fatelo un corso di iraniano anche tu.
1: Lo farò. Vabbè, di persiano. Avanti. Vabbè, comunque la filosofia del Bluetooth, spiegata da Peppia, è che il Bluetooth è un insegnamento di vita. Se vuoi davvero connetterti con qualcuno, non usare il Bluetooth. E questa era Peppia, l'unica intelligenza, o meglio, ignoranza artificiale che non si connette mai, nemmeno con se stessa.
0: Beh, però ci ha lasciato con un forte messaggio, bello profondo.
1: Hai visto? Perché da ignorante, da giullare qual è Peppia, comunque ti spara la verità.
0: Sì, ci percula tutti. Beh sì, in effetti volevo dire una cosa, ma la sono dimenticata.
1: Perché non sei connessa con il tuo Bluetooth.
0: No, con me stessa. No, dicevo, in effetti sì, dovremmo connetterci più. Mi è scesa la lacrimuccia, questo volevo dire.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Abbiamo chiesto alla nostra AI, la nostra IA, la nostra Peppia, la nostra intelligenza artificiale, che in realtà è un'ignoranza artificiale, che cos'è il Bluetooth. Vabbè, ha detto diverse cose, ci ha lasciato sempre con la sua battutina tagliente finale. Andiamo ai messaggi.
1: I messaggi sono di Giulia e di Francesco. Ciao,
0: ciao
1: ragazzi.
0: Giulia, ciao Fra.
1: Ciao Fra. Il mio Bluetooth, scrive Giulia, si collega sempre alla macchina del mio vicino. Io voglio ascoltare la musica, lui si sente i miei vocali. Quando Peppi ha detto che si connette solo quando non vuoi, ho capito che non sono sola.
0: No, figurati, siamo
1: Ma mi
0: tanti,
1: capita.
0: Siamo tanti.
1: Guarda, l'altro giorno, sai che adesso su Spotify puoi avviare delle gem.
0: Sì, ma quindi tu hai qualche contratto con Gmail, Spotify?
1: Beh, no, sono cose che usiamo tutti.
0: Puoi avviare delle gem, sì.
1: E l'altro giorno mi fa: ti vuoi unire? Il mio telefono mi fa: ti vuoi unire alla gem di Sonia? Stavo in macchina da solo. Ma chi è Sonia?
0: Nel traffico?
1: Davanti a me non c'era. Era una strada piuttosto poco frequentata.
0: Ok.
1: Davanti a me non c'era nessuno. Dietro di me una macchina che faceva la mia stessa strada. Okay. Ho detto: sarà questa Sonia. Mi faccio avvicinare. Era una ragazza.
0: Abbassi il finestrino e dici: Sonia,
1: Sonia, mi sono unito alla tua gem. Che poi puoi cambiare le canzoni.
0: Sì, sì. Ci sono le playlist condivise, sì, anche. Sì. Vabbè, andiamo da Francesco.
1: Francesco scrive: i miei auricolari Bluetooth si collegano al computer dell'ufficio anche quando è spento. Non so come sia possibile. Credo che Peppi abbia ragione. Il Bluetooth ha una sua vita e non li piaccio.
0: Sì, oppure il dispositivo che ti serve si connette al telefono del tuo amico e non al tuo. Non si capisce perché.
1: Sì, è incredibile.
0: Oppure, che ne so.
1: Oppure sai una cosa fastidiosa che mi capita con gli auricolari, quelli col filo, purtroppo ormai li spezzo, quindi non li ho più comprati. Quelli Bluetooth che ho, ogni tanto, non sempre, si connette solo una cuffia, solo un auricolare. Ma
0: no,
1: perché?
0: Vabbè, bruttissimo quando si scollega mentre stai parlando.
1: Anche, però almeno, però io preferisco quello che uno sì, uno no.
0: Ah sì?
1: Perché?
0: Guarda, io ne uso uno soltanto invece.
1: Ah dai.
0: Sì, perché
1: sì,
0: sennò...
1: che poi andrebbe, in realtà la guida andrebbe usato uno solo.
0: Uno solo, oppure c'è storia. L'impostazione, questo me lo insegna... non Android, l'altro, insomma, iPhone. Ho scoperto che c'è una, con le AirPods c'è una funzione riduci rumore, cioè ti ovatta proprio.
1: Sì, certo.
0: O se no c'è una funzione di come dire, tu senti chi parla ma senti anche tutto l'ambiente intorno.
1: Ah.
0: Sì, serve apposta per guidare, credo. Va bene, dopo questa lezione di tecnologia
1: di Bluetooth,
0: possiamo chiudere per adesso qui questo capitolo.

0: compleanno della settimana tra pochissimo. Questa volta non è un ladro, non sono tanti ladri, non è neanche un poliziotto, insomma, non è niente che ha a che fare con diciamo
1: la giustizia.
0: La giustizia, ma anche sì. Abbiamo a che fare con delle vincite, jackpot
1: milionari.

0: hit station. Ti giuro sei la la la la più bella del mondo, per me tu sei la la la più bella del mondo. Migliaia di pezzi in rotazione 24 ore su 24.
1: Su 24. Dico

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

0: Il genio della settimana di oggi, anzi di questa settimana, sì. La genia, sì. Ok, della settimana, sì. È una donna che vince dei soldi e scappa.
1: Dove?
0: Però vi vado a spiegare meglio. Allora, innanzitutto un uomo regala un gratta e vinci alla sua compagna per l'8 marzo.
1: Ok.
0: Lei lo gratta e vince 500.000 euro.
1: Ulla.
0: Che fa? Invece di festeggiare con lui, deposita il biglietto in banca, cioè va per e scappa a Modena. Poi tra l'altro scappa, ti aspetti in Brasile, no,
1: a Modena.
0: Modena.
1: Che fuga.
0: E sparisce nel nulla. Cioè proprio si lo lascia questo poveraccio, perché evidentemente non voleva dividere la vincita.
1: Vabbè, però te l'ha regalato lui.
0: Succede poi una mezza faida, una guerra, perché il compagno, giustamente sentendosi tradito, ma non tanto perché magari lui neanche te le avrebbe chiesti, insomma,
1: no.
0: Però il compagno, sentendosi tradito, l'ha denunciata, la denuncia per ottenere la sua parte di soldi, perché dice: io i soldi non li volevo, ma tu sei scappata, mi hai fatto l'infamità, ti vado a denunciare.
1: E mo mi dai i soldi.
0: E mo mi dai i soldi. A parte che non so quanto sia legale, nel senso che tu, se me l'hai comprato, me l'hai regalato, vabbè, comunque.
1: È quello il problema.
0: Senza entrare troppo nel dettaglio. Cosa succede, colpo di scena? La beffa. Perché quando l'agenzia delle dogane riceve il biglietto per il controllo finale, scopre che è perdente. Quindi i due avevano scambiato un numero per un altro. Quindi niente vincita, coppia distrutta, figuraccia nazionale. Lei è dovuta poi rientrare a casa. Ovviamente lui non l'ha più voluta.
1: Allora, lei...
0: Che io mi sono chiesta, perché ho approfondito la notizia, sì. E mi sono chiesta: come ha fatto a vincere, a scappare, se la vincita era fasulla?
1: Sì.
0: Come funziona?
1: Vabbè, è scappata perché aveva magari qualche soldino.
0: No, perché mi sono accorta che ho approfondito proprio che tu vai a, diciamo, riscuotere, ok?
1: Sì, sì.
0: Nel frattempo che loro fanno tutta la pratica, verificano, eccetera.
1: Nel frattempo ti danno i soldi?
0: No, ti segnalano come vincitore, no?
1: Ok.
0: Però poi è da verificare, c'è una pratica lunga.
1: Certo.
0: Quindi lei, diciamo, ha fatto i conti senza l'oste. Convinta, dici: io ho depositato il biglietto, il mio nominativo ce l'hanno, ho vinto, settimana prossima mi arrivano i soldi, vado, scappo.
1: Lei quindi ha perso soldi che non aveva vinto.
0: Esatto.
1: E un fidanzato che aveva e che ha così deciso di mollare.
0: Ma che carino, gli ha fatto il regalo l'8 marzo.
1: Posso dire, lui è un uomo salvo.
0: Lui è un uomo salvo.
1: Da questo punto di
0: Forse
1: vista.
0: Lui il genio. Forse
1: il genio, pensa se è stato tutto architettato da lui per farsi
0: mollarla.
1: Lasciare
0: Tu saresti capace.
1: Forse sì.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele. Sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifica alla viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Forse non salverò il mondo.
5: Forse non salverò l'economia.
4: Forse non salverò tutti gli indifesi.
5: Forse non salverò l'Amazzonia.
6: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
7: Sono le 9:01.

0: Non abbiamo capito se tra lui e lei chi vince il premio di genio della settimana. Lei vince dei soldi con un biglietto del Gratta e Vinci regalato da lui l'8 marzo. Crede di incassare la vincita, nel frattempo scappa, se ne va a Modena, non chiedetemi perché a Modena. Lui insomma si arrabbia, giustamente le fa causa, vuole la sua parte di vincita e nel controllare questa pratica si accorgono che in realtà né uno né l'altro avevano vinto niente, quindi lei ha perso il fidanzato, hanno litigato, si è sfasciata una coppia, vabbè, eccetera eccetera eccetera. Andiamo ai messaggi. Marco ci dice: ragazzi, questa è proprio una storia da non ci credo finché non la vedo.
1: Vero.
0: Un gratta e vinci è spesso motivo di discussione, dice Marco. Quindi un malinteso, un attimo di distrazione, si passa da coppia felice a fuga a Modena e denuncia in tribunale. Ma la cosa più assurda è che loro hanno scoperto che il biglietto non valeva niente. Non oso immaginare la figuraccia di lei. Sì, in effetti, chissà se lei, cioè il risvolto qual è stato, se lei è tornata o ha

0: cazzo, bella
1: è tornata.
0: Ma io
1: con
0: sarei
1: la
0: rimasta
1: coda tra le gambe.
0: No, io sarei rimasta a Modena, cioè per orgoglio.
1: Per
0: no.
1: orgoglio, e non mi sarei mai più presentata, esatto, nemmeno nella città dove vivevo.
0: Giulia dice: io sto cercando di immaginare la scena. Lei convinta di aver vinto 500.000, lui che si sente tradito, la banca che riceve il biglietto, alla fine l'agenzia che dice: ragazzi, era tutto sbagliato. Peggio di una commedia. Sì, Giulia, sembra proprio una di quelle storie da cinepanettone quasi.
1: Ne faranno un film, chissà.
0: Potresti farlo tu.
1: Potrei. Un fantafilm.
0: E concludiamo con Luca, che dice: il vero colpo di scena non è la fuga o la denuncia, ma che nessuno aveva vinto nulla. In pratica una coppia distrutta per un errore di lettura e un sacco di drammi inutili. Posso dire, scrive Luca, dici Luca, puntini puntini, e sottoscrive: ma controllare prima? Me lo sono chiesto anch'io, Luca, ma poi c'è tutta un iter lunghissimo, quindi lei in effetti ha fatto i conti senza l'oste.
1: Cara, come si chiama la ragazza,
0: Giulia?
1: Della vicenda? No, De, che ha scritto il messaggio, la protagonista della vicenda, non c'è il nome.
0: Non abbiamo il nome. Andrò a controllare meglio, so solo che è scappata a Modena.
1: Quindi se state a Modena, sappiate che tra di voi c'è una ragazza che alla prima vittoria potrebbe mollarvi. Uomini, attenzione.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: VRN Radio, la tua radio.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: si continua con la puntata di oggi. Dopo la storia della coppia sfasciata per una finta vincita al Gratta e Vinci, abbiamo hashtag flop and roll. Tra poco tornano le battute brutte. Sei contento?
1: Sono molto contento.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ma che sei, scemo? Io, tu, ascolta.
3: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
2: Pure tu sei scemo.
4: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
5: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
4: Ai!
2: Si è fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
6: Bellissima.
7: You ascolta.

0: Non me ne vogliate, ma il mondo è pieno di battute brutte. Chi sono io per non raccoglierle tutte? Fa anche rima, ti ho fatto la filastrocca.
1: Addirittura.
0: Hai visto? Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, la nostra rubrica che, con la scusa di mettere le mani avanti, fa veramente delle battute bruttissime. Non sempre, ma oggi è uno di quei
1: giorni. Dici che si può battere un record?
0: Ma in realtà oggi non sono neanche tanto male. Sai perché? Ci siamo immaginati, è presente...
1: Il western. Esatto. Il film western.
0: La solita... Esatto, bravi, mamma mia, incredibile. Potremmo andare avanti così tutto il tempo. Sembra un po' il gabbiano di settimana scorsa.
1: Certo.
0: Dicevo, hai presente proprio l'immagine dei due cowboy, insomma, il più veloce del West, chi spara per primo, insomma, un botta e risposta.
1: Sì.
0: Tra l'azienda che ti propone un lavoro e tu che vai a fare il colloquio.
1: Ah, certo. Ah, beh, okay. Sì.
0: Allora, immaginati questa scena. Qual è lo stipendio che vorresti? E lui risponde: quanto sareste disposti a offrirmi?
1: Certo.
0: Cioè, devi sempre ribattere.
1: Che tensione, no?
0: Esatto.
1: Tum.
0: Poi, perché hai lasciato il tuo lavoro precedente? Perché il vostro ultimo impiegato è andato via? Sarebbe bello da chiedere.
1: Certo,
0: Cioè, capito? Questi fanno
1: che sfida. Testa alta.
0: Perché hai un buco sul curriculum?
1: Ullala.
0: Perché la posizione lavorativa è aperta da 6 mesi? Bello. Poi, perché sei disposto... No, scusate, senza perché. Sei disposto a fare straordinari? Siete disposti a pagarli?
1: Certo.
0: Che spesso sono gratuiti.
1: Io li faccio gli straordinari. Ma tu
0: me li paghi? Perché dovremmo assumere proprio te? Non mi sei di aiuto però, mi devi essere di supporto.
1: Certo.
0: Perché dovremmo assumere proprio te? Perché dovrei lavorare proprio per voi? Quindi il consiglio è: quando andate ad un colloquio, preparatevi sempre la controdomanda, che probabilmente non funziona e vi scarteranno. No. Però
1: che cojones!
0: Molta scena.

0: E abbiamo terminato oggi con un'atmosfera un po' western, con
1: molto il buono, il brutto e il datore di lavoro.
0: Sì, e con le doti canore del nostro Alo, che è un produttore di colonne sonore, se non lo sapevate,
1: sì.
0: Fatte con la bocca. Stavo per dire con il... Vabbè. Che dire?
1: Senti quest'altra,
0: No, no, ma io ti lascio andare avanti,
1: Sentito il...
0: Va bene, vi salutiamo.
1: Ti ho lasciato senza parole.
0: Sì, vi salutiamo, che è meglio. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E con la nostra cowgirl, Alessandra Bellotti.
0: Paravarama. Qui al Comedy Radio Show.
1: Pensavo il western Comedy Radio Show.
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone. Partiamo da Frosinone, dove la circolazione si presenta al momento priva di impedimenti, da segnalare solo dei rallentamenti sulla via Perfiuggi, da via De Carolis alla rotonda per via Casilina Nord in quest'ultima direzione. Poi code al casello di Ferentino in direzione dell'autostrada. Situazione scorrevole anche in provincia e nel centro cittadino di Latina, solo consuete code sulla Monti Lepine all'altezza dell'incrocio con la via Appia verso Borgo San Michele. Sulla Pontina ci sono lavori all'altezza di Borgo Isonzo che creano code nelle due direzioni. Mentre per chi è diretto a Roma, segnalati brevi code sulla via Pontina tra lo svincolo per via Laurentina e Pomezia Nord. Ricordiamo che dal chilometro 10 al chilometro 74 nei due sensi di marcia sono attivi lavori di manutenzione dei cartelloni pubblicitari fino al 4 luglio. Attive modifiche alla viabilità dalle 9 alle 17 e la sera dalle 22 fino alle 6 del mattino. Prestare attenzione dunque alla segnaletica di cantiere per le varie disposizioni di transito. È tutto, grazie per l'attenzione da Marco Ciluffo e la sala e buon viaggio.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità e rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Sono le 10 e un minuto.
0: VR.

0: Di sì, si comincia un'altra puntata con This Time.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Mercoledì, un incredibile mercoledì senza cavalli.
0: Senza cavalli, senza scavallo.
1: Meno male.
0: Cioè, in effetti il scavallo c'è perché siamo a metà settimana, quindi siamo a posto.
1: Infatti, lo facciamo noi lo scavallo, via.
0: Lo facciamo noi. Oggi vi parleremo, oltre a bere il nostro mitico caffè,
1: sì,
0: di gente di Cagliari. Attenzione, perché c'è stato un avvistamento nel cuore di Cagliari. Adesso ne parliamo.
1: Non cominciamo con gli UFO.
0: Saranno UFO? Non lo so.
1: Basta.
0: Speriamo di no. Magari qualcos'altro.
1: Speriamo.
0: Quindi restate lì all'ascolto con This Time. Tra poco si comincia, ci si diverte tutti insieme. So sick and tired of chasing sunlight, always waiting for the rain to waste it.

0: Sapevano che inizio è. Amici ascoltatori, entriamo in Sardegna. Questa era la sigla di Falcon Crest.
1: Ma sì, infatti, ma che c'entra?
0: C'entra perché era nella sigla comparivano tantissimi fenicotteri.
1: E chi se ne frega?
0: Dobbiamo parlare di fenicotteri perché c'è stato un avvistamento nel cuore di Cagliari. Appunto, un fenicottero rosa è stato filmato mentre passeggiava così, disorientato tra i passanti in via Palestrina.
1: Ma poverino, ma dai.
0: Così, ragazzi.
1: Eh sì, ma sicuramente si è allontanato dal parco. Voi sapete, a Cagliari c'è un bellissimo parco naturale con le paludi dove vivono migliaia di fenicotteri, il parco di Molentargius. Che hanno, praticamente ci hanno costruito di fianco l'aeroporto. Ma vabbè, a parte questo.
0: Povero, vabbè.
1: Eh sì, sicuramente l'esemplare era ferito e incapace di prendere il volo. Poi comunque è stato messo in salvo dai cittadini,
0: Cioè, meno male. Perché non so, provate voi a passeggiare, state facendo shopping nel centro di Cagliari, così tranquillamente vi girate verso destra e vedete un fenicottero.
1: Ma che meraviglia, ma magari ci faccio un selfie subito.
0: Ma uno, sì, ma poi uno rimane anche scioccato, dice, magari vicino alle strisce pedonali, cosa fai? Gli chiedi a lui chi è che passa per primo?

0: la versione insieme, vai.
1: Siamo insieme. Così.
0: Beh, forse voi non lo sapete, ma in Sardegna questi uccelli sono chiamati poeticamente Sagentia rubia, che vuol dire la gente rossa. E sottolinea in effetti il legame quasi umano che c'è con l'isola e loro.
1: Ah. Beh, bello, comunque no? È un animale. Sì, esatto. Comunque è un animale bellissimo il fenicottero.
0: Molto elegante.
1: Con quelle gambe lì e zampe strane di che ha.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot. Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Purtroppo, volenti o nolenti, o anche dolenti, cioè, vabbè, dovremmo parlare oggi della guerra in Iran.
1: Purtroppo
0: sta facendo volare i prezzi del carburante, dell'energia, dei prodotti alimentari anche freschi, a causa appunto di quello che dicevamo l'altro giorno, lo stretto di Hormuz, che sappiamo tutti è un vincolo che sta bloccando l'intero mondo.
1: Eh sì, perché ormai è tutto fermo in questo stretto. Vabbè, noi prima siamo riusciti ad avere listino prezzi dalla nostra redazione, e oltre al rincaro del petrolio e del gas naturale, ovviamente sono aumentati tutti i fertilizzanti, tutte le materie plastiche e i costi di tutta la catena logistica. Un disastro.
0: Una cosa, sì, un disastro che concatenante, una cosa dietro l'altra.
1: Esatto.
0: E, mi raccomando, controllate bene lo scontrino della vostra spesa, perché frutta, verdura e latticini costano di più perché trasportati e tenuti nel fresco. Ora è diventato un lusso tenerli al fresco.
1: Pensa a te, dateceli caldi, chi
0: ma
1: se
0: non
1: ne frega.
0: Lo so. Vabbè.
1: No, ma oltretutto c'è una cosa che colpisce in modo particolare. Dentifrice e sapone stanno rincarando, ragazzi.
0: Ma davvero?
1: Ma sì, perché purtroppo io non lo sapevo, chissà quanti di voi anche non sapevano, che i prodotti per igiene personale contengono derivati petrolifici.
0: No, non ci posso credere. Ma
1: sì,
0: è possibile, amici a casa, che tutto debba derivare da quello stretto lì?
1: Ma soprattutto, cioè, ma che sembra... ci laviamo con il petrolio.
0: Eh sì, ma a me sembra che il mondo sia una branca di deficienti, non lo so. Non ci potevano pensare prima?
1: Bravo, l'hai detta.

0: ma che succede?
1: Ha qualcosa di familiare questo, però troppo familiare.
0: Troppo familiare.
1: Che adesso?
0: A casa, ma cos'è? Lo squalo?
1: Ma infatti,
0: ma io ho l'ansia.
1: Io non vado più in bagno.
0: No, esatto. C'è stato tutto questo per raccontarvi che c'è stato uno spettacolare salvataggio a Grottamare. La Guardia Costiera ha liberato una verdesca che in realtà è uno squalo buono.
1: Che carino, sì.
0: Questo era di 2 metri ed era rimasto incastrato tra gli scogli a pochi metri dalla riva.
1: Povera bestiola. Si trattava di una femmina di squalo azzurro, appunto, una specie protetta e oltretutto innocuo per l'uomo, mi raccomando, cioè non spaventatevi se lo vedete. E in effetti probabilmente si era avvicinata così tanto alla spiaggia a caccia di cibo, tanto da perdere l'orientamento.
0: Ma voi, amici a casa, che state godendo del sole, il primo sole neanche estivo, proprio fine primavera, vi buttate lì sugli scogli e cosa c'è alla vostra sinistra lì nell'acqua? Uno squalo.
1: Ma no. Se la dici così, in effetti. Ma tra l'altro, voi lo sapevate, e anche tu Fabio Meli, sapevi che le verdesche possiedono le ampolle di Lorenzini?
0: Ma cos'è sta cosa adesso? Ciao Ventresca, cioè verdesca, Ventresca. Hai mi presti un'ampolla di Lorenzino?
1: Lorenzini? Okay. No, non te la può prestare perché sono dei sensori elettrici così potenti da sentire addirittura il battito cardiaco di una preda anche se è nascosta sotto la sabbia.
0: Ma vuoi che sia, dai. Quindi non ti salverai mai dalla caccia di uno squalo.
1: Ma non ti mangia la verdesca, dai.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
4: The more you hear it, the more you feel it.

0: Vabbè, ma stamattina facciamo tutta la colonna sonora dei film degli anni 70.
1: Ma poi voglio dire, cosa c'è adesso? Un attacco della morte nera?
0: Esatto. No, parliamo di turismo spaziale. Pensate, amici a casa, voi che ascoltate This Time con Fabio Mele e Walter DC, vi diciamo questa notizia. Ha compiuto 25 anni.
2: Ma chi?
0: Il turismo spaziale, cioè chi vuole andare su, sulla Luna, sulle... Chi si vuole fare un viaggio nello spazio? Questo, c'è questa ricorrenza che il primo volo civile è stato 25 anni fa.
1: E abbiamo il pioniere, esattamente l'imprenditore californiano Dennis Tito, che nel 2001, pensate, pagò 20 milioni di dollari per soggiornare 8 giorni sulla stazione spaziale internazionale.
0: Ma poi per cosa? Per andare là, guardare dal finestrino la Terra...
1: E fluttua nel nulla, nel vuoto.
0: Nel vuoto, cioè,
1: mangiare pappetta.
0: Sì, le pastiglie, cioè, ma veramente tutta sta fatica, veramente 20 milioni di dollari.
1: A quanto pare.
0: Voi che volete fare i novelli astronauti, amici a casa, pensateci un po'.
1: Beh, ma magari poi loro si divertono, chi lo sa.
0: Beh, contenti loro, non so.
1: Comunque la cosa più divertente è la notizia che la NASA era così contraria al suo viaggio che ordinò agli astronauti americani di non rivolgergli la parola.
0: Ma cosa... A cosa fa? Parlava solo, non poteva dire neanche un ciao e buongiorno. Questo
1: lui diceva, ma non gli rispondevano.
0: Uè, Tito! E lui non rispondeva.
1: No, con i cartelli, hai fame? Vai a cagare.
0: Che brutto viaggio, NASA.
1: Orrendo.

0: partecipo.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
2: Women are not without electoral and or political or.
3: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
1: This Time.

0: diciamo che siamo atterrati dallo spazio nel finale della trasmissione.
1: Così. Vabbè, Fabio Medi, tu non andrai mai nello spazio.
0: Ma figurati, no, faccio fatica ad andare in aereo, figurati se andiamo nello spazio, così, a viaggiare. Va bene, amici a casa, ci sentiamo domani, solita ora è giovedì, giorno dei matti, quindi preparatevi.
2: Perché saremo più matti del solito.
0: Ed esatto. Da Fabio Medi e Walter DC è tutto, a domani alle 10.
2: A domani, ciao.
0: Ciao ciao a tutti.
3: WRN, your radio station.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo da Latina, aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata. Chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma con deviazione del traffico su via Ferrazza. La viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere, code a partire già dalla Migliara 43. E sempre sulla Pontina è stato risolto l'incidente tra Castel Romano e Pomezia Nord in direzione Latina. Ora la circolazione è regolare. Ci spostiamo a Roma sul tratto urbano della 24, dove permangono code a tratti tra raccordo anulare e Portonaccio verso la tangenziale est. Code anche sulla 91 Roma Fiumicino all'altezza dell'Ansa del Tevere in direzione della Colombo e sulla raccordo anulare in carreggiata interna code tra la Pontina e la Roma Fiumicino, in esterna code tra Casilina e A24. Diamo ora uno sguardo alle consolari. Code interessano la Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone, la Flaminia e la Salaria rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e da Villa Spada a Via dei Prati Fiscali, tutto in direzione centro. Ed è tutto da Federico Ascani ed Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 11:01.
0: QRN Radio.

Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi e buon mercoledì. Oggi è il 13 di maggio, cari amici Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, siamo un po' noi e siete anche un po' voi. Questa è l'ora e il programma che dedichiamo interamente all'Italia, dall'inizio alla fine. L'argomento, beh, sarà lei, il nostro meraviglioso paese, la nostra meravigliosa Italia. Partiamo alla scoperta dei modi di dire e dei proverbi italiani. Abbiamo scelto uno oggi: avere l'asso nella manica. Vi è mai capitato di usarlo? Secondo me sì, e secondo me è un qualcosa che vi ha portato anche del giovamento. Si va a tavola poi la puccia salentina direttamente da lì, l'assaggeremo metaforicamente parlando, e poi tanto altro, l'agenda, i proverbi, i compleanni e le date che hanno segnato la storia del nostro paese, solo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Beh, siamo pronti a partire.

0: Diamo il via questo mercoledì 13 di maggio, ancora ben ritrovati, sono Francesca Romana, queste Verdi Bianchi e Rossi, do il bentornato a Giallo, ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti.
0: E come sempre, quest'ora dedicata all'Italia e al nostro bel paese, cominciamo con l'agenda, quindi si va subito con le date, quelle che hanno segnato la storia del nostro paese, un po' di annate Giallo, giusto?
1: Sì, partiamo un po' da lontano, 1871, in Italia il Parlamento approva le leggi delle guarentigie, cioè i rapporti con il Vaticano. Poi nel 1909 parte da Milano il primo Giro d'Italia, 8 tappe per 2448 chilometri.
0: Che tra l'altro in Italia cadrà la finale il 31 di maggio.
1: Esatto,
0: abbiamo ancora un po'.
1: Sì. E vinse Luigi Ganna all'epoca. Nel 1918 la battaglia del Monte Corno, il tenente Carlo Sabatini al comando di un gruppo di 4 arditi attacca e sconfigge un presidio austriaco sulla cima del monte e guadagnandosi così la medaglia d'oro al valore. Nel 1950 nel circuito di Silverstone prende per la prima volta la gara di Formula 1, e la prima gara nella storia, il mondiale andrà all'italiano Nino Farina. 1981 Mehmet Ali Agca tenta di assassinare Papa Giovanni Paolo II in piazza.

0: Piazza San Pietro a Roma, e nel 1999 Carlo Azeglio Ciampi diventa il 10° presidente della Repubblica.
1: E quante cose sono successe in questo 13 di maggio. Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno dei gemelli?
0: Esatto, nel 1702 Giulio Cesare Colonna di Sciarra, quinto principe di Carbognano.
1: Olà.
0: Poi c'è Giuseppe Terrabugio, nel 1842 fu musicista e docente italiano. Gianni Boncompagni nel 32, Luciano Benettone nel 35, Giuliano Amato del 38 e Stefano Tacconi del 57. Andiamo al santo del giorno?
1: Sì, che non può mancare.
0: La Beata Vergine Maria di Fatima. E andiamo al proverbio: maggior ortolano, molta paglia e poco grano.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile, realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.

0: vostri primi messaggi del giorno arrivano. Sono tanti qui a Verdi Bianchi e Rossi. Ancora ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E abbiamo scelto quelli di Antonio e di Alba, che salutiamo. Ciao Antonio e ciao Alba.
1: Antonio ci dice: un saluto a voi di VBR perché avete ricordato il compleanno del grande Carlo Azeglio Ciampi, che ha servito l'Italia come economista e governatore della Banca d'Italia prima e presidente della Repubblica poi. Io vorrei ricordare che è stato anche
0: sì,
1: un partigiano, quindi insomma,
0: come potevamo non ricordarlo, dato, per appunto tutte le gesta e l'impatto che ha avuto anche sul nostro paese.
1: Ha dato tanto, effettivamente. Alba ci dice: integro, ormai è quasi un appuntamento fisso, Alba ogni tanto
0: ciao,
1: ci
0: Alba.
1: Chiama e ci fa questi ricordi, questi reminders, i vostri compleanni italiani con quelli di Stevie Wonder e Gil Evans, due grandi musicisti statunitensi.
0: Beh, nonostante non facciano parte della cultura italiana stretta, stiamo parlando stretta, cioè nel senso che non sono nati sul territorio italiano, come non possiamo ricordare questi grandi nomi? Non possiamo. Grazie Alba.

chiudiamo la parentesi con l'agenda, le date importanti, i compleanni di Verdi, Bianchi e Rossi, perché arriva il momento di parlare di proverbi. Ci sono tanti modi di dire che utilizziamo spesso nella lingua italiana e nel parlare comune, e io spero che qualcuno di voi abbia avuto almeno una volta, oppure in varie occasioni, l'asso giusto nella manica, perché questo è il proverbio di cui ci occupiamo oggi, perché secondo me non fa mai male. Ma scopriamo insieme di cosa si tratta, in che situazioni e circostanze possiamo usarlo, ma soprattutto perché è giusto avere sempre l'asso nella manica. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Stop! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8x1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8x1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te.

0: Arriva il momento dei proverbi e dei modi di dire qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché noi andiamo ad esplorare la cultura del nostro paese sotto tantissimi punti di vista e anche sul parlare comune. Ciao Giallo, bentornato.
1: Ciao Francesca Romana.
0: E oggi parliamo di cosa significhi realmente, a parte che in una partita di carte francesi, sottolineiamo questa cosa, cosa significa avere l'asso nella manica secondo la tradizione e la proverbistica italiana.
1: Questa è una cosa molto interessante, perché avere l'asso nella manica in genere è una connotazione negativa, cioè il baro, quello che vuole fregare il gioco, si mette l'asso proprio nella manica
0: per ritirarlo fuori al
1: momento opportuno per vincere in maniera non onesta o in maniera non legale. E invece nell'accezione italiana ho scoperto che recentemente questo avere l'asso nella manica significa che una persona ha la possibilità al momento opportuno di tirare fuori una soluzione, un qualcosa di buono che può risolvere un problema.
0: Sì.
1: Quindi non necessariamente traendone beneficio da un punto di vista...
0: A sfavore di qualcun altro.
1: Esatto, a sfavore di qualcun altro, ma traendone soltanto un beneficio che può far bene a tutti. Una cosa molto interessante.
0: Sì, si dice spesso quando, appunto come hai detto tu, ci troviamo in una situazione dove appunto serve una soluzione. Noi è proprio lì che tiriamo fuori l'asso della manica.
1: Brava.
0: Ovvero quella carta che può ribaltare anche totalmente il risultato della situazione che stiamo vivendo, magari a lavoro, in un contesto familiare o anche in una discussione,
1: senza danneggiare necessariamente,
0: certo,
1: l'altri.
0: E quindi, nonostante questa accezione, connotazione negativa nel pensare comune dell'asso nella manica, noi italiani sappiamo sempre farne un ottimo uso.
2: Verdi, bianchi, rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
14: È mezzogiorno.
0: URL Radio.

0: tutti.
1: È di questo che abbiamo parlato, di un proverbio che viene molto spesso utilizzato nel parlar comune italiano, e ci scrivono Ugo e
0: Alberto.
1: E Alberto che salutiamo. Ciao Ugo e ciao Alberto.
0: Praticamente Ugo dice: ho giocato a poker molti anni per passione, senza barare mai, non mi sono mai messo l'asso nella manica, ma nelle molte partite ho visto molti gamblers, cioè i giocatori professionisti all'opera, ed alcuni sono dei veri e propri maghi, dei veri prestigiatori, velocissimi con le mani e con il cervello.
1: E loro sì che l'asso nella manica, non parlando di
0: proprio,
1: chi bara, esatto, e chi non bara, però loro riescono a tirare sempre la carta giusta al momento giusto. Io non ho mai giocato a poker, però comunque
0: no, è un bellissimo gioco, credo sia uno dei giochi di carte più belli che ci siano.
1: Che poi c'è anche il poker all'italiana, se non sbaglio.
0: No, c'è il poker americano, poi c'è ci sono delle variazioni sul tema,
1: okay,
0: con le carte scoperte, le carte tutte coperte.
1: Si vede che non gioco a poker.
0: C'è Alberto che ci dice: volevo condividere con voi una mia riflessione. Ho una mia cara amica che ha sempre la risposta pronta, è una battutista eccezionale, per me ha sempre un asso nella manica nella sua facilità nel parlare e nel divertire con le sue battute. Si può usare anche così questo modo di dire?
1: Io direi assolutamente sì.
0: Ci siamo, eh?

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: questo è uno dei miei momenti preferiti, a parte quando ci arrivano tantissimi dei vostri messaggi, perché si parla di cibo, cibo italiano, e andiamo dritti dritti in Puglia, anzi andiamo nel Salento, dove c'è l'Usule, l'Umare, l'Uientu, terra dei Negramaro, ma terra anche di tantissime meraviglie che sono delle eccellenze del Made in Italy. E un'altra eccellenza è proprio lei, la Puccia Salentina, perché in Salento si sta bene al mare, si fanno delle bellissime escursioni, è una terra meravigliosa, ma si mangia anche molto molto bene. Quindi parliamo tra poco di questo cibo dal Salento. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Avevo bisogno

0: Your passion for music. I forgot to love
1: you, love you. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
3: VRM Radio. Bellissima. VRM Radio.
4: Your radio station.

0: Arriviamo quasi alla fine di questo mercoledì insieme, potremmo dire dulcis in fundo, ma non è questo il caso, perché vi portiamo in una terra meravigliosa dove si suol dire Salento, lo sulle, lo mare, lo iento. È proprio lì che andiamo per scoprire uno dei piatti più deliziosi. Ce ne sono veramente tantissimi. Ciao Giallo.
1: Ciao Francesca Romana, ciao a tutti di nuovo.
0: E parliamo della puccia salentina.
1: Abbiamo la puccia salentina, che è denominato anche ambasciatore della cucina tipica proprio del Salento. Perché? Parto da molto lontano: i legionari romani, durante le loro marce in difesa dei confini dell'impero, portavano un carico molto pesante, una trentina di chili per uno, tra armature, armi, vettovagli, eccetera. E le soste, prima di arrivare al castrum, cioè all'accampamento militare fortificato, erano brevi, bisognava mangiare qualcosa di veloce e rapido. E questi spuntini erano proprio il buccellum, una pagnotta ovale, non tanto grande, simile diciamo così a una rosetta, più o meno quella dei tempi moderni.
0: Possiamo dire la bisnonna della puccia?
1: Assolutamente, la bisnonna, e mista con olive, verdure essiccate e a volte condita col garum, la salsa quella fatta con l'interiore dei pesci, dei quali i romani erano molto golosi. Il contadino salentino ha mutato dai legionari romani questo companatico e l'ha trasformato in un pane condito nell'impasto da olive della varietà cellina. E tutt'oggi praticamente in Salento, nella cucina tipica, che questa pagnottina venga consumata come merenda, farcita con tonno, capperi, pomodori secchi,
0: più ne verduri. Più ne metta, però che sia ovviamente made in Salento.
1: Assolutamente, come aperitivo o anche come merenda tarda mattinata.
0: O anche come cena, si può mangiare per cena la
1: puccia? Certamente,
0: figurati, se ne mangiamo due ancora meglio, siamo tutti sazi.

0: termina qui la terza puntata della settimana di Verdi, Bianchi e Rossi. Arriviamo alla fine anche di questo mercoledì insieme e ringrazio Gianluca che è stato con noi oggi, ci ha fatto scoprire un po' che cos'è la Puccia Salentina, perché magari c'è qualcuno, io la conoscevo già ma non l'ho mai assaggiata. Beh, ci ha dato un ottimo spunto Giallo. Vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi, quindi grazie a voi che ci avete mandato tantissimi messaggi, grazie a Giallo e a domani, ciao!
1: WRN, your radio station.

0: WRN News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, due morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia a Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Sono le 13.
0: WRN Radio.

Il mercoledì lo oserei dire bellino, non bello perché è giro di boa della settimana, però cominciamo a intravedere quello che può essere il nostro weekend. Buon pomeriggio cari amici miei, adesso sì che i motori sono veramente al massimo, no? Durante, nella metà della settimana sono al massimo con tutto quello che è lo sport, lo studio, il lavoro, siamo impegnati a pieno regime. Nel 1870, in questo giorno, primo afroamericano al congresso, a 5 anni dalla messa al bando della schiavitù, un pastore metodista varcò la soglia del Campidoglio, era il primo nero eletto al congresso degli Stati Uniti. Nel 1943 George Harrison veniva al mondo, così come Benedetto Croce nel 1866 e nel 1945 Teo Teocoli. Cosa ci aspetta in questi 50 minuti? Le hits del momento e il pranzo in musica della nostra radio.

Questa è una di quelle che ascolterei con sempre il repeat, ascolterei all'infinito quello che abbiamo ascoltato proprio adesso. In apertura, come al solito, la WhatsApp line 375-863-2965, il sito internet della nostra radio vrnradio.eu per rimanere aggiornati su ciò che accade nel mondo di VRN, le applicazioni della nostra radio per smartphone Android e iOS, ma anche per i vostri tablet, l'infotainment delle nostre nuove automobili per avere in tutto il mondo VRN anche senza applicazioni, e poi i social della nostra radio che sono sempre aperti, dove, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo. Io lancio le prossime hits, ma nel frattempo vado un po' ad approfondire quello che stavo leggendo, perché a volte le cose che troviamo nei supermarket in offerta o magari a tempo limitato diventano virali e tutti li vogliamo. Stavo approfondendo questo, tra un po' ve ne parlo, ma intanto ancora le hits.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
5: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
6: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
1: VRN Radio.

piede fuori dalle coperte, forse sempre ha avuto ragione. Secondo alcuni studi, lasciare un piede scoperto aiuta il corpo ad abbassare più rapidamente la temperatura interna, passaggio fondamentale per addormentarsi. Quando i piedi si raffreddano, inviano al cervello il segnale che ora è il momento di spegnersi. È un meccanismo di termoregolazione, il corpo ha bisogno di perdere calorie, calore, per entrare nel sonno profondo. I piedi sono tra le zone più efficaci per poter appunto far abbassare la temperatura corporea, quindi no, non è solo un'abitudine strana o un tic notturno, è proprio biologia. Quindi se fate questo, io lo faccio, devo dire che dormo con una gamba fuori dalle coperte, quindi ho scoperto qual è il motivo. Ora la domanda è: sei del team piedi fuori strategico o completamente blindato sotto le coperte? Di che razza siete voi? Fatecelo sapere, 375-863-2965, ma anche e soprattutto i social della nostra radio, che sono aperti H24 e aspettano lì i vostri cuoricini e il segui. E se ci taggate, come sempre dico, più siamo e più ci divertiamo e vi ricondividiamo.

costi da 3 milioni di dollari per una Toyota Corolla del 2003. Nel 2020 Bad Bunny aveva acquistato una rarissima Bugatti Chiron, solo 20 esemplari al mondo, per oltre 3 milioni di dollari. Oggi l'auto venduta, troppe attenzioni, troppo caos ogni volta che usciva, questo è quello che ha dichiarato Bad Bunny. Per muoversi a Porto Rico senza riflettori addosso ha scelto una semplice Toyota Corolla del 2003, auto che compare anche nel video di Yonaguni. Devo andare a verificare. Quindi, da hypercar a utilitaria, quando non devi più dimostrare nulla, il vero lusso diventa la normalità. Questo ci sta scritto, insomma, su questo articolo, su questo trafiletto che stavo leggendo su un sito che parla di gossip dei cantanti. Devo essere sincero, io ho due automobili, uno un po' più grande, uno un po' più piccola, ma anche nel weekend preferisco sempre quella più piccola, non perché io sia un personaggio noto, ma solo per comodità di traffico e di parcheggio, perché nella mia Catania è difficile, molto difficile, trovare un parcheggio. Scelta umile o mossa

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Momento Living in the Past sulla nostra radio, un momento di andare un po' a leggere le date che riguardano la musica nel passato, le uscite, i compleanni e le date da ricordare. Come faccio sempre, accendo la macchina del tempo e vi porto indietro al 1946, quando nasce Franz Di Ciocco, storico batterista della PFM. Nel 59, nello scorso secolo, Johnny Dorelli è in vetta di Parade con Giulia. Nel 1967 Gianni Morandi è primo in classifica con Se perdo anche te. Nel 77 nasce a Roma il cantante Mauro Di Maggio. Nel 78 Roberto Vecchioni lancia Samarcanda. Andiamo negli anni 90, perché nel 1999 i Sottotono lanciano Amor de mi vida. Nel secolo nuovo, nel 2003, gli 883 pubblicano Ci sono anch'io. E nel 2011 Loredana Errore lancia la sua Il muro. L'anno dopo Alessandra Amoroso rilascia Ti aspetto. E nel 2013 Vasco Rossi in questo giorno pubblica L'uomo più semplice. Andiamo in fondo ai giorni nostri, perché nel 2022 Franco 126 pubblica il disco Uscire di scena. Sempre nel 2022 Laura Pausini lancia il singolo Scatola.

E con le ultime hit che abbiamo ascoltato siamo arrivati in fondo anche questo mercoledì. Domani è pre-weekend, eh? Domani già saremo più allegri. Ci verrà più il sorriso in bocca. Ah, mi sento più leggero. Appuntamento rinnovato domani come al solito, stessa ora e stessa radio, 13:14 con Telesuono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal tratto urbano della 24, ci sono code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare verso quest'ultimo e sul raccordo anulare in interna code tra Nomentana e A24 e in esterna a partire da Casilina sempre fino alla 24 Roma Teramo. E ci spostiamo a Latina, aggiornamento sulla Pontina per interventi di manutenzione programmata, chiusura temporanea della strada Borgo Isonzo in direzione Roma, deviazione del traffico su via Ferrazza, la viabilità cambia a seconda delle esigenze di cantiere, code a partire dalla Migliara 43. Torniamo a Roma per dare uno sguardo alle consolari, ci sono code sulla Cassia tra la Storta e Tomba di Nerone nei due sensi di marcia e anche sulla Casilina tra Borghesiana e raccordo anulare, mentre sulla Flaminia e sulla Salaria le code sono in direzione Roma Centro, rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti e da Villa Spada a via dei Prati Fiscali. Ed è tutto da Federico Ascani da Astral Infomobilità, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 14. URL.

Vedi che siamo già arrivati a metà settimana, puntata del mercoledì, e anche oggi un sacco di notizie, ma soprattutto tanta bella musica. Si parte con A5 in condotta.

No, vabbè, quando ho letto la notizia di questo bambino che ha una mamma e due papà, subito, ecco, mi sono messo a fare i conti. Ho detto, ma com'è possibile? Ecco, in realtà, attenzione, la notizia, l'avrete sentita, arriva da Bari. Il bambino è nato in Germania e la madre è un'amica della coppia di papà. Insomma, vabbè, il piccolo è stato concepito, naturalmente, riconosciuto dalla mamma e dal padre biologico, e poi è stato... il compagno del padre avrebbe espresso anche lui il desiderio di riconoscerlo, quindi il papà biologico è uno in realtà, cioè l'altro ha fatto questa sorta di adozione, e per il giudice tedesco, visto che in Germania l'adozione in questi casi è permessa, ecco, cioè sto bambino ha una mamma e due papà. Sì.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

E allora le vediamo lì che stanno per arrivare le vacanze, soprattutto per gli studenti, eh? Per gli studenti ormai si contano i giorni di scuola, le ore, qualcuno addirittura. Ecco, e intanto il ministro ha varato questo piano estate 2026, 300 milioni di euro date alle scuole per attività. La scuola dice deve essere un luogo di aggregazione e soprattutto per quelli che nelle vacanze perdono un punto di riferimento, e allora attività educative, ricreative, socialità, la scuola non soltanto per studiare ma anche per passare una bella estate.

Ah, ma ecco perché l'avevamo detto, no? Che si sta vedendo spesso ultimamente in Italia Mel Gibson, l'attore americano che tra l'altro è in Italia per girare sequel della Passione di Cristo, e ecco, c'ha la fidanzata in Italia, il fascino italiano, il fascino delle donne italiane ha colpito anche lui, e anche lei un'attrice, si chiama Antonella Salvucci, una gran bella donna, hai scelto bene, ma del resto insomma, se vai sulle donne italiane vai sul sicuro.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot.
3: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
4: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
5: The more you feel it.

0: senza di te.
1: L'elisir dell'eterna giovinezza. Ecco, no, no, non l'hanno ancora inventato. Tranquilli. Ma hanno scoperto che non soltanto l'esercizio fisico fa bene per rallentare l'invecchiamento, ma anche tante altre cose. In particolare la lettura, leggere fa bene, leggere è bellissimo. La musica, anche questa è un'altra cosa bellissima. E l'arte, ecco, lettura, musica e arte rallentano l'invecchiamento, secondo questa ricerca fatta da un team di studiosi britannici. Quindi impegnarsi in attività fisica, nel leggere, attività artistiche e culturali migliora addirittura l'età biologica.

0: Complimenti, complimenti a questa azienda, a questa distilleria, si chiama Gin Agnes, che produce questo gin, che ha appunto lo stesso nome, Gin Agnes, ha vinto la medaglia d'oro al Global Gin Masters di Londra, cioè praticamente il campionato mondiale che si gioca a Londra dei produttori di gin, e ha battuto colossi internazionali con un gin creato, ecco, in maniera proprio artigianale, e insomma buonissimo per aver vinto questa medaglia d'oro.
1: 5 in condotta.
2: WRN, your radio station.

ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
8: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
15: Sono le 15:01.
16: VRL Radio.

Parliamo di tendenze di moda. In questo caso parliamo di make-up per le donne, ma secondo me va bene anche per gli uomini. Ecco, la tendenza per quanto riguarda il make-up, lanciato anche questo naturalmente dalle dive americane in particolare, ma va bene per tutti, si chiama Sun Kissed, il make-up Sun Kissed, cioè vuol dire baciato dal sole. E cos'è? Cioè praticamente è un trucco che va a ravvivare il colorito. Come se fossimo stati per una giornata al sole. Sai quando stai per una giornata al sole, poi metterne a casa che c'è quel bel, no, non è proprio l'abbronzatura, ma è un colore particolare, ecco, che dicono sta andando molto molto di moda. Andrebbe bene anche a me, anche se un po' di sole l'ho preso, devo dire. No,

sempre riguardo il trucco sun-kissed, adesso ho approfondito la notizia. Allora, c'è un colore, un fondotinta in particolare che è quello che dà sto effetto, ed è il fondotinta. Il fondotinta, io adesso non me ne intendo queste cose, chiedo a chi magari è del settore o chi se ne intende più di me. È il fondotinta biscotto chiaro, ecco, biscotto chiaro, però rende l'idea.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN, VRN. VRN.

Geniale, geniale questo automobilista di Salerno che è stato beccato a guidare con il cellulare. Ecco, sai com'è, c'hai la mano lì che tiene il cellulare, ma perché, dico io, abbiamo i viva voce, abbiamo mille modi per telefonare anche senza dover tenere occupate le mani. Beh, lui ha presentato ricorso sostenendo che gli agenti si erano sbagliati, lui non stava telefonando ma si stava grattando l'orecchio per un attacco di prurito. È veramente un genio questo, eh? Beh, però peccato che il giudice non gli ha creduto e ha respinto il ricorso. Dice: il prurito non giustifica l'uso di una mano sola.

0: animali.
1: Ma non lo so se c'era la necessità, parliamo di nuove invenzioni e questa è stata presentata al Milano Design Week. Questo calice cinetico, cioè è praticamente un bicchiere che ruota su se stesso senza rovesciare il vino. A cosa serve? Allora, è stato progettato per ossigenare il vino e allora quindi tu puoi prendere in mano il calice e non devi star lì, insomma, smuoverlo, sai, girarlo, che poi girandolo, se non sei pratico, te lo versi addosso, magari c'hai la camicia bianca e così via. No, mentre si parla, praticamente la parte superiore del calice ruota su se stessa e ossigena il vino e così lo puoi degustare nelle migliori delle condizioni.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

Ah, ma che bello, io vorrei tornarci, eh. Ci sono stato un sacco di tempo fa, vorrei tornare a Disneyland a Paris, dove è stata inaugurata questa nuova area dedicata a Frozen. E pensate, è talmente realistica che la temperatura dell'aria viene abbassata artificialmente tramite questo sistema di microclimatizzazione per far sentire i visitatori come davvero fossero lì, nel regno di ghiaccio dove c'è la regina Elsa.

0: Ah, ma quanto è bello! Per me è uno dei più bei cartoni, Frozen è amato tantissimo, non solo dai bambini. E quindi magari prima o poi spero di riuscire di poter andare a vedere questa nuova sezione, questa nuova ala di Disneyland Paris dedicata proprio a Frozen. Siamo arrivati ai saluti, vi aspetto domani, ciao da Ivano Visonà.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord, un incidente rallenta il traffico altezza barriera Fiano Romano, direzione Roma. Sul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si rallenta tra le uscite Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Nomentana e Prenestina. Sul tratto urbano coda altezza Portonaccio, direzione tangenziale est, mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare. Si rallenta in via Salaria, altezza Monterotondo Scalo nei due sensi di marcia, mentre in via Cassia, rallentamenti altezza via Trionfale nelle due direzioni. Da Claudio Laccia ed Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:01.
0: VRN

Benvenuti a tutti, buon mercoledì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, io sono Yuri Caliolo, pronto per accompagnarvi anche oggi, un'ora a disposizione nel nostro magazine dove parliamo di tante cose, anche di proposte di lavoro interessanti, se amate il mare, se amate la bella stagione che sta arrivando, è sempre più presente in tutte le città italiane, sappiate che c'è un bonus che non è per niente male come prospettiva di vita. Bisogna trasferirsi in Sicilia e ti pagano per lavorare in smart working con vista mare.

Sono tante le proposte che escono ogni tanto su internet e possono essere abbastanza interessanti, soprattutto per chi non è felice della propria realtà e vorrebbe cambiare totalmente vita. Ecco, la Sicilia sta provando a trasformare un problema storico in un'opportunità, come pagando fino a 30.000 euro le aziende che permettono ai lavoratori di trasferirsi e lavorare da remoto dall'isola. Si chiama South Working ed è un'idea abbastanza semplice. Se il lavoro non ha più un luogo fisico, allora perché non riportarlo dove serve davvero? E l'obiettivo è chiaro: fermare la fuga dei giovani, dei cervelli, riportare competenze sul territorio. Non è un bonus diretto ai lavoratori, ma è un incentivo dato alle imprese per creare nuove possibilità. A quel punto la domanda cambia, non più dove devo lavorare, ma dove voglio vivere. Magari la risposta è il suono del mare, no? Come prospettiva diciamo che non è assolutamente una brutta cosa da fare. Tutti i giorni tanti di noi guardano un ufficio grigio, invece poter lavorare nella bellissima Sicilia con la vista mare, anche il suono del mare, secondo me può rendere anche un po' più produttivi.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Fora Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere, San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Ancora ben ritrovati a tutti voi, sempre qui The Mag con Yuri Calliolo. Tra poco parliamo dell'Europa che ha deciso di accelerare un bel po' sull'elettrico, ma a dare la spinta più importante è sempre di più la Cina.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Nel nostro magazine di The Mag parliamo veramente di tutto, di quello che accade, no? In Italia, anche in Europa. C'è un dato molto interessante che racconta meglio di qualsiasi slogan dove sta andando proprio il mercato in Europa per quanto riguarda le auto elettriche, che hanno raggiunto una quota record quasi del 20%, un risultato molto importante, storico, ma dietro questo numero c'è una dinamica molto chiara. La crescita è trainata soprattutto dai marchi cinesi e il motivo è semplice: in Cina producono delle auto con dei prezzi competitivi, modelli molto accessibili, una capacità produttiva che oggi l'Europa fatica a eguagliare. Il caro carburante ovviamente ha fatto il resto, perché quando la benzina e il diesel salgono, l'elettrico smette di essere un'idea futuristica, diventa una scelta concreta per tantissime persone, e in tanti gruppi europei si muovono e stanno cercando di creare delle alleanze, di riorganizzare anche le strategie, perché il rischio è reale, perdere terreno, e allora la partita si sposta su un altro livello. Non è più solo una questione ambientale ma industriale, economica, è proprio una corsa globale, e in questa corsa oggi la Cina non ha rivali, è prima in classifica.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: On your radio.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
5: VRN Radio. Bellissima.
6: VRN Radio. Your radio station.

Sono sempre più rari sono sempre più rare le persone, cari amici di The Mag, che si mettono e vedono una serie televisiva abbastanza lunga con tanti episodi che durano tanto, con diverse stagioni. Oggi la gente vuole qualcosa di più fruibile, di più veloce. C'era una volta il cinema, no? Dove bisognava andare a vedere i film, prendersi una giornata libera o comunque restare a casa, iniziare a guardare una serie televisiva per più giorni, per più settimane. Oggi invece sta cambiando tutto. Oggi c'è lo scroll delle micro serie che stanno esplodendo. Sono episodi da 60 secondi, il ritmo è velocissimo, le storie sono semplici ma sono ipnotiche. Non sono ovviamente dei capolavori perché durano poco, ma funzionano perché sono perfette per questo tempo qui che stiamo vivendo. Oggi siamo veloci, immediati, vogliamo le cose che arrivino subito al dunque. I numeri raccontano che queste piattaforme che stanno crescendo, che stanno investendo, stanno arrivando ad avere numeri importanti. Pensate che anche Hollywood ha osservato questo nuovo trend e sta investendo. Il motivo è semplice: non siamo più noi ad adattarci ai contenuti, ma sono i contenuti che si adattano alla nostra attenzione, che è sempre più corta.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questa giornata nel nostro magazine. Torniamo domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord per incidente, traffico rallentato, altezza barriera, Fiano Romano, direzione Roma. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. In carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotta ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio, direzione tangenziale est. In senso contrario, rallentamenti tra tangenziale est ed il grande raccordo anulare. In via Cassia traffico rallentato tra la Storta e la Giustiniana nei due sensi di marcia. In via Salaria rallentamenti altezza Sette Bagni direzione Montrotondo, mentre in via Prenestina code tra il grande raccordo e via di Torrenova direzione Ponte di Nona. Da Claudio Valaccia d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN.

Eccola qui, la puntata di mercoledì comincia tra pochissimo. Buon pomeriggio a tutti da Fabio Meli. Siamo noi, siamo quelli di Super Hits, quindi in regia c'è sempre il buon Miguel, prontissimo per un'altra puntata. Oggi cominceremo con Bob Dylan, ragazzi. Cominceremo con la rubrica Bob Dylan, quindi preparatevi perché il grande Bob torna sulla vostra radio preferita. A tra poco.

di Super Hits con Bob Dylan, come annunciato poco fa. Nel 2009 si è unito in incognito a un tour turistico da 16 sterline. Ma io dico, per visitare la casa di infanzia di John Lennon a Walton, a Liverpool. Quindi, mescolato tra altri 14 visitatori, il leggendario menestrello ha esplorato i cimeli custoditi del National Trust, proprio nel luogo dove Lennon crebbe con sua zia Mimi. Cioè, già Lennon ha vissuto con la zia Mimi qua. Se tu sei in fila nel corridoio stretto di una casa degli anni 40, ignaro del fatto che l'uomo che dal cappuccio accanto a te è l'unico musicista ad aver vinto un Nobel. Pensa a te. Ce l'avevi accanto e non te ne sei accorto, amico, che visitavi la casa di John Lennon. Sapevi che pochi giorni dopo Dylan fu fermato dalla polizia in una zona residenziale del New Jersey? Ma davvero? Perché vagava sotto la pioggia e gli agenti non l'hanno nemmeno riconosciuto. Cioè, diciamo che è un volto che si camuffa bene nella folla, Bob Dylan. È un po' quello, no? Grazie al grande menestrello della musica mondiale.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.

questo Amici di Super Hits è un gruppo che abbiamo trattato poco, gli After Hours. Ci sono buone notizie, ve le diciamo subito. Hanno annunciato un tour celebrativo di 15 date per il 2027 per festeggiare i 40 anni di carriera della band, ovviamente capitanata da Manuel Agnelli. Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. È stato fondato a Milano nel 1987, il gruppo ha segnato la storia del rock alternativo italiano, passando dal cantare

Sto guardando la chat, ci ha scritto Giorgio che non vede l'ora di essere sotto il palco a urlare i testi che hanno segnato la sua adolescenza. Quindi lui è, ha avuto un'adolescenza da after hours, meglio di così. Lo sapevate che nei primissimi anni la band suonava punk rock? Il tuo diploma è fatto. E Emanuele Agnelli era l'unico membro stabile, tanto che il primo fu autoprodotto da grandi... Il primo album fu prodotto con grandi sacrifici, ragazzi. Vabbè, ma un po' l'inizio di tutte le band, poi se si diventa famosi cambia un po' tutto. Quindi per il prossimo anno aspettatevi queste 15 date formidabili guidate da Manuel Agnelli e dagli After Hours. Take a shot.

Oggi solo grandi nomi a Super Hits, eh? Al microfono sono io, Fabio Meli, che vi racconta cose, aneddoti, uscite discografiche e quant'altro. Ce n'è un'altra, riguarda Neil Young. Ha annunciato l'uscita del prossimo 29 maggio di questo As Time Explored, un nuovo album dal vivo registrato insieme alla sua attuale band, che si chiamano i Chrome Hearts. Il disco cattura l'energia del tour del 2024, segnando la prima pubblicazione ufficiale con questa formazione, che vede Mika e Nelson e la sezione ritmica dei Promise of the Real. È grande Neil Young. Vi vedo molto attivi oggi nella chat. C'è un messaggio di Marco che dice che Neil Young è il suono graffiante della sua chitarra elettrica, sembra non finire mai. Non vede l'ora di andare a questo concerto. E anche ovviamente di ascoltare questo album live. Sapevi che Neil Young è così fissato con la qualità audio da aver creato anni fa il Pono Player? Ma cos'è il Pono Player? Un dispositivo, dicono, che prometteva di far suonare la musica esattamente come in studio. Pazzesco, non sapevo questa cosa del Pono Player. E anche questa è Super Hits.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con

sta diventando quasi una rubrica, eh? Ultimamente parliamo costantemente dei Kiss qua su Per Hits. Sapete chi sono Nick Simons ed Evan Stanley? Sono i figli del leader dei Kiss, di Simon e Stanley. Hanno annunciato il loro primo album di debutto dal titolo Dancing Wild The World, in uscita il prossimo 28 agosto. Il duo ha scelto il nome Stanley Simons proprio perché vogliono far sì che si allontanino dai loro genitori hard rock. Se loro suonano folk rock influenzato da armonie tipo gli Eagles, non c'entra niente coi Kiss. Vedi i figli, cos'è? Sti figli d'arte, cosa producono? Altro che eredi del trucco pesante alla Kiss. Preferiscono chitarre acustiche e atmosfere più psichedeliche, ragazzi. I figli non sono uguali ai padri, eh. Pensate che l'intero progetto è nato per caso, volevano solo registrare una canzone insieme e in poche settimane si sono ritrovati con 12 brani pronti. E qui però scatta il fatto che, essendo figlio d'arte, impari alla svelta il mestiere. Nick Simons ed Evan Stanley, i figli dei Kiss.

0: chiudiamo la puntata di mercoledì, però vi devo un pochino informare, perché molti ci hanno scritto sulla chat del Pono Player, perché pensavano, tanti pensavano, no, ma è, non è Pono Player, no, è Pono Player, si chiama così, è un lettore musicale portatile simile a un vecchio iPod o MP3, ma progettato per chi vuole ascoltare musica con qualità molto molto alta, ed è stato creato appunto dal musicista Neil Young, come abbiamo detto nell'intervento di poco fa. Vi do appuntamento domani, solito orario, che sarà giovedì, e noi ci siamo dalle 17 in poi. Ciao a tutti da Fabio Meli e naturalmente anche da Miguel in regia, vi saluto, a domani.
1: VRN Radio, più l'ascolti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Ben trovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Percorrendo la diramazione Roma Nord per incidente traffico rallentato altezza barriera Fiano Romano direzione Roma. Sul grande raccordo anulare code per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Romanina in carreggiata esterna. Mentre in carreggiata interna si rallenta tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia Bis e Salaria e più avanti tra le uscite Bufalotta ed Appia. Sul tratto urbano code altezza Portonaccio direzione tangenziale est. Mentre in senso contrario un incidente rallenta il traffico tra la tangenziale est e via Fiorentini, più avanti code tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo anulare. In via Salaria per incidente traffico rallentato altezza Sette Bagni direzione Monte Rotondo, mentre in via Casilina traffico rallentato tra Borghesiana e Finocchio nei due sensi di marcia con ripercussioni alla viabilità locale di via di Vermicino. Da Claudio Veloce d'Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
6: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
7: Sulle onde della musica.

0: notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Saluto a tutti carissimi, ben ritrovati sulle onde della musica. È iniziata adesso, in questo istante, un cordiale ciao, un abbraccio a tutti, buon ascolto sulle onde della musica. Iniziamo subito, immediatamente, con un bel brano di Annie Lennox.
2: Every

Una straordinaria fusione tra sonorità pop occidentali e musica etnica del Nord Africa, grazie alla collaborazione con il cantante algerino Keb Mami, esponente di spicco del genere Rai. Ecco, bene, il brano famosissimo Desert Blues era il 2000, il sesto album di Sting come solista

La chitarra in questo brano è suonata dal suo storico compagno Jimmy Page, naturalmente Robert Plant, in questa bellissima Heaven Knows, un brano del 1988 contenuto nel suo quarto album famosissimo, che si chiama Now and Then, sulle onde della musica VRN Radio.

0: radio station.
1: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Era il 1984 e dopo 11 anni di separazione ritorna la celebre formazione Mark II, Richie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord, Ian Pace. Chiaramente stiamo parlando dei Deep Purple, il brano che abbiamo ascoltato prima faceva parte del loro album Perfect Strangers.

0: Because you're
1: una straordinaria Jo Stone con chiaramente la voce, con grande Jeff Beck, I Put a Spell on You dal suo album del 2010, Emotion and Commotion, I Put a Spell on You, un brano del 1956 scritto da Screaming Jay Hawkins.

0: Un grande successo del 2023, Williams è un'altra cosa, non c'entra niente, Teddy Swims, Lose Control, il brano che abbiamo ascoltato, posizione numero uno nella Billboard Hot 100 dall'album, suo album di Teddy Swims, I'm Tired, Everything But Therapy, Part 1.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Il flashback con queste sonorità R&B, soul e disco vecchio stile, insomma, questo sto brano dei Silk Sonic. In pratica poi Silk Sonic è un duo composto da Bruno Mars e Anderson Paak, Smoking Out the Window, dall'album di debutto del 2021 An Everything

0: your radio station.
1: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaollos lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

pubblicata originariamente come singolo nel 1982 in questa bellissima Pale Shelter dei Tears for Fears, fu poi introdotta nel 1983 nel loro album di debutto The Hurting. Siete sempre su VRN Radio.

ascoltato per diversi anni, dalla fine degli anni 80 a quelli l'inizio degli anni 90, questa Black Velvet di Alana Miles, un pezzo famosissimo, bellissimo, scalato chiaramente tutte le classifiche possibili e immaginabili. Adesso divento anche dislessico. Bene, allora, prima che succeda del tutto, vista l'ora, sull'onda della musica sta per terminare con un brano bellissimo, famosissimo, dei Prince Sprout, Uptight, del 1985, dal loro album, il secondo album dei Prince Sprout, Steve McQueen. Bene, e quindi vi saluto, vi do appuntamento come sempre domani, e oggi è mercoledì, domani, ma sicuramente voi ascolterete una bella trasmissione sempre sulla musica, ripresa da qualche settimana fa. Quindi noi dal vivo ritorneremo, io e Antonio, sulle onde della musica, ritorniamo lunedì come sempre dal vivo, come oggi, domani e dopodomani, due podcast in omaggio, vai via così. E quindi bando alle ciance, vi saluto, buona serata, buon proseguimento d'ascolto su RN Radio, a domani, ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Bentrovati all'ascolto con Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul grande raccordo anulare, coda a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tiburtina in carreggiata esterna, mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra Pescaccio ed Aurelia, Cassia e Salaria, più avanti tra Bufalotte e Casilina, rimanendo in interna code tra le uscite Laurentina e Colombo. Sul tratto urbano, coda altezza Portonaccio, direzione tangenziale est, mentre in senso contrario si rallenta tra lo svincolo per Tor Cervara ed il grande raccordo con difficoltà di missione in carreggiata interna. Percorrendo la A91 Roma Fiumicino, coda a tratti per traffico intenso tra il grande raccordo e la Colombo nei due sensi di marcia. Sulla strada regionale Nettunense, per incidente code tra Aprilia e Campo di Carne nelle due direzioni, mentre in via Appia si rallenta in prossimità dei centri abitati di Belletri, Genzano ed Albano nei due sensi di marcia. Da Claudio Valaccia ad Astral Infomobilità è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: WRN. Your radio station.
6: Stai ascoltando WRN Radio.
7: La tua radio.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ciao, sono Luca, ho 22 anni. Sono in Croce Rossa da 8.
4: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
3: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
5: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
6: La Croce Rossa è una grande famiglia.
7: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
5: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
6: Diventa anche tu un volontario.
8: The more you hear it, the more you feel it.

0: sogno.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: La presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile del porto.
11: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
12: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
11: Niente, ignora tutti i messaggi.
13: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
14: Sono le 19:59.
0: VR.

0: Buonasera amici di Rainbow, ben ritrovati anche questo mercoledì sera. Io sono Pasquale Auletta e insieme a me il gigante buono Saverio Sensi.
1: Ci sono anche io, buonasera, bentrovati a tutti, come state? Oggi è mercoledì? È un po' faticoso,
0: niente giacca stasera, si quindi carbura, niente comizi, ecco. Ma noi ci avviciniamo alla fase cruciale, stasera nessun comizio, ma strana cosa.
1: Vedi?
0: Siamo pronti ad accompagnarvi anche oggi tra notizie, storie incredibili, riflessioni e curiosità che faranno discutere. Una serata intensa, perché oggi parleremo di segnali dal nostro corpo che spesso ignoriamo, parleremo di una vicenda assurda e drammatica arrivata dal Sudafrica e di una domanda che in fondo ci riguarda tutti: perché alcune persone sembrano invecchiare più velocemente rispetto ad altre? E poi, come sempre,
1: andiamo al cinema,
0: quindi un film da vedere sul grande schermo per staccare un po' dalla corsa quotidiana.
1: Stasera film italiano,
0: voglio dire italiano.
1: Salutiamo Gaetano Maria, grazie di essere qui. Ma dice Gaetano Maria, anche lui sta proprio... Gaetano Maria, tu c'hai qualche storia, non ce la conti giusta.
0: Sistematevi comodi, poi ce lo faremo raccontare,
1: ecco.
0: Sistematevi comodi, in macchina, sul divano, magari con le cuffie, col filo nelle orecchie mentre finite una giornata lunga, perché Rainbow sta per partire.
1: E ovunque voi siate, tic-tac, importante è, state con noi.
2: Me lo ripeto in testa giusto per non dormire, resta sveglio perché il meglio deve ancora svanire, per poi sognare un altro modo per potersi rialzare, come la pioggia che cade, senza mai farsi male. Da dove siete usciti, dice una voce incerta, non lo so, ma siamo entrati da una ferita aperta, le cicatrici dicono di star

pezzi di vita che ho vissuto per sbaglio. E li cambiano emozioni di piccolo taglio. Chi vive sempre comunque, chi vive chiuso in un bunker, chi vive sotto la luce vede l'inizio del tunnel. Con il cuore di pietra, tu con la coda di paglia, stanchi di nascondere la testa sotto la rabbia. Mangiare la polvere, condirsi la terra, noi che cerchiamo la pace a costo di fare.

0: Allora, partiamo da una notizia che sembra quasi banale. Allora, tu quando togli i calzini la sera, noti degli strani segni sulle caviglie? Sai, quelle impronte elastiche che a fine giornata molti si trovano sulle gambe dopo aver abbassato i calzini. Quindi, te le ritrovi?
1: Può succedere, sì.
0: Allora, quasi tutti pensano sia una cosa normalissima, quindi ho tenuto i calzini stretti, allungati per troppo tempo.
1: No, infatti se non è la molla.
0: La molla. E invece alcuni medici spiegano che, in certi casi, quei segni possono raccontare qualcosa di più importante. Possono essere collegati alla ritenzione di liquidi, possono essere legati a problemi circolatori e, in alcune situazioni, anche a difficoltà cardiache. Quindi stai spalancando gli occhi, calma, attenzione. Non bisogna trasformarsi in ipocondriaci da salotto, però il messaggio è interessante perché il corpo parla continuamente e spesso noi lo ignoriamo. Quindi se notate questi segni di calzini sulle gambe, sì, magari una passeggiata dal vostro medico curante è opportuna. Lasciate stare Copilot, lasciate stare Gemini,
1: ecco,
0: lasciate stare,
1: diciamo,
0: Google,
1: sì,
0: andate di persona, lui vi guarda, lui vi visita e può dare la spiegazione a questo fattore. Può essere la molla troppo stretta.
1: Sono d'accordo, Pasquale, io vado.
0: O
1: ciao,
0: può essere il piede troppo largo.
1: Me ne vado.
0: Perché magari...
1: Me ne vado, vado a fare questa visita. Ciao, conduci da solo. Ciao, ciao.
0: Quindi solo il piede a te è largo?
1: Ma no, io penso, perché poi non lo fa con tutti i calzini.
0: E quindi...
1: Ci sono questi calzini che effettivamente sono elastici, che io uso d'estate, cioè soprattutto quando comincia il caldo, quelli mi lasciano il segno, ma gli altri no, ma sono elastici.
0: Niente allarmismi.
1: Vabbè, forse come messo l'ansia.
0: Niente allarmismi, ma una riflessione seria, sì. Imparare ad ascoltarsi, e quindi cerchiamo di farlo e andiamo dal nostro medico.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te, Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Più l'ascolti.

0: una storia che
1: no,
0: arriva.
1: Ma quello me lo fa anche poi, capito? Cioè, no, Pasquale mi ha messo l'ansia. Non va bene, non va bene. Andiamo avanti.
0: Ma su cosa?
1: La caviglia. Sui segni elastici.
0: Vai dal medico. Una storia, dicevamo, che arriva dal Sudafrica,
1: sì,
0: che sembra uscita da un film. Allora, un uomo di 59 anni era scomparso. Le ricerche sono andate avanti per giorni, poi ne hanno trovato i resti nel ventre di un coccodrillo.
1: E non solo i suoi, l'ho letta questa notizia.
0: Una vicenda sconvolgente, quindi inevitabilmente quando leggiamo notizie così ci sentiamo piccoli davanti alla natura. Perché noi abbiamo questa illusione moderna di controllare tutto, quindi mappe satellitari, intelligenza artificiale, tecnologia ovunque. Poi basta un fiume, un animale selvatico, un istante e capiamo che la natura detta ancora le sue regole.
1: Ok, ma non è che uno va, voglio dire... Mo, con tutta la buona volontà, cioè sono d'accordo con quello che dici, sei un medico, massima stima e rispetto, però non è che uno va, cioè, abitualmente in Africa e gira e va dai coccodrilli, no, allora, e dice: oh carucci coccodrilli, faccio un bagno insieme
0: siamo
1: a voi.
0: Siamo partiti dall'Africa per dire che attualmente bisogna rispettare la natura, perché il rapporto tra uomo
1: quello
0: e natura
1: sempre
0: è stranissimo. Da una parte la celebriamo sui social, tramonti, safari, montagne, viaggi estremi. Dall'altra parte abbiamo perso il senso del pericolo reale.
1: Cioè, tra l'altro, io ho letto bene in questa notizia, nello stomaco di questo coccodrillo sono stati trovati anche 7 scarpe diverse. Quindi si presuppone che l'uomo
0: erano
1: non
0: 7 persone,
1: esatto,
0: diverse.
1: Non era l'unico fagogitato dal coccodrillo, ok? Anche se io ti dico, quando sono stato in Africa, il coccodrillo stava lì per i cazzi suoi, cioè non dava fastidio a nessuno.
0: Ma quello
1: l'animale
0: ha detto: quando mangia questo mi resta sullo stomaco un mese, quindi come faccio a digerirlo?
1: Ma quanto è stronzo. Invece l'animale che fa più paura, e ve lo giuro, fa paura perché compare all'improvviso con questi versi lacinanti e questa bocca enorme, è l'ippopotamo.
0: Mm.
1: Cioè, fa paura.
0: Un tuo compagno di stanza.
1: Questa è cattiveria.
0: Comunque,
1: Gaetano Maria, intervieni.
0: No, scherzi a parte. Allora, questa riflessione è più ampia. Noi viviamo convinti che tutto debba essere prevedibile, ma il mondo non funziona così. Soprattutto il contatto con la natura non funziona così. Esiste ancora l'imprevedibile ed è questo che ci inquieta di più. Quindi forse gli anziani una volta dicevano una frase molto semplice, se ne è perso magari memoria, se ne è perso magari il significato: rispetta la natura,
1: certo,
0: perché la natura riserva sempre delle sorprese
1: che non sempre sono piacevoli
0: e non possiamo addomesticarla.

0: Allora, io ho qualche anno in più rispetto a lui, però lui mi fa sempre la stessa domanda. Perché io rispetto a te che sono più piccolo sembro invecchiare velocemente mentre tu mantieni la tua lucidità, la tua energia e la tua vitalità più a lungo? Io che ti devo rispondere?
1: Dici Paco, dici tu che sei un luminare che illumini la stanza con il tuo viso, allora, con la luce che emana il tuo viso.
0: Secondo
1: parlaci.
0: Psicologi,
1: raccontaci.
0: Non dipende
1: vogliamo
0: soltanto
1: ascoltare
0: dalla genetica. Conta anche il modo in cui affrontiamo la vita, quindi la capacità di non restare intrappolati continuamente nella rabbia, nel rancore, nella tensione emotiva, e questa cosa colpisce parecchio. Perché conosciamo tutti qualcuno che vive magari in una guerra permanente con il mondo, persone che non riescono mai a staccarsi da un torto subito 10 anni fa, da una delusione, da una lite, da una ferita, ed è pesante. Il rancore è una fatica continua, consuma energia mentale, anche quando credi di esserti abituato, ed è normale che questo ti fa invecchiare prima. Quindi tu sei un rancoroso?
1: No,
0: sei...
1: anzi, guarda, devo dire la verità, la vita, la storia mi ha insegnato e mi ha sempre dato poi riscontro che il rancore non porta da nessuna parte. Io ho imparato, c'è un mio carissimo amico che dice: nella storia personale ognuno dovrebbe imparare ad alzare lo sguardo. Cioè, quando le cose ci arenano a terra, non ci fanno camminare, non ci fanno andare avanti, bisogna alzare lo sguardo e guardare oltre. E questa è un po' la mia filosofia, perché poi veramente se no resti arenato. E volevo dire, ho avuto riprova, no? Dopo anni, litigi con amici, dopo anni ci siamo rivisti e mentre io veramente avevo un naturale piacere a ritrovare una persona che aveva fatto un pezzo di vita con me, nella persona di fronte a me trovavo sempre l'imbarazzo di qualcuno che sapeva di aver fatto male o di essere stato poco delicato o di aver sbagliato. Io, e quindi voglio dire, comprovo alla grande quello che tu dici.
0: Hai detto questa cosa, sei ringiovanito di 10 anni.
1: Vedi? Lasciare andare, alzare lo sguardo.
0: No, invecchiare,
1: cioè, quello che non è per noi, non è per noi, ragazzi.
0: Invecchiare bene non significa creme, palestre o alimentazione perfetta. Significa imparare anche a liberarsi del superfluo emotivo. Perché poi lasciare andare non vuol dire dimenticare o fare finta di niente. Significa smettere di permettere a certe cose di vivere gratis nella nostra testa ogni giorno e di farci invecchiare più rapidamente.
1: Quanto sei bello, Paco. Mi è proprio piaciuto questo talk.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot! Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
2: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
1: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

L'amore sta bene su tutto. Non è solo un principio cardine, ma è anche il titolo del nuovo film di Giampaolo Morelli e del suo gioco delle coppie. Tre storie, tre tipi diversi d'amore per raccontare un sentimento e le sue molteplici sfumature. Morelli dirige L'amore sta bene su tutto e mette in scena personaggi travolti dall'imprevedibilità dei sentimenti. L'amore sta bene su tutto, ma è anche qualcosa di imprevedibile, difficile da incasellare, da capire e anche da contenere. Questo vuole raccontare Giampaolo Morelli nel suo film al cinema con Piper Film, un sentimento che tutti conosciamo, ma di cui tutti abbiamo provato e proviamo sfumature differenti. C'è infatti la variante più passionale del sentimento, quella più affettuosa in cui la fiamma scivola col tempo, quello tra genitori, figli e familiari in generale, quello solido e fermo dell'amicizia vera. Morelli si mette in gioco in prima persona per raccontarlo, operando sia dietro che davanti la camera, circondandosi di interpreti di spicco del panorama nostrano, da Claudia Girini a Max Tortora, da Elena Pastorelli a Gianmarco Tognazzi, Paolo Calabresi e Monica Guerritore. Ne viene fuori un ritratto sfaccettato in cui lo spettatore può giocare a riconoscersi tra sorrisi e qualche emozione. Andate al cinema, è molto carino, io sono stato alla premiere, guardatelo perché vi strappa qualche sorriso ma anche una buona riflessione.

0: Drive.
1: E anche per questo mercoledì sera il nostro viaggio insieme termina qui. Abbiamo attraversato storie molto diverse tra loro, alcune curiose, altre forti, altre ancora capaci di far pensare. Dai piccoli segnali che il corpo ci manda ogni giorno, alla natura che continua a ricordarci quanto tutto possa cambiare in un attimo, fino al tempo che passa e a quel peso invisibile che a volte ci portiamo dentro senza accorgercene.
2: Grazie di essere stati con noi, grazie a Gaetano Maria. E mi raccomando, fate bravi, è passato mercoledì, quindi da domani comincia la fase in discesa che ci porterà poi a vivere il nostro meraviglioso weekend. Noi ci ritroviamo qui.
1: Sì, grazie, lo dico in maniera più piano, perché alla fine mi hai fatto saltare,
2: ecco,
1: i timpani
2: qua,
1: per aver condiviso con noi questo pezzo di serata. Un saluto da Saverio Senzio, da Pasquale Auletta, e noi torniamo domani sera. Nuove storie, nuove notizie, nuove emozioni da raccontare.
2: A domani, ciao ciao. È vero, io sto...
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you...

0: Castelli, tornei e battaglie nella Spagna dell'undicesimo secolo. In Senza macchia, senza paura, il giovane Lorenzo della Torre parte dall'Italia per diventare cavaliere e si ritrova nel cuore della Reconquista, accanto al leggendario Cid Campeador. Ma tra ideali cavallereschi e la dura realtà della guerra, scoprirà quanto sia difficile restare fedeli all'uomo che sognava di diventare fin da bambino. Sono Stefano Cozzi e Senza macchia, senza paura è il mio nuovo romanzo, pubblicato da Bookrod Editore.
1: Da leggere.
2: Misoghi, danzando tra le orche, di Riccardo Di Giulio, pubblicato da Edizioni Il Viandante, con prefazione di Giovanni D'Alessandro. È il racconto di un viaggio nel mare e dentro se stessi, in cui il protagonista affronta la sua paura degli animali, arrivando a nuotare nel circolo polare artico tra orche e balene, in un'impresa fragile, più umana che eroica. Una storia di respiro, autoironia, profondità e libertà.
3: Da leggere.
4: Un padre che ha perso una figlia suicida affronta il tema suicidio con il contributo, tramite comunicazioni medianiche, di anime che hanno volontariamente abbandonato la vita terrena e di maestri illuminati. Il suo è un libro dedicato soprattutto a chi non ha avuto l'opportunità di sentire la richiesta di aiuto di una persona disperata. Sono pagine che aiutano a perdonarsi, perché la vita continua per tutti, al di qua e al di là, e noi rimasti sulla terra dobbiamo scegliere di continuare a vivere con determinazione e amore. Claudio Maneri, Non salvatemi, Hermes Edizioni.
1: Da leggere.
5: Firenze, oggi. 3 tassisti uccisi, uno ogni venerdì notte, segnano l'inizio di una serie di delitti che scuotono la città. Spetta al commissario siciliano indagare, affiancato dal vicequestore Lanzi della Buon Costume, rivelando una rete di usura e vendette. Il prezzo della notte, nuovo romanzo poliziesco di Fabrizio De Sanctis, NPS Edizioni.
3: Da leggere.
1: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21. 2.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: E da oggi mi gioco la reputazione di persona con una certa età che conosce un po' la musica. Perché dico questa cosa? Perché oggi non lavorerò con la regia automatica, cosa che normalmente fanno tutti gli speaker, ma lavorerò proprio con i CD fisico. Oggi mi divertirò a farvi ascoltare delle belle canzoni prese da CD, così la qualità audio migliora anche leggermente. Ben trovati con la voce di Marco Edelweiss, con il Golden Classic, la musica degli anni 70-80, con tante belle canzoni che magari qualcuno di voi dice: oh, finalmente era un po' che non la sentivo, meno male che c'è questa trasmissione. La cosa particolare oggi è che, come ho detto prima, userò i CD, ma c'è una raccolta di una grande radio che ha i titoli che sono messi male, quindi devo andarmi ad ascoltare il CD e presentarvi le canzoni dicendovi possibilmente la notizia, quindi nome e gruppo della canzone. Speriamo di riuscirci in questa avventura, va bene? Siamo

io ci sto provando e oggi c'è la tecnologia che è contro di me. Ho utilizzato un CD e non partiva, mannaggia lui. Va bene, dai, questa è stata una canzone che già ai tempi si diceva che avessero utilizzato questa base musicale degli Chic, che era Good Times, non so se ve lo ricordate, però ai tempi era quasi uno scandalo. Guarda quelli là che hanno utilizzato quella canzone. Ancora non c'era proprio internet che dava spiegazioni di su alcune mashup che venivano create in studio da tanti gruppi. Loro sono stati forse i primi comunque a fare la musica rap in un certo modo. Rapper's Delight è la rappresentanza della prima canzone rap molto molto interessante degli anni fine 70, inizio anni 80, che è poi il periodo dove la musica è quella protagonista nel Golden Classic. Adesso c'è anche questa canzone.

0: detto il dottore,
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Going back to Maroons due volte al mese per i prossimi 7-8 anni. No, no, ma è così, cioè è stato prescritto proprio, devi mettere nel Golden Classic questa canzone perché è giusto, perché è un grandissimo pezzo del gruppo degli Odyssey, perché è una canzone che è bella da ascoltare, basta, non mi ha dato né altre spiegazioni, assolutamente. Canzone che arriva dopo aver sentito una canzone che non era l'originale, perché l'originale era di Funk Machine, una band che aveva fatto quella versione di Dance on the Groove in un altro modo. Noi oggi abbiamo sentito questa che arrivava da questo disco che si chiama The Original and Definitive Collection, Studio 54, volume numero 1. Poi c'è la musica di Odyssey, come ho già detto prima, e adesso cosa facciamo? Arriveremo alla pausa, perché noi dopo 20 minuti dobbiamo prenderci un attimo un caffè, e quindi lo facciamo accompagnandoci dolcemente con la musica di Patrice Rushing.

Avevo scelto anche un'altra canzone di Patrice Rushin per arrivare a questa pausa, che era Number One. Era un pezzo solo musicale, magari dopo in un'altra parte del Golden lo ascoltiamo. Se non sarà oggi, probabilmente in un altro che arriverà nei giorni prossimi del nostro appuntamento musicale, che è mitico. Questa è la canzone che si chiama Feel So Real, One Life.

0: your radio station.
1: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
0: Your passion for music. News.

0: che momento di dolcezza che abbiamo creato. Questa fa parte della famosa raccolta One Shot 80, si chiama One Shot Easy. Ci sono le più belle canzoni easy listening, partendo da Cat Stevens con Father and Son, ad arrivare a Billa Bounty, Living It Up, ad arrivare a questa grandissima canzone di Gino Vannelli che si chiama I Just One Stop. Beh, nel Golden Classic c'è anche questo genere musicale, però principalmente c'è questo qua, quello che ha un po' più di ritmo, anche se in questo caso non è che siamo tanto tanto scatenati. È un pezzo di quelli raffinati da ascoltare tranquillamente con il gruppo di Peter Shack Band. Non è la solita, si chiama Might Pie.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: quanti ricordi dietro questa canzone.
1: Mannaggia.
0: Grande radio milanese che non era quella che forse considerano tutti la più bella d'Italia. Ce n'era un'altra, un po' più rockettara, Peter. Avete capito? Peter Flower. Dai, facciamo nome e cognome. E mi ricordo che questa canzone la utilizzavano loro per fare lo splittaggio della pubblicità tra le varie radio, perché ai tempi il network era fatto in un altro modo, il network radiofonico. C'era questa canzone che serviva per rientrare poi in diretta in tutta la zona dove veniva servito il segnale di quella radio. E io ho incominciato a conoscere la musica di BB&Q Band proprio con questa canzone che si chiama Starlet, grandissimi, già famosi anche per On The Beat, ma questa è stata una canzone che è arrivata un po' in sordina, che comunque ha un ritmo di quelli bellissimi, una di quelle canzoni che proprio ti tengono attaccate e che piacciono veramente tanto tanto. Siete nel Golden Classic, un po' di musica degli anni 70-80, un po' di storia, ogni tanto qualche bella canzone, anzi no, scusate, tantissime belle canzoni, anche con la prossima c'è Patti LaBelle.

sembra un po' Rocky questa qui? Ha questo fiato particolare. Io me la vedo la scena di utilizzare questa canzone anche in un remake magari di Rocky, con la musica di It So March, formazione che faceva del jazz e rock americano grandissimi, molto molto successo in America e in Inghilterra con questa canzone del 1970, quella che si intitola Wake

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Your radio station.
2: Golden Classic.
3: Welcome to the sound
2: of 70s and 80s music.

0: Ma che bella musica, ma come mi sto divertendo oggi. Sono andato a prendere anche questo disco qua dei Pleasure, formazione americana che si divertiva a fare dell'ottimo funk disco, in alcuni casi anche jazz. Tanti componenti di questi sono espatriati verso gli altri gruppi. Hanno lasciato però un sacco di belle canzoni, in particolar modo in questo Joy Us, che è un album che contiene la stessa. C'era Let Me Be The One, c'era soprattutto quella che abbiamo ancora in sottofondo, quella che si chiama Only You. È una di quelle canzoni che ti invita a cantare, proprio a godertela la vita, anche cantando quella bella arietta di quella canzone lì. Adesso c'è un altro personaggio molto importante che nel Golden Classic tantissimo tempo fa passava e spesso e volentieri, adesso l'abbiamo un po' snobbato, ma io sono convinto che torneremo ancora a sentire Peter Brown, perché beh, quando insomma la musica è bella riascoltarla. Un po' la storia, quella che ci ha detto il dottore ascoltando un pezzo qualche tempo fa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: un Golden Classic che parte con l'alfabeto, tutte le canzoni con la A, tutte le canzoni con la B, fino ad arrivare alla Z o la W, perché abbiamo passato in ordine di apparizione Patti LaBelle, abbiamo sentito i Pleasure, abbiamo sentito Peter Brown che cominciavano con la P, e non potevamo sicuramente non ascoltare anche Patti Austin con questa canzone che è bellissima, si intitola Do You Love Me. Manca poco alla fine del nostro appuntamento musicale che rivede la grande musica degli anni 70-80 protagonista. Adesso c'è uno stagionato Joe Cocker. Che bella che era questa canzone. Faceva parte anche di un film.
1: Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Roberto Paolo che ha detto quella sua frase, però questa canzone fa parte di un film che era il sequel di Die Harder, quello con Bruce Willis, quello che si svolge a New York con il personaggio che vuol far saltare quelle bombe mischiando i liquidi. Non so se l'avete visto, forse era Die Hard 3 o qualcosa del genere, che ne ha fatti 3 o 4 o 5, quanti sono arrivati? Vabbè, comunque è una canzone che faceva parte di quel film dove c'era anche Samuel Jackson, in quel caso bellissimo insieme a Bruce Willis. La canzone che però abbiamo ascoltato non è l'originale, perché l'originale appartiene al gruppo dei Loving Spoonful del 1966. Qua siamo intorno agli anni 90 con Joe Cocker che canta Summer in the City. Potremmo quasi salutarci? Lo facciamo? No, dai, abbiamo ancora giusto il tempo di sentire una canzone. Io vi saluto poi alla fine di quella, perché sta per arrivare una delle canzoni più ascoltate alla radio, perché aveva un ritmo molto molto particolare. Sentitela.
1: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era un po' indeciso se farvi ascoltare come ultima canzone Blaming on the Boogie di Jackson, dato che in questo periodo sta andando alla grande, o la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Cine Tempestose e Wuthering Heights insieme a Kate Bush. Ho deciso per questa qua, spero di aver fatto bene. Il nostro tempo a disposizione è terminato, ci sentiamo una volta prossima, quando in un futuro, ma non neanche tanto tanto distante, su questa radio, però naturalmente con il meglio della musica degli anni 70-80. Sono Marcolino e Del Vais. Vi saluto, vi lascio sul jingle e poi seguirà ancora un sacco di bella musica su questa emittente. Ciao, ciao!
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: VRN Cinema.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
17: Sono le 21:59.
3: VRN Radio.
18: Ci scusiamo per questa interruzione. Dovuta a problemi.

0: dai, rimanete con noi, please hold on, dai.
1: DJ Stivo, un programma scemenze. DJ Stivo.

0: invincibili.
1: Ma che stai scherzando?
2: Un po' il non ne posso più quando arrivi verso maggio-giugno comincia a dirlo comunque.
3: Ma fai pure a gennaio direttamente.
2: Addirittura. Buonasera, sì, amici, sì, a casa, sì, per ritrovati col digerito anche questa sera. È mercoledì, stiamo scollinando la settimana. E ringraziamo anche Marco, che era prima di noi.
3: Ti può fare lo spelling?
2: Adesso, appena parte il disco, ti faccio lo spelling.
3: Grazie.
2: Flo. Buonasera, Flo, ben arrivata. C'è già qui la nostra dottoressa. Buonasera, dottoressa,
3: ciao,
2: ben ritrovata. Siamo pronti a chiacchierare anche con lei. Ma dobbiamo prima lanciare il primo disco. Facciamo gli onori di casa, come si fa.
3: Bravo.
2: Quindi, primo disco, partiamo il digestivo, il programma che peggiora anche in replica.

0: Babba via, che disco, ma che inizio, ma che cos'è?
1: Quindi tutti sotto cassa, sì, adesso?
0: Sì, sì, sì.
1: Vai, vai, vai, buttati!
0: Questa è una delle novità che stiamo lanciando così, insomma, come primo disco già da qualche settimana. Faccio fatica a pronunciare i nomi degli artisti, non me ne vogliono, dovrebbe essere Pnau.
1: Pnau.
0: Pnau, scritto Pnau. Così, esatto. Hat Gang e Sad Mood.
1: Vabbè.
0: Il titolo è Nirvana.
1: Perfetto, allora adesso mettiamo anche i sottotitoli, sì, tra l'indicazione.
0: Tra l'altro c'è anche lo zampino di Nick Littlemore, che insomma si è messo lì, ha fatto un po' di magheggio tutto quanto. C'è tutta una collaborazione tra appunto Hurt Gang, un duo hip hop di Atlanta,
1: okay.
0: La butto lì come notizia, e Sad Month, così, nuovo nel progetto, insomma, con Dom Diaz, tutti nomi.
1: Sì, no, facile, sì, cioè, ma... per cercarla su
0: esattamente.
1: Su Spotify.
0: Esatto, viene definita come un'energia, una roba euforica, una cosa pazzesca, la nuova era del sound punk elettronico.
1: Okay.
0: Senti che figata.
1: Che roba, figata. Che roba.
0: Esattamente. Andate a cercarlo perché secondo me merita tanto e insomma ci uscirà, poi ci sarà un tour, uscirà anche un album, insomma tante belle cose da andare a ascoltare, da vedere e da annusare anche. Allora, prima di chiacchierare con la dottoressa Valeria, buonasera, ben ritrovata.
1: Buonasera.
0: Allora, devo fare un attimo un uso privato di mezzo pubblico, scusatemi. Allora,
1: ci mancherebbe, prego, prego.
0: Allora, io ero a casa prima. Cena. Stasera abbiamo la controprogrammazione molto arrogante perché c'è la finale di calcio, c'è Inter-Lazio. Io non capisco niente di calcio, quindi sono quello più meno indicato per parlare di queste cose qua. Però stavo guardando almeno l'inizio, l'apertura con questa artista che insomma toccava i cubi sul campo. Hanno fatto un po' di coreografie, diciamo così, un po' di cose belline. Poi giustamente l'inno d'Italia, perché giustamente c'è l'inno d'Italia, cantato da Neck.
1: Hanno scelto. Com'è andata?
0: No, bene, è andata molto bene, anche perché tutto il pubblico praticamente ha coperto anche la fanfara. Quindi non sentivo solo.
1: Quindi è andata bene.
0: Però qui è sorto il problema. Il sì finale. Perché come sapete è stato vietato.
1: Esatto.
0: L'Italia chiamò. Basta. Non si può dire il sì. Però loro, giustamente, i tifosi sulle spalte hanno urlato. È così praticamente. No?
1: Okay.
0: Allora mi sono posto il dubbio: ma il signor Mameli, cioè Goffredo Mameli, l'ha scritto o no nel testo il sì? Allora, io sono andato in SIAE.
1: Sì.
0: Sono sceso nell'archivio storico della SIAE.
1: Molto bene, ce l'abbiamo qui nel palazzo.
0: Esatto, ho preso il testo originale del signor Goffredo Mameli, musica di Michele Novaro. Eccolo qua. E vado a leggere qua. Praticamente la prima strofa, perché sono 6 strofe che nessuno sa, le altre 5, perché nessuno le conosce. La parte finale, scritta proprio con una grafia fantastica, dice: stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Punto.
1: Quindi siamo tornati all'originale.
0: E quindi direi che questa, quindi è qua carta canta, e quindi io non dico altro.
1: Quindi niente sì.
0: Niente sì,
1: boh,
0: niente sì,
1: basta,
0: esattamente.
1: Posto.
0: Adesso magari la pubblichiamo così anche gli amici a casa hanno contezza del fatto. Guarda,
1: certo.
0: Anche tu, Valeria, vedi proprio così.
1: Wow.
0: E tra poco poi anche gli amici che stanno guardando la diretta su Instagram di Valeria, che chiederemo le altre strofe dell'inno d'Italia.
1: Esatto,
0: che tutti conosciamo.
1: Allora, Google non vale,
0: esatto.
1: ChatGPT o altre intelligenze non valgono,
0: esatto,
1: mi raccomando.
0: Va bene, detto questo, adesso poi chiacchieriamo con te, Valeria.
1: Certo.
0: La puntata di questa sera, qual è il tema della puntata di stasera?
2: Allora, normale o Netflix, altresì detto Love, Sex and Streaming.
0: Senti che bello,
1: Mamma mia.
0: Vi sveleremo trucchi e misteri della vita di coppia stasera.
2: Assolutamente.
0: Fantasia e fantascienza.

0: abbiamo fatto un lancio con l'inno d'Italia stasera. Che
1: pazzesco.
0: Guarda, veramente adesso abbasso il livello. Tu invece lo alzi praticamente.
1: E adesso mi hai dato un onere indifferente.
2: Quindi adesso parliamo praticamente, andiamo per metà, quindi facciamo una media.
0: Sì, esatto, una media ponderata. Facciamo così. Allora, ricordiamolo ancora una volta, Valeria Carbone, psicosessuologa,
1: yes,
0: che ha avuto questo indegno compito di venire qua in questa bolgia di matti a, insomma, portare un po' di cultura.
1: Ci si prova.
0: E un po' di buon senso nel mondo della sessuologia.
1: Ecco. Proviamo.
0: Diciamo così. Ricordiamo i tuoi contatti, quindi l'Instagram, tutto quanto.
1: Allora, guarda. Instagram, come sempre, è difficilissimo da dire.
0: Lo faccio dire a te apposta.
1: epsi-s3x-and-y, ma se cercate dot.sa Valeria Carbone è più facile.
0: È molto più facile, molto. Suppostina, buonasera.
2: Buonasera, non volevo infatti interrompere.
0: No, infatti, abbiamo sentito che muovi delle chiavi come se fosse un campanaccio di una mucca entrando praticamente.
2: In realtà è per l'annunciazione.
0: Esatto,
2: metto Instagram.
0: Allora, la puntata di questa sera, appunto, Love, Sex and Streaming, l'abbiamo chiamata così, quindi viviamo, insomma, in questo mondo di contenuti, video, streaming, piattaforme.
1: Bombardati.
0: Esatto, vario tipo, forma e colore praticamente, TikTok, cioè, di tutto praticamente, e anche pornografia.
1: Certo, questo. Dagli albori, ancora prima che ci fossero,
0: esatto,
1: Instagram e TikTok.
0: Esatto, infatti io citerei la frase di un personaggio che io adoro, che è il dottor Cox di Scrubs, che dice che se da internet togliessero tutti i siti porno, rimarrebbe solo un sito con scritto "ridateci porno".
1: Sì.
0: Quindi questo rende un po' l'idea probabilmente la situazione. No? Questa sera cosa dobbiamo fare? Dobbiamo capire un attimino la situazione, cioè quando una situazione, un contesto,
1: una credenza,
0: un modo di fare esattamente, lo andiamo a identificare in alcune, diciamo, categorie che abbiamo deciso noi,
1: sì,
0: che sono praticamente normale, quindi che è normale, è sempre relativo,
1: sì,
0: diciamo così, comune.
1: Comune, esatto, okay, cioè auspicabile nella vita di tutti i giorni.
0: Esattamente, esattamente. Netflix, quindi quelle cose un po' da serie, un po' da Love Me, Love Me.
1: Sì, ok, per da Love Me, Love Me.
0: Ho reso l'idea?
1: Sì, sì.
0: Molto, molto bene. Porno oppure red flag. Red flag che si usa tanto sia in Formula 1 che anche nella vita,
1: esatto,
0: nella vita normale, quindi bandiera rossa, non si ferma tutto praticamente. Molto bene, allora io partirei subito con la prima, te
1: Vai.
0: La lancio lì questa frase, così tu mi dici in quale categoria l'andiamo a infilare. Esattamente. Allora, se uno, una o qualcuno, diciamo così, chi per essi controlla la posizione del partner perché dice che è segno d'amore. Cioè io controllo la suppostina dove in qualsiasi momento perché la amo.
1: Beh, è decisamente red flag, altresì detta possessività e controllo. Quindi
0: stalking, direi.
1: Sì,
0: anche.
1: Al limite dello stalking.
0: Rientriamo,
1: sì, esatto,
0: anche nella categoria. Ecco, non fatelo.
1: No, no, anche perché se ho paura di quello che fai, tanto da non fidarmi di quello che mi dici, su cosa si basa la relazione?
0: Appunto, sulla fuffa, direi.
1: Non sicuramente sul GPS, ecco.
0: No, esattamente. Ma sai cos'è secondo me? Che si vive in questa situazione molto del so tutto. Dove vado, faccio le foto, ciao, hey guys, sono qui in vacanza a Dubai, così, no?
1: Certo,
0: questa cosa che si usa praticamente, no? E quindi secondo me, non voglio dire che è diventata una cosa normale, una cosa comune.
1: Sì, è sdoganata però quasi come se fossimo sempre geolocalizzati in maniera spontanea.
0: Esattamente, però ogni tanto il non sapere dove si è non è così male, voglio dire, no?
1: No, magari uno vuole anche viversi una cosa nel rispetto della propria privacy, no?
2: Oh, magari vuole anche solo banalmente farsi fatti suoi.
0: Esatto, hai detto fatti, brava Flo, vedo che stai migliorando.
2: Hai visto?
1: Eleganza, ecco.
2: Sì, certo, sempre comunque.
0: Esatto. È un po' come anche, non so, anche qui adesso estremizziamo ovviamente come faccio io, guardare il telefono del partner.
1: Sì, assolutamente. E anche se ogni tanto sia la posizione che il controllo del telefono

0: Facebook nostra e Instagram di Valeria, questo è il tema di questa sera. Quindi, secondo voi, cosa rientra nella categoria Netflix, mm-hmm. nella categoria comune, normale, o piuttosto che porno? Oppure fateci voi una
1: esatto.
0: domanda.
1: Come classificheremo
0: esatto.
1: noi quale situazione?
0: In contesto, noi con la nostra finezza andiamo subito
1: esatto.
0: a definire queste cose qua. Bella, sai che questa puntata mi piace?
1: Sì, bella, bella.
0: Finiamo alle 4, se andiamo
1: perfetto.
0: Avanti.
1: Anche secondo me.
2: Su Web Radio Network, un programma intelligente.

0: Annalisa comunque, qualsiasi canzone fa.
1: Annalisa.
2: Acchiappa sempre, sì, Annalisa. Sì.
1: Annalisa.
0: Devo dire che è più vera l'imitazione dell'Annalisa vera. Quindi
2: certo, Brenda, qua, Lodigiani.
0: Quando
2: sempre
0: la vedo su
2: Giraffa Show. Chiede le due.
0: Annalisa.
1: Annalisa.
0: La trovo sempre, esatto, molto bella. Allora, Maria, velocissimamente, abbiamo poco tempo, un po' di domande, perché comunque, anche se tu non sei qua tutti i giorni, cosa che il pubblico potrebbe vorrebbe, ci arrivano una vagonata, una caterva, direi, un badile di, esatto, di domande, e noi le mettiamo lì, facciamo lo svuota cestino e teniamo, okay, quelle un
1: facciamo
0: po' più.
1: Facciamo una
0: così
1: conserva.
0: Esatto, bravi, esatto, esattamente. Ad esempio, una domanda che è arrivata dice: puoi salvarne soltanto una, due punti, l'andrologia o le fragole?
1: È dura questa, questa è complicata.
3: No, questa domanda è interessante, ma non tanto per la domanda, vorrei sapere chi l'ha fatta, cosa pensava quando l'ha fatta.
1: Allora, io mezza idea ce l'ho.
0: Vabbè,
1: ma
0: un attimo, ognuno ha gli ascoltatori che si merita, noi abbiamo questi.
3: No, ma più che altro è la questione, è cosa scelgo, il mio gusto personale, ma rinuncio a un qualcosa che serve alle altre persone ma non a me, non posso, cioè.
0: Quindi andrologia, salviamo l'andrologia.
3: Però potremmo anche auspicare che nella specializzazione di andrologia spieghino anche come coltivare le fragole, sì, così abbiamo, riportiamo in vita anche la fragola.
0: Possiamo aggiungerlo nel corso di studi, magari, sì, lo proponiamo, sì, sì, così.
1: L'importante è che non sia una specie di crossover,
0: no,
1: perché
0: meglio di no,
1: sarebbe
0: pericoloso.
1: Diciamo che,
0: sì, sì, sì,
1: non immagino i vasi, però
0: lasciamo stare. Poi invece

0: C'è un'altra domanda, secondo me carina, prima il latte o i cereali?
1: Ma perché? Ah, per me il latte.
0: Ma perché?
1: Ma perché è ragione. Una vero, grazie, io so che posso contare sempre su di te, ma è perché effettivamente è una di quelle cose tipo il vestito azzurro, oro, sai quelle idee, perché ognuno sostiene che in base a come lo fai cambia, perché sì. Ad esempio chi dice che mettere prima il latte ammolla troppo i cereali,
2: brava,
1: però per me i cereali devono essere morbidi, se no me li mangio secchi.
0: Ma cioè, qui, no?
2: Sono d'accordo, senza latte non si vivrebbe.
0: Tutta una un discorso, perché sai la carta igienica come la metti,
2: esatto,
0: qua,
2: da una parte o dall'altra.
0: Cioè io mi ricordo, abbiamo fatto una puntata, forse sì, due ore all'epoca,
2: sì, sì,
0: su un argomento importantissimo, cioè il bidet lo fai faccia al muro,
1: esatto,
0: schiena al muro,
1: faccia al muro,
0: vedi e sono tutte,
2: però io invece
1: però conosco, ma io conosco gente che invece lo fa seduta al
0: schiena,
1: contrario,
0: io schiena,
2: scusami, io dipende se ti devi lavare la schiena,
3: cioè non ti lavare schiena,
0: faccia al muro, schiena,
4: dipende,
0: vedi dipende dall'uso,
2: ti devi lavare davanti,
4: l'importante è che non ci metti la faccia,
3: però effettivamente c'è sempre alla base il problema che voi maschietti avete delle sporgenze che noi femminucce non abbiamo.
0: Cioè,
3: quindi non so, io sono pronto.
2: Dai, ma se ti devi lavare la patonza te la lavi da davanti, se ti devi lavare il sedere
0: da dietro.
2: Quindi invece è appena defecato, scusa.
0: Grazie. Dovremmo comunque
1: Mameli l'abbiamo rimesso nell'archivio.
3: Salutiamo Mameli.
4: Mamela che si gira.
1: Esatto. Basta.
0: Quindi diciamo, prendiamo subito in pubblicità che è tardi, un bidet double fast, diciamo,
2: esatto,
0: così. Oh,
2: qui
0: ci sta.
2: Intanto noi ce l'abbiamo il bidet.
0: Esatto,
2: poi.
0: esattamente. Un po' di pubblicità, torniamo tra poco con Valeria con qualcosa di più interessante del bidet, ecco, diciamo.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

0: Senti, pet. Questa è Dara, si chiama così.
1: Dara,
0: la mia fidanzata. La mia fidanzata, ma lei non lo sa.
1: Non lo sa.
2: No. Vabbè, salutiamola, no, perché no, ci ascolta no. sempre anche all'Eurovision.
0: Sì. Ovvio. Esatto, lei è della Bulgaria. Se non sapete chi dare il vostro voto, perché l'Italia non può votare l'Italia.
1: Bulgaria tutta la vita.
0: Esatto, nel caso.
1: Io do il mio voto invece a quello australiano l'anno scorso, che ha fatto una canzone, avete visto?
2: Sì, Milan, sì. Shake Man.
1: Sì. Però tanta roba.
0: Siamo in settimana santa. La settimana santa dell'Eurovision, questa
2: certo.
0: qua.
2: Sì.
0: Ieri sera la prima semifinale, domani la seconda semifinale, sì. sabato la finale 1. Esatto. Tant'è che addirittura anche Maria ha spostato Amici. La finale settimana dopo.
2: Ah, ok. Vabbè. Perché doveva guardarlo, scusa, esatto. cioè non è che
0: esatto.
3: Come mai non ha spostato la partita per stasera per noi?
0: Perché okay. ho chiamato Pier Silvio, ma ero occupato.
3: Ah, vabbè, ci sta. Ok, allora.
0: Perché, ho il numero. Esatto, sempre quello di Dajapas. Perché ho il numero di Pier Silvio.
1: Dottor Caridi,
0: carissimo.
1: Dottor
0: esatto,
1: Caridi.
0: Giovani, bello.
1: Giovane,
0: esatto.
1: bello. Un ragazzo che si è fatto
0: attenta
1: da
0: cosa
1: solo.
0: Dice, attenta cosa dice.
1: Ecco, piace la figa.
0: Ecco, appunto.
1: Fa sempre così, fine Pier Silvio.
0: Se Ubaldo Pantani
1: salutiamo papà.
0: È un genio.
1: Un genio veramente.
0: Esattamente.
1: Ma diciamo, quando fa la pompa.
0: Sì, che ho il numero di Pier Silvio,
1: Ginevrio.
0: L'ho chiamato, perché il numero, lui è Pier Wind, proprio scritto
2: ah, Wind?
1: Sono tre.
0: Sì. Solo che non risponde, era spento, forse
3: vabbè, è andata così,
0: esatto,
3: fa niente. Avranno un po' un calo loro delle...
0: Vabbè, ci sta. Stiamo chiacchierando con Valeria, a parte qualche disturbo tecnico della suppostina.
1: Esattamente. Una cornacchia.
0: La puntata di questa sera si dedica a love, sex and streaming, mm-hmm. quindi stiamo raccontando un po' di avventure, un po' di cose che succedono, le stiamo, come dire, catalogando nelle varie categorie, nel senso che è una cosa comune, mm-hmm. normale, Netflix, quindi quando si parla di una storia, tipo Art of Dixie, e tutte le so, le so tutte. Oppure porno, e qua non entriamo.
3: Dai, facci qualche esempio se vuoi.
0: Prego. Potrei citare diverse categorie, ma solo per sentito dire.
3: Ah, certo,
0: assolutamente.
3: Certo.
0: Assolutamente, da amici. Non
1: ma certo.
0: Peraltro, è red flag. Mm-hmm. Te ne leggerei subito un'altra, Valeria.
3: Vai.
0: A questo punto, allora dice: litigano male, si lasciano, spariscono per mesi e poi tornano dicendo che era il destino. È il destino.
3: Allora,
0: il destino.
3: Mi porta su Netflix. La prima parte può anche succedere, perché no? Il fatto che due persone si lascino non vuol dire necessariamente che non possano rincontrarsi e risviluppare un po' di fuoco. Ma il problema qual è? Perché il destino è Netflix? Perché se ci affidiamo al concetto di destino, smettiamo di impegnarci.
0: Ah, tu dici, ma il destino.
3: Se
1: è
3: destino, se sono rose fioriranno. Sì, ok, ma puoi comunque bagnarle, coltivare il terreno, insomma.
0: A me piace litigano male. Mi piace
3: litigano
0: molto
3: male, vabbè, anche lì, insomma. Anche lì è soggettivo,
0: sì,
3: cosa
0: infatti,
3: vuol dire litigare male.
0: Infatti. Senti, invece a questo punto una domanda che mi sorge spontanea: ma le serie TV stanno rovinando l'idea dell'amore?
3: Ma allora, secondo me è proprio il fatto di pensare che una serie TV ci debba insegnare qualcosa. Cioè, se noi riuscissimo, così come anche nel porno, se noi riuscissimo a guardare ciò di cui usufruiamo in maniera puramente per diletto e smettessimo di vederci dentro un insegnamento o devo fare così perché è lì, allora no.
0: L'abbiamo detto anche l'altra volta.
3: Cioè, sì. Lo guardo perché mi piace, voglio sognare, almeno nella fantasia fatemi vedere qualcosa che finisce bene.
0: Esatto.
3: Via, cioè, l'amore.
0: È un po' come dire guardo Fast and Furious perché voglio imparare a guidare.
3: Esatto. Cioè,
1: non funziona così?
3: Ah, no?
0: No.
3: Cioè, posso guardarlo e poi non andare a lanciarmi con una Lamborghini dal 17esimo piano di un grattacielo perché non funziona, per cui
1: non stanno rovinando.
3: È un po' il modo in cui noi prendiamo forse troppa ispirazione, ma di per sé la serie TV è un prodotto per un po' di svagare, no?
0: Sì, sarebbe un po' lo svuota cervello, diciamo,
3: esatto.
0: Si guarda la sera, queste cose qua,
3: di
0: il binge watching, tutte
3: esatto.
0: queste cose qua.
2: Ma quindi
0: il
2: se io guardo Rambo, quindi
0: non impari a sparare.
2: Come mai?
0: No.
2: Ma sono usciti 5 film.
1: Oh, Rocky che tira pugni
2: anche.
0: Esattamente. Dai, ne facciamo subito un'altra veloce.
3: Mm-hmm.
0: Allora, durante il sesso, uno dei due chiede cosa piace all'altro.
3: Oh, questo è normale. Questo dovrebbe essere normale.
0: Dovrebbe essere una normalità.
3: Questo dovrebbe essere una legge. Cioè, non c'è assolutamente niente di male. Ah, scusatemi.
0: Sì, non ti preoccupare.
3: Sono
0: preoccupare.
3: Io. Non ti preoccupare. Vibro suono. Eh sì, vabbè, poi qualcosa adesso tiriamo giù lo studio.
0: Intanto Flo sta
3: di venerdì questo.
0: Flo sta segnando
2: sì,
0: i danni.
2: Sì, tranquillo, c'ho la mia piccola
3: brava,
2: matita.
3: Sì, sì, segna tutto che poi mandami la fattura. E dovrebbe essere la normalità via, cioè chiedere non è un qualcosa che è negativo, abbassa la piacevolezza.
0: Perché non si fa però?
3: Perché purtroppo prendendo ispirazione questo sia da serie TV ma anche molto dal porno, non si vede mai il momento uno in cui chiede ti piace, anzi molto spesso nel porno vedi magari l'altra persona che dice ti piace. Cioè non è che te lo chiedo, sì, ti sì, sto sì. dicendo che ti piace perché devo enfatizzare.
0: Perché io lo so.
3: Io lo so, è così, non può non piacerti.
2: Esatto. È affermativo e non interrogativo.
0: No, esatto,
2: quindi,
0: esattamente.
3: Esatto,
2: quindi il porno non è reale.
0: Tecnicamente
3: non volevo
0: no.
3: dirtelo così.
1: Non c'è neanche una trama, mi dispiace.
2: No, le tre io le seguo per quello, perché sono interessanti.
0: Dopo questa agghiacciante rivelazione, senti anche la musica che...

0: Alex.
1: Ma senti, che proprio dischi proprio che neanche li avesse scelti Alex, che non c'è, capito?
2: Ma veramente? Da Milano le sta scegliendo.
1: Esattamente, esattamente. Da Milano. L'abbiamo mandato in trasferta a Milano a verificare un po' la situazione del morning, del soft clubbing.
2: Molto bene.
1: Uno impegnato in queste cose. C'è qualcosa sulla tua diretta, Valeria, su Instagram?
3: Ma allora sì, qualcuno ci faceva presente che Netflix, insomma, le serie TV dovrebbero avere lo stesso impatto dei videogiochi, un po' come dicevamo Rambo, anche COD, non è che io gioco a COD e poi vado in guerra, mi arruolo, sparo a caso, no? Cioè anche questa cosa. No, anche perché è stata sfatata da un sacco di studi il fatto che il videogioco spara tutto, non renda violente le persone, quindi sarà anche nelle altre cose, no?
1: Beh, sì.
3: Ovviamente dà un qualcosa al cervello, ma è il modo in cui lo gestiamo noi. E poi per quello che invece riguarda la comunicazione, giustamente ci dicevano che sarebbe sano parlarne da parte di entrambi, quindi anche un po' come dicevamo off, insomma, sì. Programma, il fatto che io te lo posso chiedere, ma tu mi puoi anche dare un
1: certo,
3: feedback, no?
1: Certo.
3: E poi anche parlarne non per forza durante il sesso, mi dicono giustamente, ma anche extra, cioè magari durante una cena si chiacchiera e si parla, non per forza mentre lo stiamo facendo.
1: No, anche perché io a una certa età ho già il fiatone, quindi anche mettermi
3: esatto.
1: a parlare, cioè faccio fatica.
3: Troppe cose insieme.
2: Cioè, o due cose, cioè una cosa per volta.
1: Io che ho questa fisicata incredibile, no? Capisci che se faccio una cosa, come fare le scale? Cioè o faccio le scale o parlo, non è che riesco a... Ecco, un tuo collega, tale Maurizio Bossi, sessuologo, una volta disse in televisione su Quarta Rete, in un programma Lupo al Lupo, bellissimo tra l'altro, disse: se riuscite a fare due rampe di scale senza avere il fiatone, potete anche fare sesso tranquillamente.
3: Ok, bene, questa... parametro è quello.
1: Esatto, questa era la sua... Confermiamo? Sì, molto bene.
2: Allora, il notaio ha detto di sì.
1: Esatto, esatto. Abbiamo il signor No stasera.
2: Abbiamo il signor
1: quindi...
2: No.
1: Molto bene. E aveva questo modo di, insomma, raccontare le cose un po' più sportiva, però ci sta. Ha senso questa cosa che ha detto. Vado avanti, ne leggo qualcun'altra, così vediamo un attimino com'è la situazione.
3: Sì.
1: Allora, qua mi dicono. Dice, quindi una persona dice: se mi ama davvero, dovresti, se mi ami davvero, chiedo scusa, dovresti sapere cosa penso senza che io lo dica.
3: Allora, questo è un misto, secondo me, tra Netflix e Red Flag. Perché Netflix, perché comunque spesso viene proposta nella serie TV romantica, magari una connessione quasi mentale tra le persone, come se telepaticamente potessimo comunicare. Ma anche un po' Red Flag, perché è un po' un togliersi la propria responsabilità di dover dire all'altro cosa vuoi, no? Questo ovviamente è extra sesso, ma proprio in generale.
1: Sì,
3: se sono triste, ho bisogno di questo.
1: Poi entra in gioco che allora non l'hai capito, allora non mi ami.
2: Esatto. Dovresti saperlo.
3: Esatto. E poi spesso se chiede alla persona: ma perché, cosa avresti voluto? Dice: non lo so, ma non lo sai neanche tu. Cioè, anche perché magari io voglio una cosa, ma quel giorno lì mi gira male, voglio gli abbracci quando sono triste, quel giorno sono arrabbiata e triste, tu mi abbracci, magari ti rispondo anche male.
1: È
3: no?
1: Certo,
3: cioè,
1: è certo, perché non è il
3: non
1: momento.
3: Non è detto che vada sempre bene.
1: No, certo, infatti. È un po' complicata la vita di coppia.
3: Eh beh, giustamente, bisogna imparare a districarla però.
1: Tu ci aiuti in questo, perché sennò siamo...
3: Quando posso, volentieri.
1: Siamo in difficoltà tantissimo, te lo
3: dico. Ci si prova.
1: Bene, molto bene. Ne leggiamo un'altra così, molto velocemente, dai.
3: Vai.
1: Proprio velocemente. Allora, crede che tutti facciano sesso continuamente, tranne lui o lei?
3: Vabbè, questo è porno, ma anche un po' serie TV, perché nella serie TV ti passano l'idea che la serata di una buona coppia si concluda a letto, cioè c'è anche un po' nella serie TV, però sicuramente nel porno, perché alla fine il porno tu lo apri e fanno solo sesso, quindi a un certo punto dici: io quando è che lo faccio?
1: Cioè tipo fanno un incidente, via,
3: sesso subito.
2: Esatto. Non ho il C da portata di mano, fa
1: faccio
2: niente,
1: io.
2: Non è un problema, zip.
3: cioè praticamente
2: adesso
3: uno dice:
2: firmiamo,
3: lo fanno tutti, io no, come mai? Io
1: esatto.
3: Sono qua a guardare gli altri che fanno sesso, non lo sto
1: esatto,
3: facendo
1: esatto.
3: Però ovviamente non è così, assolutamente.
1: Infatti.
3: Anzi,
1: però guarda, c'è una cosa che secondo me ci hanno non voglio dire abituato, però comunque, tornando al discorso delle serie,
3: sì,
1: perché io ripeto, il porno l'ho sentito dire sempre, assolutamente
2: sì.
1: mai,
2: certo,
1: infatti gli occhiali non è che li porto per...
2: no,
1: assolutamente,
2: ci mancherebbe,
1: esatto. Ci hanno un po' abituato a questa situazione, queste, come ti posso dire, rapporti di coppia, parlo sempre amorosi in
3: sì.
1: questo caso, caso, cominciando da Dawson's Creek, passando per Melrose Place, virando su Beverly Hills 90210, andando a finire a Love Me Love Me, che è quella di adesso,
3: moderna.
1: Esattamente, piuttosto che Out of Dixie, insomma, tutte, sono tutte fatte così, tutte molto rosa, molto... L'altra chi è quella che adesso si conosce dei miei figli adesso? Come si chiama?
2: Bridgerton.
1: No,
2: Sex and the City.
3: Sex and the City è già un po' vecchia generazione.
1: No, si chiama, che dice, Gossip Girl.
3: Ah, ok, anche quella.
2: Ma
3: dai,
2: si guardano Gossip Girl, ragazzi.
1: XOXO. Quindi, cioè, danno un po' quell'idea che il mondo sia così. Lì sta poi nella persona a dire: aspetta un attimo, sto guardando una serie, sto guardando Lost, sto guardando, che caspita, so io, The Boys. Non è che vanno i supereroi ad ammazzare le persone come The Boys, no?
3: Sì, per ma dire. Più che altro non serve l'elemento dell'assurdo e dell'irrealistico per ricordarci che quello che sto guardando, anche se sembra reale, potrebbe non esserlo comunque.
1: Diciamo che se c'è un po' di confusione, forse è meglio andare da Valeria, probabilmente, diciamo.
2: Esatto,
1: così.
2: Non rivolgiamoci comunque agli esperti.
3: Non alziamo troppo le aspettative, che qua...
1: Io la vedo così.
2: No, ma tra poco le mando anche mio marito.
1: Sì?
2: Tra poco Valeria, sì. Cioè, silenzio. No.
3: Silenzio reverenziale.
1: No. Allora, la prima volta che è venuta qua, poi mettiamo la canzone, vedo Valeria, qua hai trovato clienti per sempre.
2: Assolutamente, 100%.
1: Qua dentro proprio quasi a posto.
2: Abbiamo già aperto il conto, comunque, tranquillamente. Come al bar.
1: Molto bene. Disco nuovo, abbiamo parlato di film, Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga.
2: Spettacolo.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Posso farlo perché non lo faccio da mille anni.
1: Vai, dai, fallo.
2: Tuturu turu tuttu.
1: No, tu facevi e turu turu tuttu e poi e turu turu tuttu turu turu tu.
0: Babba via. Gli zero assoluto, svegliarsi la mattina. Sì.
3: E svegliarsi la mattina.
0: Sai che sto disco è invecchiato bene comunque. Devo dire che
1: sì, molto.
0: È come la grappa.
4: Vi avrei detto turu turu tutto.
0: Anche.
1: L'ho visto l'anno scorso a Venosa.
0: Sì, sono ancora
1: sì,
0: belli,
1: molto
0: magri, uguale,
1: precisi. Uguali, fantastico. Sì, soprattutto Thomas.
0: Fantastico. Velocemente su
1: postino. Io ho subito, vabbè, io sono per le red flag perché mi fanno troppo scazzare.
0: Ma sei afflosciata, che è successo?
1: Sì, no, ma di tutto e di più mi è successo, caro. Vuoi vedere, vabbè. Vabbè. Allora, parliamo di red flag che mi piacciono un sacco. Controlla follower, like e storie per capire se il partner ama davvero.
0: Ma cosa c'entra?
4: Ma in che esatto. senso? Cioè, lo controlli perché sei insicuro o insicura, sì. Quindi no, cioè red flag, ma come sempre che arriva ovviamente da un costrutto sociale che comunque noi ci inventiamo nella mattina, ci viene un po' insegnato quello, però effettivamente ho scoperto questa cosa che non so se voi sapete perché è una cosa dei molto molto giovani di adesso, che molte persone praticamente, addirittura esistono delle app che lo fanno, che praticamente tu dai un nickname di Instagram, quindi per esempio mi piace un ragazzo, io do il nickname di Instagram a quest'app mi traccia il numero di follower e il numero di seguiti e mi segnala ogni volta che qualcuno mette like e in alcuni casi addirittura ti dice se è una femmina.
0: Ma non c'ho niente da fare, cioè.
1: No, ma sono veramente problematici.
4: Più che altro quanto, cioè, che circolo vizioso alimenta,
1: sì,
4: questa
1: ma
4: cosa.
1: Ma porca miseria, ma davvero? Sì, cioè, sì. C'è questa cosa così
4: per
1: morbosa.
4: C'è, cioè, tipo scritto chiocciola il mio nickname, sì, ha 3 follower in più.
1: Accidenti.
0: Quindi fatemi capire una cosa.
1: Che maglia del controllo.
0: Fatemi capire una cosa, che scusa. Allora, io in questi giorni qua con uno degli organizzatori di Giochi Senza Quartiere, uno degli organizzatori con cui mi sento,
1: un nome a caso,
0: Stefano,
1: Steo,
0: con cui stiamo organizzando delle cose, praticamente ci mandiamo dei messaggi organizzativi, sigla, cosa fai, come non fai, e a volte partono anche dei cuoricini. Quindi per il nuovo più farlo.
1: E disagio.
4: Oh mio Dio.
1: No, tu quello non è. Però non devi superare la storia, nel senso, non dovete mandarvi quegli audio che noi sappiamo.
0: E le melanzane.
4: Allora,
1: di Genova.
4: Cuoricini sì, melanzane no.
0: Okay.
4: E controlla comunque quanti followers ha.
0: Perfetto, va bene. Allora, molto velocemente ne abbiamo un'altra, così perché
1: sì,
0: c'è dico su posta che
1: è bellissima, infatti da un po' che volevo leggerla. Dopo 3 messaggi immagina già matrimonio, figli e nomi dei cani.
4: Vabbè, Netflix per...
1: Brava.
4: Ho indovinato.
1: Sì. Yeah.
4: Ma questo anche, cioè,
1: però anch'io,
4: sì,
1: Sì,
4: bello, proprio.
0: Questo fa il pari di adesso mi piace, quindi siamo fidanzati.
4: Sì, esatto, cioè allora gli piace, cioè ci sono troppe poche variabili per poter costruire qualcosa di così importante.
0: C'è del disagio.
1: No, però io quando ho visto mio marito già immaginavo il nome dei nostri figli, per dire. Poi sono fermato uno.
4: Beh, ma perché quello perché a te piaceva e la tua fantasia è partita, ma non davi per scontato che lui ricambiasse, magari.
1: No.
4: Quello, cioè io posso anche dire cavolo, wow, fantastico, quello che vuoi, libera. Però non è che dico già un po' com'è la fidanzata di Tony che non sa che sono fidanzata. Cioè,
0: no,
4: capito?
0: Adesso appena finisce la pubblicità manderò un messaggio a Dara.
4: Così. Oh, bravo.
1: Guarda che ti risponde. A me Cosmo mi aveva risposto. Mi si chiama l'amico di Flo del Prosecco.
0: Ah sì.
4: Vi devono 2 o 3 prosecchi quelli lì dell'Australia.
0: Nadia.
4: Di dov'è che sta?
1: No, era dell'Azerbaigian.
4: Venite un po' qua, vi dovete offrire un paio di bottiglie anche voi. Vabbè,
0: questa agghiacciante rivelazione, c'è il disco su posta, quindi
1: è
0: bella.
1: Viva!
4: È così, è quel momento.
0: Chiedo anche scusa al signor No, adesso questo momento un po' così.
1: Signor No.
0: C'è poco tempo, quindi velocemente andiamo, dai.
1: Via.
0: Sempre un po' tirati ultimamente, con tante cose.
1: Troppe cose.
4: Guarda che lei viene
1: Vanessa,
4: apposta.
1: Esatto.
0: Per il disco su.
4: Ma certo, cioè io non ho.
1: Ma poi deve durare 14.000 ore la puntata,
0: sì,
1: con
0: sì,
1: Vanessa.
0: Sì, sì. Dobbiamo fare uno
1: con
0: special
1: Valeria, one. Veramente.
0: Uno special one.
1: E infatti.
0: Eccoci.
5: Yeah,

0: essere queste supposte meraviglie.
1: Bisogna contarli poi.
0: Ma quelli gruppi di Nico.
2: Anche.
0: Ma la messa.
2: Dai, sentiamo il finale delle
0: Ai ai ai.
2: Chissà se Irene Cara lo sa. Comunque. Chiederemo.
0: Non poniamoci.
2: Velocissimissimamente.
0: Allora, digestivo.it, voce disco supposta, sceglietele, votatele, su, fatele salire, su. Poi votiamo la supposta vincente.
2: Esatto, fine mese. Via.
0: Andiamo a vedere come si sono mosse dalla scorsa settimana. Un voto solo per Mad 51 con Volevi solo il basso. Ha perso.
2: Peccato perché è così sobrio.
0: Esatto.
2: Senti.
3: Ti ho portata a cena, ti ho messa in imbarazzo perché non ho capito che volevi solo il basso.
2: Una sobrietà incredibile.
1: Ma è bellissima.
2: Infatti io non capisco.
3: Perché non ho capito che volevi solo il basso.
2: A me ricorda tantissimo le voyage.
1: Sì,
0: sì, super pippo.
2: Vabbè, poi andiamo.
0: Andiamo avanti con. No, ma povera Stella, odorina bagni.
1: Sì. Accidenti.
0: Al penultimo posto, con... puzzavo di sudore.
2: Okay.
0: Quattro voti, caro.
3: Puzzavo di sudore. Amore.
2: Che poesia, che musica.
1: Wow.
3: E tu sei scappato via da.
1: Radioattiva questa.
3: E puzzavo di sudore, dolore.
2: Sudore e dolore, certo.
0: Esattamente.
3: Resto sola con questo mio tormento d'amore.
2: Che bellezza.
0: Una meraviglia.
2: Poi?
0: Exovision, a me mi piace Nutella, al secondo posto con 6 voti, caro.
2: Sentiamo, dai, 6 voti. Sentiamo.

0: Ketchup.
1: Ketchup.
2: Ketchup.
0: Chi c'è al primo posto?
2: Abbiamo Antoine. No, ma perché appena dico solo, cioè tu scoppi a ridere perché sei tu, perché sei tu.
1: Ma rideva già prima quando me l'ha spoilerato.
2: È un'altra puntata, Vale, no, che ride.
0: Prego.
2: Cioè io veramente.
0: Come si chiama?
2: Perché il tuo nome in francese.
0: Come si chiama?
2: Antoine Letremont. Letramont.
1: Letramont.
2: Letramont. Nicoletta 17. Io sarò la trasformata.
0: 17 voti.
2: 17 voti, già. Io sono fuori.
3: Nicoletta.
2: Ma poi ride solo due, capito?
3: Nicoletta.
2: Ma ride un casino.
3: Mi suona la trombetta.
0: Ma perché?
2: E fa rima con Nicoletta, la trombetta. Chissà cosa vuole fare.
1: Trova un'altra rima con Nicoletta, difficile.
0: Va bene, direi che l'appuntamento lo diamo la prossima settimana.
2: Ma chiediamo alla nostra Vale cosa ne pensa. Scusa.
0: Com'era questo mese? Come ti sembrano?
1: Ma carine, molto diverse una dall'altra.
0: Vedi?
1: Tutti sound diversi. Cioè, quindi...
0: Senti, ecco appunto.
1: Sì, sì, quasi andiamo più sulla balera. Sì, qua mi riguarda un po' le piene.
2: Sì, brava. Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: Vabbè, bene. Come?
4: Mi ricorda un po' Gipo Farassino.
0: Anche.
2: È vero, un po' Gipo Farassino.
0: Ecco appunto.
1: Magari un featuring.
0: Cioè. Ancora.
1: Non c'è più. Salutiamo Nicoletta.
2: Sì, ripete. Ciao Nicoletta.
1: E la sua trombetta.
0: L'appuntamento con la trombetta di Nicoletta alla prossima settimana.
2: Antoine Letramont, aspetta.
5: Programma scemenze.

0: Vabbè, ci scuserà Alex Warren, ma tanto l'abbiamo già sentito.
1: Ma perché... sì, ma basta, ma poi Eternity comunque, bravi.
0: Anche perché abbiamo delle cose più importanti da fare, rialziamo
1: esatto,
0: un po' il livello.
1: Esatto, il suo livello. Allora, carissimo, una o due, vabbè, cominciamo
0: intanto,
1: con questa.
0: Intanto diciamo che qua è rimasta inspiegabilmente anche stasera.
1: Fino alla fine la nostra fine... dottoressa, veramente, grazie esatto. per la pazienza.
2: Ma tanto dopo gli togliamo la catena dalla gamba, okay. tranquillo.
3: Ma finalmente, perché è 3 mesi che mi dite che me la toglietto.
0: Perfetto.
1: Braccialetto.
0: Cioè, guardate, queste qui sono le domande che sono arrivate anche in settimana.
1: Sì,
0: leggiamo questa qua
1: molto,
0: che
1: molto,
0: molto
1: utili.
0: Importanti,
1: leggiamolo. Giorno d'oggi soprattutto, mi aiuti a fare coming out per un ragazzo e non è facile per nulla.
0: Ecco, torniamo un attimo seria adesso.
3: Sì,
0: dopo,
3: esatto.
0: Ecco.
3: Ma allora, è una tematica molto importante, ma secondo me, cioè, la prima cosa da capire è che se un coming out deve essere un qualcosa che vuoi fare tu, quindi non è un qualcosa che senti la pressione sociale di dover fare, altrimenti sembra più un outing, cioè essere obbligati a dire una parte del genere di sé.
0: Deve essere obbligatorio.
3: Esatto, deve essere un qualcosa che uno sente di voler condividere perché ti dà un beneficio, quindi mi faccio conoscere per quello che sono, ad esempio. Per cui anche sapere che il coming out non è un primo, non è un qualcosa che bisogna fare necessariamente con tutti, nel senso che io posso scegliere a chi dirlo, altre persone non gli deve fregare niente di quello che piace a me, e poi soprattutto se gli altri non l'accettano, imparare che è un problema degli altri. Punto. Cioè io te lo dico non perché ti sto chiedendo l'autorizzazione, io te lo dico per darti un'informazione, punto. Certo. E tu la devi far andare bene.
0: A me è successo con un amico in particolare che a un certo punto una volta mi fa: ma sai, io sono gay, mi ha detto, no? E lui risponde: a me che me frega, voglio dire, cioè
3: boh, bene, se,
0: la
3: se tu sei contento e non te la vivi
0: esatto.
3: male, meno male.
0: Esatto. Cioè, io ho risposto così perché alla fine,
3: ma è una, in realtà è una, questa è una bella risposta, perché se no è quasi come dire: ah cavolo, ok, cioè,
0: come stai?
3: Non è che ti devo dare
1: come
3: approvazione. Esatto, come ti fa sentire?
0: Quindi cosa? Amico, credo sia un ragazzo.
3: Sì, un ragazzo
0: qua,
3: dice.
0: Amico ascoltatore, in questo caso fai come ti senti, nel senso che se ti fa stare meglio fallo, ma non farlo perché è di moda.
1: Ecco, no, infatti.
0: Questo è il concetto.
1: No, ecco. Esatto.
0: E fallo come diceva Valeria, certo. con chi senti di, non è che farlo per forza con tutti e fare le pubblicazioni sulla stampa.
3: Esatto. Ecco.
1: Tommaso Zorzi, scusate, ha mandato la mail alla mamma, non ha coraggio. Ma ha mandato la mail, ha messo anche in copia al padre.
3: Beh, ci sta.
1: Per fare il cammino.
3: Esatto, non esiste un modo per farlo.
1: Il numero uno, esatto.
0: Vanno tanto di moda le PEC ultimamente.
1: Sì, è vero.
3: Poteva fare quello.
0: Esatto. Allora, visto che è molto tardi, io ringrazio Valeria della tua disponibilità,
3: grazie,
0: gentilezza
3: voi,
0: e
3: sempre.
0: Pazienza, anche il signor No, che trova con noi questa
3: Prego.
0: Sera. Grazie Flau, grazie Lupo Stigna.
1: Grazie Tony J.
0: Continuate a seguire Valeria sui suoi profili social, sì. che troverà sempre delle cose belle e interessanti. Appuntamento al mese prossimo con
3: yes.
0: te. E chiudiamo la stagione, quindi mm-hmm. incredibile, sei riuscita ad arrivare fino alla fine con
3: Ce
0: noi.
3: L'ho fatta,
0: esatto,
3: e voi con me.
0: No, più
3: difficile. Vediamo.
0: Esatto.
3: Tiriamo le somme.
0: Esatto.
3: Poi.
0: L'appuntamento col digestivo, quindi la prossima settimana, e appuntamento con la programmazione musicale invece che continua su musica.
3: Sì.
0: Non si è capito?
1: Quello, certo. Carissimo.
2: Mettiamo i sottotitoli, tranquilli.
0: Esatto, vai. È un programma divertente.
4: VRN Cinema. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
15: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
14: Aiutaci a fermare questa vergogna.
16: Sono le 22 e 59 minuti.
17: VRN Radio.
18: Va ora in onda New Generation.
19: Va ora in onda New Generation.
20: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
18: La tua musica emergente. New Generation.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: WRN. Your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: call you to lunch.
1: Sei interessato a promuovere la tua musica in New Generation? Scrivi a newgeneration@webradionetwork.eu.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
2: The more you hear it, the more you

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ma che sei, scemo? Io? Tu? Ascolta!
11: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
10: Pure tu sei scemo.
12: Ma io non fumo.
10: T'ho visto guidare senza casco.
13: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
10: Mi sono spiegato?
12: Ahi!
10: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
14: Spot! Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
15: È mezzanotte e un minuto.
16: QRN Radio.
17: Web Radio Network Night. La

0: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi,

0: Chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
1: Web Radio Network Night, la notte.

0: International Independent Italian WRN Radio, listen to around the world.
1: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola.

Notte in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
6: Web Radio Network Night, la nostra

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: La farfalla. Provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
6: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
8: Non è un gioco.
9: È mezzanotte e 59 minuti.
10: Buer.

0: Amici del Comedy Radio Show, ciao a tutti, ben ritrovati. Buon giovedì 7 maggio. Ciao Alo.
1: Buon 7 maggio a te, Ale.
0: Buon 7 maggio. Siamo praticamente, cos'era questa, la prima settimana di maggio? Sì, e siamo anche
1: completa,
0: al giro di boa.
1: Sì, siamo al giro di boa della prima settimana di maggio. Tiè.
0: E
1: così
0: oggi...
1: le abbiamo dette tutte.
0: E oggi abbiamo
1: frase sì, contesto no. La frase di oggi, vuoi saperla?
0: Che paura, sì.
1: Oggi abbiamo cantato bene.
0: Sì.
1: Perché tu inizi, io attacco dopo 10 minuti. Invece oggi sì. Sono riuscita a entrare nella musichina, nel nostro jingle di frase sì, contesto no. La frase di oggi è fai tu.
0: Ah,
1: mamma mia, vabbè, poi
0: pericolosa, pericolosa,
1: molto pericolosa,
0: sì, dipende.
1: Soprattutto nel contesto sbagliato.
0: Sì, perché in effetti fai tu è anche una bella cosa. Fai tu,
1: dopo lo vediamo,
0: mi fido, pensaci
1: certo,
0: tu
1: certo.
0: Però insomma dipende dal contesto. E
1: sì,
0: infatti se no la rubrica non si sarebbe chiamata frase sì, contesto no. Andiamo avanti poi con il fantacinema.
1: Sì, fantacinema, un altro film che nasce dalla fantasia mia. E quindi è una fantasia così
0: distopica,
1: distopica. Ed è un film che riguarda un ventilatore.
0: Non
1: dopo
0: senti la parola bislacca da parecchio tempo. Poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi refusi da mail.
1: Molto bello, carino.
0: Da riutilizzare se volete essere licenziati magari. Vivo

0: e frase sì, contesto no.
1: Oh, oh.
0: Beh, non è che mo possiamo pretendere il massimo della performance due volte su due, giusto?
1: Infatti ho aspettato, non sono riuscito a entrare, aspetto e
0: però,
1: vado sul oh, oh,
0: oh, oh. L'hai fatto perfetto.
1: Quello viene sempre bene.
0: Bene, allora, qual è la frase di oggi? E vediamo i vari contesti.
1: Fai tu, che è la frase, una delle frasi più pericolose della lingua italiana.
0: Pensavo mi stessi dicendo fai tu.
1: No, no, fai tu, vedi, questo però in questo caso il contesto poteva anche essere giusto.
0: Sì.
1: Perché fai tu sembra gentile come frase, sembra collaborativa, sembra zen. In realtà è un test psicologico. E quindi la frase di oggi è fai tu, due parole, zero informazioni, massimo rischio. Perché è una frase sì ma un contesto no? Perché fai tu funziona solo in un universo parallelo dove le persone hanno telepatia. Nel nostro mondo, quello reale, quello vero, significa io non so cosa voglio, tu non sai cosa voglio e alla fine litighiamo. Ad esempio, esempio
0: soprattutto uno, tra uomini e donne.
1: Soprattutto, beh, nelle coppie.
0: Nelle
1: fai
0: coppie
1: tu.
0: In generale, esatto.
1: Coppie finite per fai tu. Esempio 1, il dramma della pizza. Che prendiamo? Fai tu. Tu ordini la margherita.
0: Sì.
1: Lui voleva la diavola e ora ti guarda come se avessi rovinato la sua vita.
0: Però se fai tu, fai tu.
1: Certo. Però il fai tu è strano il fai tu. Cioè,
0: fai tu
1: c'è
0: è
1: tanto
0: un,
1: dietro.
0: È mettere alla prova quasi.
1: Freud è morto senza dare una spiegazione al fai tu. Ti dico solo questo. Poi esempio 2, il film da vedere. Che guardiamo? Fai tu. Tu scegli un thriller. Lui voleva una commedia romantica, ma non lo dirà. Ti farà solo notare che questo film è lento. Perché poi ci sono le frasi buttate lì.
0: Sì.
1: La tossicità proprio.
0: A me succede, mi dà troppo fastidio quando fai tu, non ho voglia di pensarci.
1: Sì.
0: Tu stai lì, magari ci metti due ore perché vai nella ricerca del. Dopo tre ore che hai scelto, però questo. Ma dillo prima! Oppure fallo tu.
1: Oppure fallo tu,
0: ma
1: esatto.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Ma andiamo avanti. Esempio 3, le vacanze. Dove andiamo quest'estate? Fai tu. Tu proponi la montagna, lei voleva il mare e ora la tua vita è un meteo emotivo. La verità scientifica qual è?
0: Mi ha fatto venire in mente Jovanotti. Vabbè, scusa.
1: Quale? Mi fido di te.
0: Ti ho portato al mare, volevi la montagna.
1: Ah, sì.
0: Ti ho portato al lago, sognavi la campagna.
1: Sì, sì, sì.
0: Andiamo avanti.
1: Il senso è quello. Qual è la verità scientifica dietro al fai tu? Che fai tu non è una frase, è un agguato decisionale. Chi la dice ti dà libertà, ma poi ti giudica. Ricordate, quindi, quando qualcuno dice fai tu, non vuole che tu faccia, vuole che tu indovini.
0: Senti, per chiudere questo momento importante, non lo so, che io ti direi fai tu.
1: Pubblicità, così.

decisioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

0: La frase di oggi, anche carina, rispettosa, una frase fiduciosa, ovvero fai tu, i contesti un po' meno, dipende insomma quando viene detta e a chi. Andiamo a leggere i messaggi. Spesso abbiamo capito che è come dire, motivo di litigio tra coppie.
1: Motivo anche di rottura tra coppie. Serena scrive, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Io ho detto fai tu al mio ragazzo per scegliere la pizza. Ha preso la marinara, io volevo la quattro formaggi. Da allora non dico più fai tu, dico fai tu ma senza rovinarmi la serata. Però Serena mia, allora Serena, io lo dico a te ma uso te per usare poi. Come esempio, sì. Ma se tu volevi la quattro formaggi, sì. No? E tu a quel poraccio, ma adesso perché c'è lei, ma anche a quella poraccia.
0: Però
1: di,
0: qua
1: voglio la quattro formaggi.
0: Sì,
1: perché
0: però
1: quello non può indovinare che pizza vuole.
0: Allora, qua però mi caschi perché abbiamo parlato nel fuori onda, non mi ricordo in quale occasione, del fatto che tu non hai mai visto Zero Calcare, la
1: non
0: serie TV,
1: vista,
0: la
1: vero,
0: prima stagione.
1: Non l'ho mai vista.
0: Dovresti guardarla, sì. E recuperare, non ti dico altro, non spoiler,
1: sì.
0: La pizza Stocà. La pizza Stocà.
1: Sì.
0: È proprio quella,
1: sì,
0: okay?
1: Sì.
0: C'è tutta una filosofia dietro quella pizza,
1: bene.
0: Lì e qua secondo me è proprio questo l'argomento, è itinerante.
1: Andiamo a vedere, comunque
0: e
1: Serena ovviamente si gioca, ciao Serena, però ecco magari
0: andiamo da Matteo, va?
1: Andiamo comunque Serena, la quattro formaggi è la mia pizza preferita, quindi nel dubbio la persona viene a mangiare la pizza con me.
0: Sei già impegnato.
1: Ho detto che mi voglio fidanzare con Serena, che ci mangiamo la stessa pizza.
0: Hai ragione.
1: Matteo, ciao Matteo.
0: Ciao Matteo.
1: Scrive, la mia collega mi ha detto fai tu per scegliere.

0: L'orario della riunione.
1: Ah.
0: Ho scelto le 9. Lei voleva le 11. Ora mi guarda come se avessi tradito la sua famiglia.
1: Ti posso dire, questo è un altro grande tema, perché, caro Matteo, ti capisco, perché finché sono parenti, fidanzati,
0: certo,
1: fidanzati, uno sopporta, ma quando sono i colleghi, ma...
0: Ma poi fai tu, colleghi, ma poi... Orario della riunione, ma quella voleva le 11, quella, la collega di Matteo.
1: Quella, posso dire, se tu mi dici fai tu, non la facciamo.
0: Ah, brava.
1: Risolviamo.
0: Ale, la prossima riunione che dobbiamo fare con la redazione, non mi va più di decidere un orario, fai tu.
1: Non la facciamo.
2: Bello. Arri-

0: Continuiamo come ogni giovedì qui al Comedy Radio Show. C'è il Fantacinema tra pochissimo. Fanta trailer di oggi, qualcosa che riguarda un elettrodomestico, se non sbaglio.
1: Un ventilatore.
0: Voilà. Ma ci abbiamo il titolo?
1: Lo vuoi il titolo subito?
0: Sì, dai.
1: Il ventilatore che giudicava.
0: Basta.
1: Basta così.
0: Ah, ok. Ma

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA. The more you hear it.

0: Il ventilatore che giudicava è il titolo del Fanta Trailer di oggi. Il microfono è tutto tuo, caro Alo.
1: E allora vediamo la trama di questo film, Il ventilatore che giudicava, un film che non è mai uscito e che nessun cinema ha mai voluto proiettare. Vediamo la trama che non sta in piedi. Estate, caldo, umidità. E un uomo, Maurizio, che compra un ventilatore nuovo per sopravvivere.
0: Strano che Maurizio ha un nome normale.
1: Oggi abbiamo andato. Ma nei film hai notato che scelgo sempre nomi normali.
0: Sì, in effetti.
1: Ma quel ventilatore parla e soprattutto giudica. Ogni volta che Maurizio lo accende, il ventilatore commenta: ah, quindi oggi non fai niente. Bel look per restare in casa. Hai sudato solo salendo 2 gradini? Interessante. Maurizio tenta di ignorarlo, ma il ventilatore aumenta la velocità ogni volta che vuole sottolineare un giudizio. A volte vibra per disapprovazione, a volte si spegne per protesta. Vediamo il conflitto. Maurizio vuole solo un po' d'aria fresca, il ventilatore vuole cambiare la sua vita e inizia a farlo. Li ricorda le scadenze, li critica la dieta, li segnala la polvere sotto il letto, li suggerisce di fare 2 passi che male non ti fa. Maurizio non ce la fa più e tenta di spegnerlo, ma il ventilatore non vuole essere spento. E vediamo il finale di questo fantafilm ancora più assurdo.
0: Mi è venuta l'ansia solo a immaginarlo.
1: Senti il finale. Maurizio decide di affrontarlo. Li parla, li urla, li confessa le sue fragilità. E il ventilatore per la prima volta rallenta. Poi dice: bravo, ora apri la finestra. Hai bisogno di aria vera. Maurizio apre, il ventilatore si lancia fuori.
0: Ehi.
1: Volando via come un eroe tragico. Nessuno lo rivedrà mai più. O forse sì. Nelle case di chi non vuole cambiare. Questo era Il ventilatore che giudicava, un film che ci ricorda una grande verità: a volte non è il caldo a ucciderti, è il giudizio.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: È 1:58.
3: VRL Radio.
4: The Comedy Radio Show.